0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni di successo. 12 canzoni, ci andali. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una lettera, gli imbondi di Tetem. Signor Manà, sa 10 e da lire, sì o no? Ui, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fuori spazio, leva da nanzi e pi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare a mesa, in coppia e pianina, che voce che tengo. Perché modestamente io, che voce che tengo, potesse fare prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, a voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a me la caccavella, ma la numera la caccavella, mamma. Io per norme regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un zivu suo figlio era per domani. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora in tuo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, E allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, metto il numero 4, parlo bella.

0: chiamare Chiappacane!
1: Chiave che già, tu non ne hai capito riesce niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne hai capito che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti. E mi vorrei una lezione. Io mi faccio italiano, non becca nessuno. In ma che bello. Voglio, leva da là che mannaccio mazze male.
0: E dove vai, che appena
1: fumo,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E a chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonno.

0: y en la mianina y en non dormiré più. Non hai capito niente, ma corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più, e da rimane che ogni zona, era rimane a parte di manicomio.
1: Ehi, e fai pure, a te là ti hanno portato manicomio.
0: Oh, mannazza, vita tua, mannazza, ma che mazza compromettere, o allora usoni, ambugini, accattatevi foglie, tutte canzone sul cesso, agalate banane, e canzone sul cesso, o allora usoni, ambugini, chi si sono gramma poi dei capone.

piazza mia, la villa chiude, è tradita, è tornata a fu. Una vigneva la lingua, ne spada, passa, una brutta voce vuole a me. Che vanno di Vienna, mamma mia, stava a casa, perché fa l'amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli avverna, andare tra di me. Di coppa a cucchio famiglia, non è decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo per la vita, nessuna deve anche non farmi. Marito padre Salvatore, ieri sera, sul tante buio,

congiugo, la faccia a pari mia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dico mai a nessuna, che lo copa rubiana e da me. Mentre io mo faccio a vite tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte in malvagità, tutte peccate, mannaggia lingua, non posso parlare. Di no, di vita mia, la gena monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata, adesso figlia, zitta e quieta, che sto io semmana fa. E non capite come sia oggi in ora, da criatura e padre salvatore.

Rogiandina, nata piccola, nata grandicotta, con sta pova rugiana che presotta, si dà nannina, questa fa bambà. Mia moglie Massa Antonia, il 4:30, tutta in mattina, vuole dare in mano, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va dritta prima, non me ne incarico da fare la cacchetta, se non porto, di quando muore, tengo sempre a porta, rubare di sta porta, per la... O parrucchiana a me va assicurata,

Volete fare un tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi c'è tra sovini e ovini e traditore. Capara che ti mette buon umore, ma presa po' non sai quello che fa. Già perché certo uomo ma l'ammo tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione tua che mo so asciuta, mai si è appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stata povina, fui per una parola. A 7 mesi un uomo e una figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che a destra a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Husse, l'indobiciere non ne è rimasta niente. Scuso compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta a te, vieni con me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

poi giorno che mi so attaccato a te. A stu paese bello non se more, per cose belle che te sape da'

Vaga trovana na cachaforta e andevinata per la faché. Non tengo titoli, non vivo rendita, non c'ho un vestito per cuore a me. Ma cascia mi necessita, per forza la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita da buonana mezzi Sofia. Nu cerre capillo, nu cuorne curallo. Ed il becco del pappagallo che noi perdemo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gotte zitto senza sparrare.

paga trovana na caccia forta, ma qua cassiere c'ho paga di certe reliquie, certi cimeli, siete una forbonna spari. San Casimiro, martire, sta caccia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una crassula specchia.

tutto richiesto se verrà, ma purtroppo noi a me signora, e se permette

vita che mi su banchiera, a tua mamma e a tua figlia, ma con un figlio suo, non ha.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Idzie, papa. Idzie, papa. Idzie, papa. Idzie, papa.
1: Il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Molta in cielo e molta trova un pun, senza un sonfe e bada papà. Dice papà, dice papà, dice papà, si tiene a gente dire rinta attacca, tu tiene tutto un man a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non le ha guardate. Mentre cade la casa Don Pascale, illudite papà, illudite papà, illudite papà, io che la vita so io baccarà.

Dites papa, dites papa, dites papa. Il fumo figlio mio d'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che suio viet et va consuma. Dice papà, dice papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale, e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, in un vizio papà, in un vizio papà. Dì papà, ti sto fumando insieme con papà.

Dice papà, dice papà. A femmina a che nata in coppa a terra è stata la croce tutta la gioventù. E si donna il sangue e guerra e si sta bianca con un semio su. Dice papà, dice papà, dice papà. Ma la femmina vuol spendere una lira se no è un brutto guaio da passare su. E Dio porta fuori di mire, figlie e mira, sta moscia e manca aperto due giù. Genitore parla di morale, da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale. Chi lo furti papà, chi lo furti papà, chi lo furti papà, da braccia.

E come mare tu sai che ogni colore, parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può far. Te cerco sulla mente, no tantille core, me basta sulla mente, no tantille te, so ciente.

tutte sere un ponto vico, a rete l'aste il ombrato io non vico. Chi passa dice che le non ubriaco e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco.

unu tantillo e core. Cunnu tantillo e te. Cunnu tantillo e te.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, a due cantano mira le cianciuse e s'hanno scun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scelleramente, scedo silenzio attorno e

suo chiaguante so belle che si trezione, ma dice tuna è sta faccia che ride e sa nascone. Mira la fortunata via da chi te sente sta voce allegramente, scelto silenzio attorno e

chius la faccia non ride, me lacrime san fun, dinta sti mani me rosse san ser e san nascun. Stamo scialleramente, scito silenzio attorno e tremano

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: chiama paziente, però un momento, ma rindavernati in un cambio di giornata. Aspetta chiamata per dire la scupata, o posto mi aspetta, papà me la sa.
1: Va là, vattene, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, fardisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà.
0: Pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a serate.
1: E che ha

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Da catti e fiori e maragliette, una bella corona per dita bruzzetta.
0: Io con marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rimastazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna bre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che botta botta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio il cavolo. Isteo morena spaziata. Non saccio se era il cavolo o qualcuno non si è lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato. Tutti i magazzini aggiustati. Tutti i bancarelli, chi ne turrone e chi ne castagne impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giubino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Vedale. Ma soltanto buttate, i pomo tre va per se da soli.
1: No, sa che non ci stanno quelli che esce ne paio un'altra, ecco scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mamma fanno a me. Oi, ne so furbi, so dritti. I mariola vicino a me non si accostano perché mi hanno già vita allora che non serve, in me bagno viva. Oi, ho portafoglio mi stacca, oi, ho posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arca!
0: Ma che succede? Maronna. Che è sto? Tu hai fatto la faccia e andai
1: a... Oh, portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato!
0: Ma non lo qua, ma se posso avere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dita scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato, e non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole le morte!
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppere!
0: Ma io mi ti sto a prete, mi sta a sacco forte, mi cacchi a te!
1: Non mi cacca a me, ma voi a farina dove vuoi spirare, sì!
0: A te, a te!
1: Tu hai tutta razza con me!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Quando fui la sera, appena la veretta stava a

0: rubato questi due risate per portarla all'anamo che paga. Si mandò in bottiglia e si duale, se non si accorge che il sogno ubriaca.
1: Se andata a campo,
0: eccola, quella stagina me l'hanno rubata. Meno male, passando la guantiera, mi ha rubato un coso lungo e fino. E le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu cucchietto.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, se la te. Ma come tutti i giorni canta adesso, o giallo blu marino, se la te. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. State attendo, siente a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, stella.

죽었도 시동 거죽었더리 스텔라다 시동 거쳐 곰만 브레드 사이드 빡가르디도 스텔라다 데크레데비가두 스텔라다 마다시 바라구 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 스텔라데 In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di Stellate. Tu tieni solo il riso che è perfetto e fa scivazza a me Stellate. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco Stellate. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, sono fusillo.

아니도 뭐고 벌써 맘에 시던 것 주고 시던 것 주고 또 시던 것 주고 그래 살라다 시던 것 주고 맘브레드 사이드 바깥이도 살라다 대그레디브 가도 살라다 마다시 바라도 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 살라다 Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché sto la tengo. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presta a te sto la tengo. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia lo tagliarillo se sei d'ingoccio piccoli. Ti massacro, ti sportoso sto la te. Sto la te se mi rovini, tengo pronta la vendetta. Tanta buchi e bucatini questa pancia ti farò. Della bella rosa marina della vita vada a te mi fai torti e tortellino dopo vuoi passare a me si don goccio go, si don goccio go, si don goccio go tre stella ta, si don goccio con manfredo sai che paccherà ti do stella ta, se credeva che tu stella ta, mi facevi a ragù se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella tre

Me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te. L'amore non s'accatta.

Sì, pretendo sole, e sì, pretendo mare. Sto cuore te fa cose a stravedere.

fernesce mai. Sta amore mio per te. E non saccio che è. Sì che ste smania e freva. Tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

nell'età, la scalina la velocia, come chiama la papa. Come faccio a parire, come faccio a scannare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Mana che cammina, con che chitarra voglia guarda a me. A un angelo sta si schiaffetto, e tutte e stessa corre da fare. Ma ora canti, ora sempre ci vorrete già, ma lui, mai sangue d'acqua.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

là che tutto loro gustava d'anzia che sputa minaccia e sta piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimo un caffè.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play okay. Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: Corretto,
2: Euclide,
6: sì,
2: il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original RaiPlay Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
8: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
10: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
11: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è un suono che nasce dal mare attraverso le mani e Napoli che viaggia senza valigia, seguendo i tasti della memoria.

0: E ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e sto per dare il là, e lo dico chissà perché con questo là, una nota musicale, sì, perché vi sto anticipando un po' il tema di questa mattina, il mio programma radiofonico che racconta tutti i napoletani del mondo e tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E insomma, oggi c'è un artista straordinario. Sapete, ci sono artisti che suonano uno strumento e altri che lo trasformano un po' in geografia, ho fatto questa metafora. E per lui il pianoforte non è solo musica, è memoria, viaggio e appartenenza. Nato a Napoli, cresciuto tra studio, passione e visione, ha portato il suo talento, pensate, oltre i confini senza mai perdere la sua identità. E a questo punto devo solo presentarlo. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, cari amici, Sergio Colicchio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Come stai, Sergio?
1: Tutto bene, una giornata di musica come tutte le altre.
0: Il relax però mi hai anticipato finalmente.
1: Totale, totale relax per una volta.
0: Bene, ci sta, anche perché si corre, c'è tanta frenesia, ci sono tante cose belle da fare, tanti progetti, per fortuna il lavoro non manca. Però arrivare qui agli studi senza fretta, dedicandoti questa mattinata a me e al nostro programma e agli amici che ci ascoltano, devi dire, non apprezzo, no?
1: Davvero, sono molto molto contento e anche molto rilassato.
0: Ebbene, bene. Allora Sergio, lui è un musicista, nel dettaglio pianista, e insomma hai portato comunque la tua Napoli, le tue radici un po' in giro per il mondo, e oggi vivi a Roma, ma Napoli per te, mi hai detto poco fa, microfoni spenti, è andare in vacanza quando scendi giù.
1: Sì, cioè, io ho lasciato Napoli ormai più di 20 anni fa, era il lontano 2004, dopo quasi 30 anni trascorsi nella nostra fantastica città d'origine. Sono venuto a Roma per motivi legati naturalmente alla mia professione, e ormai qui ci sono da tempo, faccio tante attività, tanti progetti, tante situazioni, ma alla fine quando posso mi vado a fare sempre il weekend a Napoli e me la godo per quella che è una
0: città
1: deliziosa.
0: Che bello. Allora, infatti noi parliamo adesso proprio della Napoli, della tua Napoli, delle tue radici e soprattutto della tua partenza, no? Perché vogliamo sapere, siamo curiosi anche. Lo faccio sempre con gli ospiti che arrivano qui, per capire da dove sono partiti, come, il perché, soprattutto la passione che vi ha spinto ad essere quelli che siete oggi, quello che rappresenti oggi. Comunque il grande Sergio Colicchio, pianista straordinario, hai lavorato con delle eccellenze, sei un'eccellenza, e poi lo capiamo e ci racconterai. Partiamo dalle tue origini, partiamo dove tutto, no, un po' iniziato. Che bambino eri a Napoli?
1: Allora, ci sono state due fasi del mio bambino. La prima, da quando sono nato fino ai 4 anni, io sono stato un bambino dei quartieri spagnoli. La mia famiglia abitava lì, tutta la famiglia d'origine di mia madre e di mio padre, tutta radicata in quella zona di Napoli, che oggi naturalmente è preda di turismo, ma negli anni è stata rappresentante della Napoli più verace. Poi ci fu il terremoto e da lì ci trasferimmo al Vomero, dove poi effettivamente si è sviluppata tutta la nostra vita familiare, nonché i miei studi e tutto ciò che ho conseguito in termini di vita sociale.
0: Ti interrompo un attimo, questo passaggio dei quartieri, no? Che comunque la Napoli quella vera, che poi solo tu puoi sapere, chi viene da lì lo può sapere, no? Io non vivendoci non lo potrei mai immaginare o raccontare cosa significherebbe, ma nel bene e nel male, intendo dire, provenire, arrivare dai quartieri e poi andando al Vomero, cioè c'è una differenza abissale. Come l'hai vista questa cosa?
1: Premettiamo che ero molto piccolo, quindi tutto sommato il cambio non lo vissi con la consapevolezza dovuta, ma comunque parliamo di una Napoli degli anni 80, quindi una Napoli diversa dall'oggi, una Napoli più complicata, più difficile, ed è una Napoli che comunque ricordo come una Napoli popolare. Anche lo stesso quartiere Vomero, io facevo le scuole alla Vanvitelli, mi ricordo che avevo contatti con la Napoli vera, che era poi la Napoli che in tante occasioni cantava Pino Daniele, o che comunque era rappresentata in tante situazioni di film, sceneggiati e simili. Insomma, una Napoli molto verace, molto complicata. Erano anni difficili, era una Napoli difficile. Poi mi sono formato a Napoli, sì, dal punto di vista, diciamo, della musica. E anche, cioè, sembrerà strano, io ho un diploma in pianoforte preso col grande maestro Tonino Esposito.
0: Mamma mia, che storia. Guarda, io oggi mi voglio essere la spettatrice della tua biografia. Sì. Grazie Sergio per averci regalato la tua presenza qui, è importantissimo.
1: È solo un onore.
0: Una storia, una storia importante.
1: Ed ero studente anche di università. Io ho fatto l'università nella vita, ho fatto architettura, che ho terminato, e diciamo ero già diplomato in pianoforte quando mi sono laureato. Quel momento è stato, diciamo, poi il punto di svolta della vita, perché insomma la proiezione del mio lavoro dal punto di vista della musica prevedeva già molto teatro. Puntavo a situazioni alle quali poi sono arrivato, di cinema, di TV, insomma di vita di set. E insomma Roma era un po' l'approdo più ovvio in questa situazione. Quindi io, in un giorno del 2004, nella fattispecie il 17 settembre, senza un amico, senza una lira, senza un lavoro, senza una casa, senza una macchina, senza uno scooter, senza nulla, sono approdato a Roma. E da lì è stata una vita, diciamo, di lavoro effettivamente molto interessante, che mi ha portato anche a dei progetti molto importanti, anche, diciamo, noti in tutto il paese, film famosi, situazioni insomma molto interessanti, che però fondamentalmente non mi hanno mai fatto perdere questo legame con la mia città d'origine. E infatti il mio modo di parlare, che insomma non so se si sente, ma sono napoletano.
0: Certo, non l'hai assolutamente perso, ma non si perde. Devo dire, Sergio, una scelta coraggiosissima, ma c'era qualcosa che ti chiamava, anche perché ognuno di noi a un certo punto ascolta la propria voce interiore, no? Rispetto a quando qualcuno ti può dire o ti può consigliare vai in una città diversa, vai a Roma, c'è il cinema, c'è la musica, è un po' più, ci sono più opportunità, ma fondamentalmente quelle voci o quei consigli restano, no, un po' fine a se stessi. Ma tu hai avuto quella voce interiore che ti chiamava per quella città?
1: Sì, ce l'ho avuta. In realtà ne ho avuta una interiore e una esteriore. Quella esteriore era fondamentalmente il mio maestro Tonino Esposito, grande arrangiatore, un musicista che ha lavorato anche tanto in Rai, che anche durante gli anni di studio insisteva che io, insomma, approdassi in una realtà dove ci fossero produzioni di un certo livello. E poi quella interiore, che risponde forse a una questione quasi, diciamo, di natura stilistica. Secondo me c'è un filo rosso stilistico musicale che lega, che, diciamo, che parte da Shostakovich, arriva a Nino Rota, che arriva a Nicola Piovani e che poi proseguo anch'io. Nicola Piovani era il mio obiettivo personale, lavorare con Piovani era il motivo per cui io volevo
0: vivere, dai.
1: No, vabbè. Vivere.
0: Vabbè, vivere. Dai, un
1: sì, anche un po'
0: tante,
1: vivere.
0: Però, capito? Cioè, io lo so perché sono caparbia, no? Capito che,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: che
1: anche la tenacia, cioè, sì, c'è.
0: Chi
1: c'è.
0: Può arrivare a dei palcoscenici a questi livelli? Solamente persone caparbie, sì, determinate. Sì. E quindi ti capisco. So che sì, non per la missione della vita, però quando ti poni un obiettivo. Sì. È proprio quello il motore dei tuoi buongiorno, delle tue, certo, giornate, certo.
1: Oh, ma infatti la vita poi mi ha dato ragione, ed effettivamente il mio essermi trasferito a Roma ha portato a risultati eccellenti, non lo nego. Ho comunque amici che svolgono dignitosissime carriere di musicisti a Napoli, non che non si possa fare a Napoli. Però, diciamo, è una questione basata sui grandi numeri. Le produzioni a Roma sono tante, sono diverse, molte fanno capo a Roma per poi girare l'Italia in tournée. La mia è una vita che si, diciamo, che si distingue, cioè si differenzia un po' tra la vita teatrale che faccio, quella di set, quella di studio su Roma, quella di insegnamento, insomma sono tante cose ed effettivamente ruotano tutte intorno alla mia presenza su Roma.
0: Esatto, esatto. E invece tornando ancora alla tua infanzia, qual è la prima immagine sonora che ricordi da bambino? Proprio qual è stato il motivo per il quale tu hai capito di dover fare, voler fare questo?
1: Allora,
0: come l'hai capito? Ecco, come l'hai
1: io
0: capito?
1: Ero molto piccolo, avevo circa 6 anni, provengo da una famiglia dove nessuno prima di me ha mai suonato e mi dispiace dirlo da padre di bambini, ma nessuno dopo di me ha suonato.
0: Né prima né dopo,
1: né
0: diciamo.
1: Prima né dopo, un caso unico.
0: Raro.
1: Praticamente avevo 6 anni ed era un Natale in cui mio cugino Davide ebbe regalato l'organetto Bontempi. Il ragazzo, bambino a sua volta, questo organetto non lo prese proprio in considerazione. E invece io lo vidi e fu amore a prima vista. Uno strumento giocattolo che cominciai a suonare come se non ci fosse nulla altro nella stanza, nella casa e nella città. Io e l'organetto Bontempi.
0: Bellissimo.
1: Fu amore a prima vista. Da quel momento, diciamo, poi i miei genitori comprarono il pianoforte, insomma la musica è sempre stata con me, c'è sempre una presenza che ricordo.

0: persone, i Beatles innanzitutto.
1: E oggi cos'è che è stato escluso, che per te è proprio intollerabile? Cioè, guarda, tu insegni comunque, sì, no? Sì. Devo dire, allora, sei, ti dividi un po' mille volti, nelle mille presenze di Sergio, che riesce comunque a compensare tutto attraverso la sua musica e attraverso set, teatro, ragazzi, giovani, quindi comunque hai anche a che fare con le nuove generazioni. E cosa percepisci loro che magari al tuo tempo non c'è più oggi?
0: Allora, innanzitutto c'è un discorso a monte. C'è la musica tecnicamente in quanto tale non è legata specificatamente all'epoca in cui è stata prodotta. La musica può essere bella in qualsiasi epoca sia stata fatta. Si è creata un po' una sorta di dicotomia fra chi sente musica attuale appena prodotta e gente che sente roba che magari va da decenni fa fino a secoli fa. Questo è, secondo me, un rischiosissimo limite, perché oltre a tantissima roba che è stata prodotta anche già solo nella seconda metà del Novecento, ho citato i Beatles, ma potrei dire Pink Floyd, Doors.
1: E tu sei uno di quelli che dice prima la musica.
0: No, ma io non è che dico prima la musica.
1: Non lo dici?
0: Non sono di quel tipo. Io sono per una musica che possa essere differenziata solo tra quella che piace e che non piace. Quindi a me non me ne frega niente se una cosa è stata scritta 4 secoli fa. Può avere lo stesso valore di una cosa appena prodotta. Il problema è che quando c'era, diciamo, proprio l'opera oggi, no? È una cosa d'elite, è una cosa per cui se devi andare a teatro devi spendere anche una cosa di soldi seria e soprattutto avere una sorta di taglio molto rigido, molto serioso, devi andare vestito bene, insomma ci sono...
1: Vabbè, una cultura...
0: Sì, ma l'opera, quando si metteva in scena il Don Giovanni di Mozart o le opere di Verdi, era roba popolare, cioè ci andava il popolino a sentire questa roba, i teatri all'italiana... Oggi hanno nei palchi il posto più costoso, ma all'epoca era il posto dove la gente si portava a mangiare da casa, si portavano le panche. Cioè l'opera è stata per tanto tempo un motivo di musica popolare.
1: Sì.
0: E oggi si è perso. Cioè questa differenza non la capisco. Cioè sembra che
1: sia
0: difficoltà ad approcciare a certi generi. Perché magari sono
1: molto
0: fuori
1: aristocratici,
0: moda.
1: un po' di alto genere. Non ti piace questa classificazione?
0: No, io insegno per esempio all'Accademia del Musical e praticamente lì c'è un approccio, un repertorio fantastico fatto di gente come Weber, Bernstein, insomma musicisti eccezionali. E spesso faccio presente a questi allievi che lo stesso livello si raggiunge anche nelle opere di Puccini.
1: Capisci? Quindi questa roba, insomma, non l'accetti, vorresti che ci fosse un ritorno alle origini, che poi ti devo dire il piano è magia, no?
0: Sì.
1: Io guarda, andavo al San Carlo di Napoli, io sono stata lì allieva e le mie classi, le mie lezioni erano col pianista. Cioè ti rendi conto che livello, che roba incredibile, che noi arrivavamo lì. C'era la maestra Carmen francese, quindi non ti immagini i bacchettamenti a Gogo, anzi a già 13 anni.
0: Sì, capitava la stessa cosa con chi studiava in conservatorio, lo so molto bene.
1: E tu sei un insegnante. Quindi puoi capire, hai avuto un'infanzia bella, sì, felice, però comunque già una grande responsabilità a soli 13 anni, sì, no? Sì, quell'orario, la rigidità, non puoi fare ritardi. Quindi comunque siamo cresciuti in un modo molto più severo, se si può dire, però io ringrazio questa disciplina e questo senso un po' responsabile.
0: Sì, perché oggi è un po' all'opposto. Oggi è una situazione che è andata a finire un po' all'opposto. Per esempio, quando io studiavo pianoforte in conservatorio, l'esame più complesso che c'era era il compimento medio, l'ottavo anno, dove c'era un programma di pianoforte che insomma facevamo in tanti, ma era un qualcosa di disumano. Che oggi praticamente
1: storia del pianoforte, cioè una storia dell'arte, andavano a studiare i testi. No,
0: era proprio una questione era una sorta di concerto che dovevi preparare. C'era una quantità.
1: Tecnico.
0: Sì, c'era una quantità di brani, per esempio, di Bach. Che praticamente ci volevano anni per preparare.
1: Questo quando andavi tu.
0: Sì, vabbè, ma
1: e
0: per decenni.
1: Oggi com'è?
0: Oggi vedo una preparazione parecchio più blanda, diciamo, parecchio più.

0: la vedo, diciamo, che si sono aperte delle strade in direzione dei generi, per cui ci sono corsi di musica pop, corsi di musica jazz, corsi di musica popolare e così via. Però poi mi sembra che non si scenda troppo nel profondo. Non che sia facile farlo nella musica.
1: Si resta un po' in superficie. E questa è una generazione, una società un po' superficiale, no? Concordi con me?
0: Un po' sì.
1: Un po' molto sì.
0: Sì, la generazione Instagram, tutto è subito, ma ci sono tante cose.
1: Invece, Sergio, sono curiosa, i ragazzi che, ecco, studiano musica, piano, comunque strumenti, ecco, che d'altro canto non stanno andando a fare DJ o rap o trap, quindi rientrano forse anche in quel mood un po' più superficiale, perché anche lì ci sono, insomma, degli studi e una preparazione. Ma i ragazzi che provengono da quel repertorio, come interagiscono con il mezzo del social, con lo smartphone, con l'utilizzo? Ma sono uguali? Cioè, io me li immagino un po' più, capito? Staccati.
0: Ma fondamentalmente è per tutti un sistema, diciamo, di,
1: cioè, si mettono
0: mostrarsi
1: anche loro con il piano e sì, Instagram a farsi il video, questo
0: sì,
1: voglio capire.
0: Sì, non è specificatamente legato a chi fa quel tipo di studio oppure chi ne fa altri, cioè c'è chi lo fa, chi non lo fa, ma la questione, secondo me, è che il punto di contatto con la realtà non è il social, è il palcoscenico. È quello il punto di svolta, perché il social è un mondo spesso edulcorato, comunque d'impatto visivo. Il palcoscenico ha il dato reale del pubblico presente e anche pagante, quindi esigente in quanto tale.
1: E anche della messa alla prova dell'artista,
0: certo,
1: perché quello
0: certo,
1: è quando si fa teatro, che certo, sia musicisti, attori, lì vuol dire che lo sai fare, che lo puoi fare, perché non ci sono gli stop, non ci sono,
0: certo,
1: non puoi
0: certo
1: ripetere le scene o il brano in questo
0: certo
1: caso.
0: Certo, certo, quel tipo di preparazione che ho fatto io quando ero studente di conservatorio dava gli strumenti, diciamo, tecnici per affrontarlo, ma non dava gli strumenti, diciamo, di mestiere. Dovevi fartelo fondamentalmente tu, il mestiere, l'esperienza la facevi giustamente
1: la gavetta,
0: facendola, sì, la gavetta,
1: un po' di
0: gavetta,
1: dovevi un po' provare di la qua gavetta, ti dovevi inserire gavetta, magari in qualche gruppo.
0: I social a volte questa gavetta la fanno saltare, perché arrivi magari a dei livelli di popolarità tali per cui sei già pronto dal punto di vista della tua notorietà a salire su un palco. Il problema è capire se ne sei in grado.
1: Ma infatti li catapultano, poverini, su questi palcoscenici giganti come musical, che magari prendono ragazzini, posso dirlo, anche inesperti, perché ragazzi, cioè,
0: per
1: studiare vuol dire che veramente devi fare 10 anni, 15 anni di studi, di formazione. Io parlo così perché li ho fatti, cioè, nel senso, io vengo da quella, quindi capito, lo sto parlando con te perché ci capiamo e sappiamo che dietro tutto quello che poi si può vedere nel tuo caso in un concerto, nel tuo caso nei teatri, nel mio sul social, ecco, che va magari anche a sminuire la mia immagine stessa, perché è un'arma a doppio taglio, nel senso che proiettarsi sul social, su Instagram, e magari metti i tuoi contenuti, c'è chi capisce che dietro Fabiola, quel personaggio, c'è comunque dell'altro, c'è comunque una gavetta, c'è uno studio, c'è stata formazione, ma altri magari si soffermano solo su è carina, sta lì perché è carina.
0: Vabbè, ma quella, diciamo,
1: è un concetto che va,
0: hai ragione,
1: va
0: però
1: sempre spiegato.
0: Sì,
1: capito?
0: certo. Però è comunque ancora una situazione gestibile quella che più o meno su un palcoscenico ci salga gente capace. Più o meno posso garantire che almeno nelle esperienze che faccio io sono legato a quello.
1: Ti è capitato di vedere gente incapace su palcoscenici?
0: Diverse volte.
1: Molte volte, dai, l'ho tradotto. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, noi ci fermiamo un attimo perché Sergio, io devo far ascoltare Come la prima volta di Sergio Colicchio. A tra poco, ciao!

0: E qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Sergio Colicchio, che mi fa... Allora, tu oggi mi farai piangere, perché a me il pianoforte, oltre ai ricordi che mi fa andare a scovare nella mia mente, mi piace da impazzire. Infatti ho detto a mio figlio, vuoi fare il pianoforte, vuoi studiare? Veramente straordinario. Mi vuoi raccontare, Sergio, come la prima volta?
1: Questo brano è... parte della colonna sonora del film di Paolo Costella, che si chiama Vicini di casa, ed è la scena finale nella quale il protagonista, che è Claudio Bisio, sì, suona questo pezzo e praticamente poi ci sono, diciamo, è attaccato ai titoli di coda. Serviva, diciamo, un pezzo proprio che chiudesse il film.
0: Ma la pelle d'oca, mamma mia. Oh, che bello!
1: Una cosa divertente su questo pezzo è come è stata effettuata la ripresa. Perché io ho sottoposto a Paolo, come spesso mi capita con i registi, diversi temi. Solo che sì, non riuscivamo a trovare quello che fosse adeguato. E quindi a un certo punto ci trovammo in uno studio. Io ero davanti al pianoforte. E a un certo punto il tecnico mandò il video con Claudio Bisio che suonava, e praticamente il pezzo è nato completamente improvvisato, del tipo buona la prima. Cioè, io mi ricordo, attaccai a suonare, che Paolo mi fece segno col pollice su dicendo continua, questa funziona.
0: Wow.
1: E tutta la traccia che avete ascoltato, che è la traccia che chiude il film,
0: è buona,
1: è stata buona
0: la prima.
1: È stata completamente improvvisata.
0: Bellissimo.
1: È stato un momento magnifico. Bellissimo.
0: E tu poi te la sei insomma, goduta e riprodotta.
1: Sì, io ero preoccupato perché all'interno del film il montaggio prevedeva alcuni momenti in cui le mani di Claudio Bisio fossero sul pianoforte. Avevo paura che non ci fosse troppa sincronia fra quelle immagini e la musica. Invece poi è andato tutto benissimo.
0: Cioè, quindi tu l'hai fatto seguendo il video di Bisio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: muoveva le mani. No,
1: il
0: un
1: video
0: genio.
1: Già montato.
0: Capito,
1: il video era già montato. Il film era già pronto, serviva solo questo pezzo.
0: Quindi ti hanno messo questa immagine di lui che sta al piano, ultima scena, e hai seguito un po' le sue mani. No, straordinario, ragazzi.
1: Sì, è andata così.
0: Fighissimo.
1: Sì. Per un film che è andato anche molto bene, un bellissimo film. Cioè, sono molto contento. È stato un bel momento.
0: Vedi come ottimizzare i tempi cinematografici, che poi sono tra l'altro lunghi, o anche del nostro mondo. Perché
1: diciamo che io ho la fortuna, o anche forse il merito, di alla fine mettere insieme due figure. Cioè, io scrivo musica, compongo musica, ma sono anche esecutore puro. Cioè, io vivo contemporaneamente dell'essere compositore, sia dal punto di vista, diciamo, informatico, quindi utilizzando il computer, sia proprio vecchia maniera, foglio pentagrammato, matita e gomma, soprattutto gomma. E poi e dall'altra parte avere un'attività, diciamo, strumentistica, diciamo prettamente, diciamo quasi esclusivamente pianistica, ma poi suono tantissime altre cose e soprattutto mi capita di recitare. Ho queste due carriere contemporanee che porto avanti, scrivo ed eseguo. Cioè, io eseguo anche roba concertistica tipo Chopin, così, ma poi vado a fare spettacoli con tanta gente, tantissima gente.
0: E con la recitazione, il teatro?
1: Ma la recitazione, manca a dirlo, mi salva abbondantemente l'essere napoletano.
0: quello è una marcia in più,
1: parecchie,
0: la nostra teatralità, vabbè, ma poi c'è un volto comunque bello iconico, una voce bellissima. Cioè, tu potresti fare pure il doppiatore, Sergio. L'hai mai fatto?
1: Il doppiatore di qualcuno napoletano, però.
0: Ma un po' di dizione, tranquillo, un po' di pratica, ti faccio vedere.
1: Io mastico teatro da sempre, cioè ero a Napoli, già lavoravo da decenni prima di trasferirmi a Roma nel teatro, insomma ho lavorato veramente con nomi enormi del teatro, quindi è un ambiente che mastico da sempre. Non ho mai fatto, né ho intenzione di fare accademie teatrali, non sono un attore. Però,
0: diciamo, non c'ho tempo.
1: No, però diciamo che fondamentalmente mi capita molto spesso di essere in qualche modo, diciamo, un pianista nella scena che proprio si sta raccontando, quindi alla fine, tra una cosa e un'altra, mi sono trovato anche a fare l'attore.
0: E lo dici con il sorriso.
1: Sì, perché lo faccio poco.
0: Lo fai poco, vabbè, però ti diverte, no?
1: Moltissimo,
0: sicuramente. Poi il teatro, ragazzi, è una roba straordinaria. Infatti mi chiedevi, Fabiola, ma il teatro? la più grandina, secondo me, perché ti dà un'emozione, raga, fuori dal comune, altro che TV, che cinema. Lì il teatro, tu entri dalle quinte, il pubblico che ti assorbe, tu che devi catturare il pubblico con le battute, sì, è un'esperienza fantastica. Infatti quelle poche volte che ho debuttato con tournée teatrali da attrice, perché poi ho fatto magari danza, ovviamente lì ho avuto anche modo di vivere sicuramente, di conoscerlo bene il teatro, quindi lo conosco, confidence, ti dà emozioni che in altri luoghi non riesci ad avere, non la riesci ad avere così intensa, così, cioè ti senti pieno, ti senti completo, no? In un certo senso.
1: Sì, ed è comunque, se vogliamo, come dice lo stesso Piovani, il linguaggio del futuro, cioè il teatro esisteva
0: da sempre,
1: millenni
0: non
1: fa,
0: è mai, vedi?
1: Continuerà a esistere nonostante intelligenza artificiale, social e simili, cioè la gente ha sempre voglia di vedere qualcuno che si esibisce dal vivo. Quello è. Il caso vuole che io negli ultimi anni faccia molti spettacoli, molte produzioni dove sono, diciamo, io che al pianoforte accompagno l'artista di scena, e mi capita di farlo con Antonio Catania, con Giampaolo Morelli, con Edoardo Silos Labini. Ora sono in scena con Enzo Casertano e Alessandra Medico. Cioè, molto spesso partecipo a spettacoli nei quali, oltre l'attore, l'unica cosa presente è, diciamo, il pianoforte. Ovviamente Bello. Il pianoforte al pianista, e il pianista spesso interviene in quanto spalla o in quanto comunque soggetto che
0: è presente lì, no, in scena. Allora Sergio, spostiamoci ed entriamo nel nostro quiz Napoli Express, poche fermate ma tutte che vanno alle radici. Un proverbio napoletano.
1: Tiene magato tenga.
0: Lo spieghiamo a magari qualche ascoltatore, non è campano.
1: Allora, tiene magato tenga, letteralmente che significa mantienimi che ti mantengo io. Cioè,
0: manteniamoci insieme.
1: Brave, è quella situazione nella quale una situazione, cioè c'è qualcosa di labile, qualcosa di indeciso, qualcosa di insicuro. Manteniamoci a vicenda e affrontiamo la situazione per risolvere il problema.
0: Bella, mi piace, non me l'avevano mai detto. Bravo. Neanche io lo uso tanto. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, ce ne sono diverse, però quella alla quale sono proprio particolarmente legato è il 25 dicembre, la messa maritata. Quella è una cosa che
0: Caresso Munna c'ha da sta.
1: Cioè, quella è una cosa che secondo me spiega molto anche proprio della filosofia napoletana, perché oltre al gusto intrinseco che ha quel piatto e la preparazione che dura ore di impegno, ore di perseveranza, e quello è preceduto dall'acquisto di materia prima buona, quindi ci vuole talento a saper fare.
0: Ci vuole talento. Allora ti posso raccontare una cosa, Sergio? Mi hanno raccontato che ai quartieri spagnoli, guarda caso, un mio amico dei quartieri, nel periodo natalizio, lui è un attore, e vive lì ancora ai quartieri, insomma, un po', sai, una casa piccolina, tanti di loro dentro, eccetera, eccetera. Allora mi dice: no, Fabio, non puoi capire, perché mia mamma sta a preparare la minestra, sta nella vasca, la minestra della vasca mia, immagino fa una doccia, tutta la vasca piena di minestra. Ho detto: mamma mia, ma Fabio, ma sei napoletana, dove vivi? Ho detto: ma che stai dicendo? Come? Ma come? Qua c'è l'usanza che mettiamo la minestra a mollo dentro la vasca da bagno, perché siamo 50 di noi. Cioè, è vera sta cosa, Sergio? Ma, me la confermi?
1: Diciamo,
0: cioè,
1: io non te la posso confermare, perché a casa mia ci sono le docce. Ma magari succede, certo, è curioso.
0: Mi ha fatto morire, guarda, ti giuro. Io ho detto: boh, forse è un film, è una sceneggiatura, ma cosa sta dicendo? Mi ha letteralmente fatto immaginare questa minestra dentro a sta vasca, e lui non si poteva fare la doccia.
1: Sì,
0: capisci?
1: Ai
0: quartieri spagnoli, un'immagine curiosa, come quella anche del bambinello che si porta in giro per le case, sto bambino in braccio. No, io non ho mai fatto sta cosa.
1: No, neanche io, però so di che parli.
0: Però siamo stati a Ovindoli sulla neve questo inverno, e una ragazza di là ci dice: ah, napoletani, ma voi lo fate il giro del bambinello in braccio in tutte le case? Ho detto: ragazzi, ma a me mi mancano dei file, scusate, sono tradizioni, forse non avendo magari nemmeno i nonni io, né paterni né materni, mi sono persa forse qualche piccolo pezzo, un racconto delle tradizioni, no, quelle vere.
1: Ma credo esista ancora, magari misura minore rispetto al passato.
0: Guarda,
1: ma
0: TG del giorno dopo hanno raccontato questa cosa del bambinello. No, ma aveva ragione quella ragazza. E noi abbiamo detto: no, ma noi non lo facciamo. No, ma sei sicura? Sì, vedi che so... giorno dopo al TG sulla Rai hanno fatto vedere questa nostra usanza. Allora, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Un gesto.
1: Sentite, guardate, sarò onesto, l'esultanza al gol quando segna a Napoli è quella, perché okay, anche a Roma, anche a Roma la manteniamo altissima. Io praticamente casa mia, il mio studio, cioè un covo, praticamente una specie di Napoli
0: club
1: a Roma, sì, cioè,
0: non no, di musica, di tifosi.
1: No, si suona in altri momenti, quando c'è la partita non si suona.
0: Bellissimo. Sì, sì. Invece, Sergio, c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo un po', ma invece andrebbe molto custodita, cioè andrebbe tenuta stretta, nostra.
1: Qui, allora, qui si apre un capitolo enorme che secondo me è molto importante. Cioè, si sta perdendo, ahimè, un intero repertorio di musica classica napoletana, sia quella di stampo melodico famosa come canzoni tipo I Tiburri Avasa, Era De Maggio e simili, sia quella macchiettistica. C'è una gigantesca letteratura di brani che io tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare nella mia vita lavorativa tantissima, con gente bravissima che lo faceva. Quella roba si sta perdendo, quella tradizione musicale vedo che sta sfumando, sta avvenendo. Anche io nel mio stesso lavoro ho raramente a che fare con quel tipo di repertorio ed è una cosa che mi spaventa tantissimo. Cioè, noto che la generazione degli attuali ventenni, trentenni, quella roba non la conoscono proprio.
0: È
1: roba che esula dall'età dell'ascoltatore, ma anche dal momento in cui è stata scritta. C'è il repertorio macchiettistico che fa capo per esempio al duo Pisano Cioffi, che faceva gente come Nino Taranto, ma macchiette ne ha scritte anche Totò, un sacco di gente. È un repertorio divertentissimo, musicalmente interessantissimo, ma non trova spazio. Ecco, quello è un po' una mia preoccupazione, ma mi sono anche detto che qualcosa si dovrebbe fare al riguardo.
0: Bravo,
1: perché,
0: giusto.
1: Perché non si può perdere.
0: No, hai detto una cosa interessantissima, ma poi soprattutto chi vuole fare musica, chi vuole vivere di musica, non può non avere, ecco, una cultura di questo genere.
1: Sì, ma anche l'ascoltatore, anche l'ascoltatore. È importante conoscere dei brani che sono stati per decenni la colonna sonora di un paese intero, non era roba solo specificatamente ascoltata a Napoli. C'erano pezzi ascoltati in tutta Italia, in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo. E si sta perdendo. E non è una cosa con la quale bisogna fare i conti e in qualche modo bisogna reagire. Infatti, tra i mille progetti c'ho quello anche di, diciamo, una ripresa di un certo tipo di repertorio che è bello.
0: Che va ascoltato, che va imparato.
1: La verità è quella, che è bella roba. È bella roba che può essere ascoltata, può essere imparata, può essere studiata, è divertente, roba divertente. La gente oggi vuole ridere e quella roba serve spesso a ridere.
0: A mettere anche di buon umore, no?
1: Sì, certo, certo, certo.
0: Allora, invece, Sergio, l'ultima domanda di Napoli Express ti chiedo, anche se sicuramente già l'avrei fatto dal tuo cambiamento, no? Tra Napoli arrivando a Roma, se avessi uno zaino e dovresti mettere una cosa, anche non materiale, un oggetto o non materiale, di Napoli per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Allora,
0: di Napoli, che non devi assolutamente mancare.
1: Allora,
0: una, Sergio,
1: una,
0: sì,
1: una è difficilissima.
0: Già ti ho visto che stavi per andare.
1: Una è difficilissima, però potrei sembrare banale, ma io non posso fare diversamente. Una sfogliatella frolla. Quello.
0: Madonna, guarda, mi ha risposto così anche una, ti giuro, un altro ragazzo, un artista che è passato da qui dai microfoni, mi ha detto una sfogliatella. Ho detto, ma come?
1: No, sì.
0: Non posso farne a meno.
1: Non riesco a trovarle a Roma.
0: Buone come giù. No.
1: Non, No, ma
0: allora
1: comunque bisogna...
0: una no, voglio dire, almeno una guantiera di...
1: una guantiera, sì,
0: di 50 folle.
1: Col mio rapporto con lattosio vado proprio a finire a San Camillo, ma a quel punto sono contento.
0: Sì, tu non me la
1: ci vado felice.
0: Va bene, grazie Sergio per questo momento e lasciamo ascoltare i nostri amici Radix di Sergio Colicchio. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Era Radix di Sergio Colicchio. Che viaggio, che viaggio. Io sono andata nello spazio, sono andata in giro per il mondo e poi c'è stato un momento di, cioè, di relax, no? Mi sono immaginata questo, tutto confusione, sai, velocità, roba che mi appariva così velocemente davanti agli occhi, e poi c'è stato un momento di quiete, no? Dopo la tempesta, non so, ho fatto un'ottima interpretazione. Sergio Colicchio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Eccoci, Radix è la sigla di un programma televisivo in questo momento in onda su Rai 3.
0: Sì.
1: Lo fanno il venerdì in seconda serata con Edoardo Silos Labini. Ed è una trasmissione documentaristica nella quale io sono presente in scena, cioè io suono live, diciamo, brani che ho scritto io appositamente per la trasmissione, che poi ho messo su un disco che è sulla mia pagina di Spotify, appunto, che fa riferimento alla trasmissione.
0: E questa è la sigla.
1: Questa è la sigla che praticamente in quel momento, più o meno a metà, in cui c'è il piano solo, era una parte che effettivamente in trasmissione suono prima delle interviste, cioè è una sigla, la sigla sia iniziale che durante la trasmissione, ed è roba molto moderna, come dici tu. Infatti mi fa piacere che hai colto questa modernità nella cosa, perché
0: io ho fatto, cioè, questo viaggio.
1: Sì, è proprio così, tutto, cioè, un'impostazione molto moderna, molto interessante. È una bella trasmissione, molto bella, girata a Napoli, tra l'altro. L'abbiamo girata a Napoli la scorsa, alla fine della primavera del 2025, e sono stati 10 giorni di lavoro magnifici per me, perché naturalmente finivo alla Rai di Fuorigrotta e poi avevo la città a mia disposizione.
0: Che bello, fantastica, ecco la famosa vacanza che dicevamo poco tempo fa.
1: Sì.
0: Allora Sergio, il presente non è mai un punto fermo, è un equilibrio in movimento, è il luogo in cui il talento incontra le scelte, no, soprattutto, e il sogno diventa responsabilità. E oggi siamo qui, no? Nel tuo presente. Che momento stai vivendo oggi artisticamente?
1: Un momento molto felice, nel quale ci sono tante, tantissime cose in ballo. In particolar modo io, già solo da quando è iniziato il 2026, ho fatto concerti con Piovani, col quale lavoro da diversi anni. Ho fatto 2 spettacoli con Antonio Catania. Ho fatto repliche con Giampaolo Morelli. Tra l'altro con Giampaolo abbiamo il 30 marzo una replica all'Ambra Jovinelli a Roma, una data su Roma che manca da tantissimo tempo. Sto facendo uno spettacolo con questi 2 amici attori e influencer che si chiamano Enzo Casertano e Alessandra Merico. Uno spettacolo si chiama Se amore ti voglio lasciare, fantastico.
0: Bello.
1: Che nasce dalla trasposizione praticamente su un palcoscenico di un format nato sui social che ha tantissimo successo.
0: Bellissimo, bello, geniale. Mi piace quando, ecco, c'è questa,
1: sì, certo,
0: questa evoluzione, no? Che dal social, sì, che è una piattaforma, sì, si ritorna a teatro.
1: Molto
0: bellissimo,
1: interessante,
0: sì,
1: molto interessante. Ed è stato anche interessante il lato creativo della faccenda, perché loro sono venuti da me con diciamo questi sketch, tantissimi sketch, ma senza alcuna idea di come utilizzare la musica all'interno di questa faccenda. Quindi il mio apporto è stato molto creativo. Fondamentalmente ho inventato io questa figura, diciamo, del pianista e della musica. È uno spettacolo molto bello.
0: Ti piace però anche stare un po' d'autore, no? Un po' anche d'autore,
1: sì,
0: questa verve.
1: Sì, ma infatti tra le varie cose che ho fatto quest'anno e che dovrò rifare a breve, c'è anche uno dei miei progetti a cui tengo di più,
0: sì,
1: che è uno spettacolo teatrale che ho scritto interamente io insieme a mio amico Paolo De Pascale, che si chiama Il pianista talebano.
0: Guarda, lo rispecchi praticamente, sì, è un po' autobiografico.
1: Sì, è uno spettacolo teatrale molto divertente in cui si racconta di questi musicisti che si trovano a suonare a un matrimonio. È uno spettacolo teatrale molto divertente che dovremo rifare il 16 marzo al Delle Muse, forse l'anno prossimo in tournée, dove lì sono presente in quanto autore del testo, anche della musica che suoniamo live. Ma diciamo il rapporto fra quello che recito e quello che sono è di 5-1, perché fondamentalmente faccio l'attore in tutti gli effetti.
0: Bello!
1: Sì, quello molto divertente.
0: Guarda, divertente. Che chi ha la possibilità, Sergio, di scegliere il lavoro che ama è un gioco, no?
1: Sì,
0: continuo
1: sì,
0: giocare, ideare, creare. Poi devo dire, dopo tanto tempo, tanta gavetta che hai fatto in passato, sei stato presente su set, hai visto, hai assorbito praticamente tutto, quindi oggi ti puoi permettere anche di fare una tua opera dove reciti, dove suoni, dove scrivi il
1: molto
0: testo,
1: divertente, cioè, molto divertente,
0: è una roba figa,
1: e funziona pure, sì, funziona pure.
0: Mi piace tanto.
1: In questo momento ai cinema c'è il film di Gabriele Muccino col quale ho lavorato già in diverse occasioni, un film che si chiama Le cose non dette.
0: Sì, lo devo vedere.
1: Anch'io, io ho visto solo
0: e lì
1: alcuni
0: ci problemi. Sei?
1: No, ci sono alcuni momenti, in particolar modo c'è una dei personaggi con una bambina, bravissima tra l'altro, Margherita Pantaleo, figlia di Adriano, eccezionale, che insomma ha dovuto fare delle cose, insomma non spoiler perché magari c'è chi non l'ha visto. Però all'interno di quel film ci sono una serie di situazioni musicali, di brani sui quali ho dovuto lavorare, devo fare degli arrangiamenti, delle cose. E anche quello parte del mio presente. Poi sono a breve, dovrò cominciare a lavorare le musiche per un'altra trasmissione della RAI, che pure faccio da anni, che si chiama Inimitabili. Insomma, è un periodo felice.
0: Bello, un bellissimo presente che si proietterà nel tuo futuro, no? È bello, complimentissimi. Io tante cose magari non le sapevo e le dette qui e sono felice. Allora, ci spostiamo un attimo nel momento vero o falso, un po' dinamico, mi piace ogni tanto giocare. Infatti, vedi, si riposiziona sugli attenti perché era il relax. Vero o falso mi devi rispondere, senza pensarci troppo. Il pianoforte è ancora il tuo primo rifugio?
1: Verissimo.
0: Senza il silenzio e la musica non avrebbe senso.
1: Ah, cioè, verissimo.
0: Suonare dal vivo ti mette ancora in soggezione.
1: Ma no, l'ha fatto raramente, ma saranno 30 anni che non lo fa.
0: Il teatro è il luogo in cui ti senti più vero come artista.
1: Sì, vero, vero, sì.
0: In studio sei più razionale che emotivo.
1: Vero, perché in alcuni momenti devo esserlo per forza.
0: Purtroppo.
1: Sì, e soprattutto quando hai le scadenze. Cioè, diciamo che la mia fortuna è saper suonare, per cui il 90% delle mie registrazioni è quasi sempre buona la prima, perché non ho il tempo di rifarle.
0: Ma dopo, a me mi piace così. Ma è bello, emotivo, fresco, rapido e poi anche buono, no? Ogni concerto ti cambia, anche se il pubblico non se ne accorge.
1: Sì, un po' è vero. Un po' è vero, e non vale solo per i concerti, ma vale anche per gli spettacoli teatrali e vale anche per i lavori di set. Anche quelli ti arricchiscono in qualche modo.
0: Sono d'accordissimo con te. La tecnica viene sempre prima dell'emozione.
1: No, falso.
0: Napoli influenza il tuo modo di suonare anche quando non la pensi.
1: Verissimo. C'è tanta gente che sente la mia musica e ne riconosce una napoletanità che a volte anche io fatico a vedere. Sì, a volte anche io fatico a vedere.
0: Queste radici, vedi, inconsciamente
1: Sì, no, me ne sono consapevole.
0: Cioè, le puoi mascherare, le puoi coprire,
1: No, ma io non lo faccio neanche.
0: È incredibile. Il teatro ti obbliga a una verità che altri spazi non chiedono.
1: Sicuramente è verissimo, sicuramente è rapportato ancora di più al mondo social. Al teatro non si può bluffare.
0: È vero, è vero. La società di oggi ha bisogno di arte, ma non sempre sa aspettarla.
1: Sì, ha bisogno di arte, ma di tantissima arte, ce n'è troppa poca.
0: Se non fossi diventato pianista, avresti comunque scelto il palco.
1: No, falso.
0: No, falso. No, e cosa falso, avresti scelto, falso, Sergio?
1: Falso, non ne ho idea. Non ho idea, ho un rapporto con la musica piuttosto stretto, diciamo così. Non mi riesco a inquadrare in qualche ruolo che stia più o meno lì e che non sia quello della musica.
0: Non esiste.
1: Mi piace molto disegnare, mi piace molto cucinare e mi piace molto camminare, però queste tre cose sul palco è difficile che la possa fare.
0: Stato o uno chef o un designer di moda o un atleta olimpiaco.
1: Quello la vedo sì credibile, sì. Io atleta, sì, atleta. Sì, anche quelli che mi conoscono direbbero.
0: Atleta a tavola mentre mangia.
1: Sì.
0: Amici, vi lascio con Il mio regno per una farfalla di Sergio Colicchio.

0: Ciam, ciam. E questo era il mio regno di Sergio Colicchio per tutta la colonna sonora del film di Sergio Assisi.
1: Sì, sì, il mio regno per una farfalla. Sì, sì, tutta la...
0: Come è andato quel lavoro?
1: Ah, fantastico, è stato un lavoro divertentissimo. Sergio è veramente un artista. Abbiamo lavorato alla colonna sonora proprio come si faceva ai vecchi tempi. Io, lui, il mio pianoforte e ore passate a lavorare alla musica. È stato un lavoro fantastico.
0: Che bello, fantastico. No? Come oggi che è tutto veloce, fantastico. Devi dare una cosa senza scadenze, no? E penso avere e trovare quel tempo per produrre qualcosa poi insieme a una persona che magari è allineato, no?
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: te,
1: no. Certo, certo. Certo,
0: è straordinaria come cosa.
1: Sì, io lavoro con tanti registi a loro modo, cioè, ognuno ha una certa sensibilità. Sergio, bisogna riconoscere, ha un'attenzione verso la musica eccellente. Eccellente.
0: E per aver scelto te, Sergio, perdonami, non mi fa fare sviolinate,
1: restare
0: a tema, devo dire, guarda, anche perché non ci conoscevamo personalmente, ci ha presentato un caro amico che abbiamo in comune, un attore, Gianmarco. Infatti sono felicissima di aver fatto la tua conoscenza, perché c'è sempre da imparare e poi io sono molto curiosa, quindi io non so come si compone una musica, come si usa, capito, dove si scrive, le note, nel senso, educazione musicale facevamo a lezione, basta.
1: Sì,
0: poi
1: sì, quelle, sì.
0: Mi ha sempre affascinato.
1: Più o meno diciamo l'educazione musicale delle medie è rimasto come
0: quella.
1: Quando lo facevamo noi.
0: Cioè, quelle
1: flauto,
0: le due note.
1: E poca roba.
0: La,
1: lo so perché
0: la diamonica.
1: Io ho Irene in seconda media, quindi so di che parliamo.
0: Tua figlia?
1: Mia figlia Irene.
0: La diamonica e il flauto, quello.
1: Sì.
0: Però mi affascina, mi sono sempre promessa un giorno di imparare a suonare uno strumento.
1: No,
0: e devo dire, a me
1: fallo.
0: Piace il piano.
1: Sì,
0: cioè piace il piano, mi piace il pianoforte.
1: Mo
0: sto facendo un po' di canto, sai, pure per la voce, per migliorare.
1: Certo.
0: E c'è il mio coach che suona il piano e ha detto: Emanuele, prima o poi magari verrò a fare qualcosa. Il tempo è solo quello, però uno quando
1: io te lo
0: sceglie...
1: consiglio. Comunque io ho tanti allievi adulti. Fondamentalmente il pianoforte può essere un ottimo sistema per alleviare lo stress, per
0: capito, almeno mi tiene seduta, Sergio.
1: Certo, ferma.
0: Almeno mi tiene ferma.
1: Sì.
0: Perché io non so stare ferma.
1: Neanche io, infatti.
0: Infatti
1: perciò
0: suono
1: il pianoforte.
0: Vedi, abbiamo trovato il modo per farmi stare seduta e rilassata e concentrarmi sui tasti, che è una meraviglia, con le mani da pianista. Ce l'ho non proprio lunghe come i pianisti, però
1: vanno bene comunque, ci sono repertori dove la mano lunga è complicata. Cioè suonare Mozart con la mano lunga come la mia non è facile. Dipende da quello che suoni, ma comunque fondamentalmente è che suonare è sempre bello.
0: È sempre bello.
1: È una forma di espressione che vale sia in direzione del pubblico, ma vale anche verso se stessi.
0: Soprattutto.
1: Fine, cioè, i momenti migliori per me sono quando mi chiudo a studio, non ho impegni di lavoro, non ho allievi, non ho nessuno. Chiudo la porta e mi metto a suonare.
0: E sei tu il piano. Che
1: quelli
0: bello.
1: Sono i momenti per me più belli, sono rarissimi. Rarissimi, però.
0: E scusa, una domanda così mi è venuta in mente: se viaggi, se sei in vacanza, se sei fuori, non c'è il piano.
1: Tolta una settimana di vacanza d'estate con la famiglia e 3 giorni a Natale, diciamo il mio anno,
0: basta,
1: non prevede
0: questo
1: vacanza.
0: È, quindi non hai quella mancanza del pianoforte, no? Che dici, oddio, sto da 15-20 giorni, mi serve, devo suonare. No,
1: cioè,
0: riesci a
1: staccarti. 15-20 giorni mi capiterà a brevissimo, perché sarò in tournée con Antonio Catania. Portiamo Azzurro, uno spettacolo sulla vita di Curzio Maltese. Tecnicamente saranno 15 giorni nei quali il pianoforte lo avrò a disposizione.
0: Cioè, ma sei sdoppiato, Sergio? Sei sdoppiato, ci sono 5-6.
1: Sì, tante cose. Si fa
0: bello,
1: tanto.
0: Bello, complimenti.
1: Si fa tanto, sì, si fa tanto.
0: Bravo. Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, anche perché dobbiamo salutare tra pochissimo i nostri ascoltatori. Una parola, scegli una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Che va bene così, che bella così.
1: Agrianza.
0: Ah, bellissima! Agrianza, la vuoi anche raccontare?
1: No,
0: vuoi raccontare cosa? Dici, non si può tradurre niente,
1: no,
0: è così.
1: Ma non si può tradurre, ma è che mi piace cercare di dare comunque la positività. Cerchiamo di essere
0: belle energie.
1: Gentili, sì, è un momento difficile per l'umanità. È difficile. La musica può aiutare. La musica può aiutare. E quindi c'è agrianza. Ah.
0: Bella, bella, è vero, grande, grande Sergio Colicchio che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio anche a distanza da lontano e vi ricordo che potete ascoltare tutte le mie puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound. Mi raccomando, scaricate quella piccola app, cliccateci sopra e vi trovate tutte le puntate se vi siete persa qualcuna. Noi ci salutiamo, grazie Sergio,
1: grazie,
0: è stato un onore,
1: anche
0: un onore, lo
1: anche
0: dico, e mi devi fare una scuola incredibile, che mi devi dare dei consigli.
1: Quando
0: perché
1: vuoi.
0: Io ci tengo sempre, a me piace migliorarmi, non sono arrivata, non mi sento nessuno, cioè nel senso questo
1: no,
0: è anche
1: no,
0: un consiglio
1: certo.
0: Che tutti noi dovremmo prendere proprio con le pinze e imparare, formarsi, essere curiosi, scoprire e guardare anche la passione degli altri e rubare un po' anche
1: certo,
0: quello
1: certo.
0: Che gli altri possono darti, energie belle e gentilezza, mi raccomando,
1: certo.
0: Grazie Sergio.
1: Figurati, è stato un piacere.
0: Grazie a tutti, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è un suono che nasce dal mare attraverso le mani e Napoli che viaggia senza valigia, seguendo i tasti della memoria.

0: E ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e sto per dare il là, e lo dico chissà perché con questo là, una nota musicale, sì, perché vi sto anticipando un po' il tema di questa mattina, il mio programma radiofonico che racconta tutti i napoletani del mondo e tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E insomma, oggi c'è un artista straordinario, sapete, ci sono artisti che suonano uno strumento e altri che lo trasformano un po' in geografia, ho fatto questa metafora, e per lui il pianoforte non è solo musica, è memoria, viaggio e appartenenza. Nato a Napoli, cresciuto tra studio, passione e visione, ha portato il suo talento, pensate, oltre i confini senza mai perdere la sua identità. E a questo punto devo solo presentarlo. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, cari amici, Sergio Colicchio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Come stai, Sergio?
1: Tutto bene, una giornata di musica come tutte le altre.
0: Il relax però mi hai anticipato finalmente.
1: Totale relax per una volta.
0: Bene, ci sta, anche perché si corre, c'è tanta frenesia, ci sono tante cose belle da fare, tanti progetti, per fortuna il lavoro non manca. Però arrivare qui agli studi senza fretta, dedicandoti questa mattinata a me e al nostro programma e agli amici che ci ascoltano, devi dire, non apprezzo, no?
1: Davvero, sono molto molto contento e anche molto rilassato.
0: Ebbene, bene. Allora Sergio, lui è un musicista, nel dettaglio pianista, e insomma hai portato comunque la tua Napoli, le tue radici un po' in giro per il mondo, e oggi vivi a Roma, ma Napoli per te, mi hai detto poco fa, microfoni spenti, è andare in vacanza quando scendi giù.
1: Sì, cioè, io ho lasciato Napoli ormai più di 20 anni fa, era il lontano 2004, dopo quasi 30 anni trascorsi nella nostra fantastica città d'origine. Sono venuto a Roma per motivi legati naturalmente alla mia professione, e ormai qui ci sono da tempo, faccio tante attività, tanti progetti, tante situazioni, ma alla fine quando posso mi vado a fare sempre il weekend a Napoli e me la godo per quella che è una
0: che
1: città
0: bello.
1: Deliziosa.
0: Che bello, allora infatti noi parliamo adesso proprio della Napoli, della tua Napoli, delle tue radici e soprattutto della tua partenza, no? Perché vogliamo sapere, siamo curiosi anche. Lo faccio sempre con gli ospiti che arrivano qui per capire da dove sono partiti, come, il perché, soprattutto la passione che vi ha spinto ad essere quelli che siete oggi, quello che rappresenti oggi, comunque il grande Sergio Colicchio, pianista straordinario, hai lavorato con delle eccellenze, sei un'eccellenza e poi lo capiamo e ci racconterai. Partiamo dalle tue origini, partiamo dove tutto, no, un po' iniziato. Che bambino eri a Napoli?
1: Allora, ci sono state due fasi del mio bambino. La prima, da quando sono nato fino ai 4 anni, io sono stato un bambino dei quartieri spagnoli. La mia famiglia abitava lì, tutta la famiglia d'origine di mia madre e di mio padre, tutta radicata in quella zona di Napoli, che oggi naturalmente è preda di turismo, ma negli anni è stata rappresentante della Napoli più verace. Poi ci fu il terremoto e da lì ci trasferimmo al Vomero, dove poi effettivamente si è sviluppata tutta la nostra vita familiare, nonché i miei studi e tutto ciò che ho conseguito in termini di vita sociale.
0: Ti interrompo un attimo, questo passaggio dai quartieri, no? Che comunque la Napoli quella vera, che poi solo tu puoi sapere, chi viene da lì lo può sapere, no? Io non vivendoci non lo potrei mai immaginare o raccontare cosa significherebbe, ma nel bene e nel male, intendo dire, provenire, arrivare dai quartieri e poi andando al Vomero, cioè c'è una differenza abissale. Come l'hai vista questa cosa?
1: Premettiamo che ero molto piccolo, quindi tutto sommato il cambio non lo vissi con la consapevolezza dovuta, ma comunque parliamo di una Napoli degli anni 80, quindi una Napoli diversa dall'oggi, una Napoli più complicata.

0: cantava Pino Daniele, o che comunque era rappresentata in tante situazioni di film, sceneggiati e simili. Insomma, una Napoli molto verace, molto complicata. Erano anni difficili, era una Napoli difficile. Poi mi sono formato a Napoli sia dal punto di vista, diciamo, della musica. E anche, cioè, sembrerà strano, io ho un diploma in pianoforte preso col grande maestro Tonino Esposito.
1: Mamma mia, che storia. Guarda, io oggi mi voglio essere la spettatrice della tua biografia. Sì. Grazie Sergio per averci regalato la tua presenza qui, è importantissimo.
0: È solo un onore.
1: Una storia, una storia importante.
0: Ed ero studente anche di università. Io ho fatto l'università nella vita, ho fatto architettura, che ho terminato, e diciamo ero già diplomato in pianoforte quando mi sono laureato. Quel momento è stato, diciamo, il punto di svolta della vita, perché insomma la proiezione del mio lavoro dal punto di vista della musica prevedeva già molto teatro. Puntavo a situazioni alle quali poi sono arrivato, di cinema, di TV, insomma di vita di set. E insomma Roma era un po' l'approdo più ovvio in questa situazione. Quindi io, in un giorno del 2004, nella fattispecie il 17 settembre, senza un amico, senza una lira, senza un lavoro, senza una casa, senza una macchina, senza uno scooter, senza nulla, sono approdato a Roma. E da lì è stata una vita, diciamo, di lavoro effettivamente molto interessante, che mi ha portato anche a dei progetti molto importanti, anche, diciamo, noti in tutto il paese, film famosi, situazioni insomma molto interessanti, che però fondamentalmente non mi hanno mai fatto perdere questo legame con la mia città d'origine. E infatti il mio modo di parlare, che insomma non so se si sente, ma sono napoletano.
1: Certo, non l'hai assolutamente perso, ma non si perde. Devo dire, Sergio, una scelta coraggiosissima, ma c'era qualcosa che ti chiamava, anche perché ognuno di noi a un certo punto ascolta la propria voce interiore, no? Rispetto a quando qualcuno ti può dire o ti può consigliare vai in una città diversa, vai a Roma, c'è il cinema, c'è la musica, è un po' più, ci sono più opportunità, ma fondamentalmente quelle voci, quei consigli restano, no, un po' fine a se stessi. Ma tu hai avuto quella voce interiore che ti chiamava per quella città?
0: Sì, ce l'ho avuta. In realtà ne ho avuta una interiore e una esteriore. Quella esteriore era fondamentalmente il mio maestro Tonino Esposito, grande arrangiatore, un musicista che ha lavorato anche tanto in Rai, che anche durante gli anni di studio insisteva che io, insomma, approdassi in una realtà dove ci fossero produzioni di un certo livello. E poi quella interiore, che risponde forse a una questione quasi, diciamo, di natura stilistica. Secondo me c'è un filo rosso stilistico musicale che lega, diciamo, che parte da Shostakovich, arriva a Nino Rota, che arriva a Nicola Piovani e che poi proseguo anch'io. Nicola Piovani era il mio obiettivo personale, lavorare con Piovani era il motivo per cui io volevo
1: vivere, dai.
0: No, vabbè. Vivere.
1: Vabbè, vivere. Dai,
0: sì, anche un po' vivere.
1: Però, capito? Cioè, io lo so perché sono caparbia, no? Capito che,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: che anche
0: la tenacia, cioè, sì,
1: chi può arrivare a dei palcoscenici a questi livelli? Solamente persone caparbie, sì, determinate. Sì. E quindi ti capisco. So che sì, non per la missione della vita, però quando ti poni un obiettivo. Sì. È proprio quello il motore dei tuoi buongiorno, delle tue giornate, delle...
0: Oh, ma infatti la vita poi mi ha dato ragione, ed effettivamente il mio essermi trasferito a Roma ha portato a risultati eccellenti, non lo nego. Ho comunque amici che svolgono dignitosissime carriere di musicisti a Napoli, non che non si possa fare a Napoli. Però, diciamo, è una questione basata sui grandi numeri. Le produzioni a Roma sono tante, sono diverse, molte fanno capo a Roma per poi girare l'Italia in tournée. La mia è una vita che si, diciamo, che si distingue, cioè si differenzia un po' tra la vita teatrale che faccio quella di set, quella di studio su Roma, quella di insegnamento, insomma sono tante cose ed effettivamente ruotano tutte intorno alla

0: presenza su Roma.
1: Esatto, esatto. E invece, tornando ancora alla tua infanzia, qual è la prima immagine sonora che ricordi da bambino? Proprio qual è stato il motivo per il quale tu hai capito di dover fare, voler fare questo?
0: Allora,
1: come l'hai capito? Ecco, come l'hai
0: io
1: capito?
0: Ero molto piccolo, avevo circa 6 anni, provengo da una famiglia dove nessuno prima di me ha mai suonato e mi dispiace dirlo da padre di bambini, ma nessuno dopo di me ha suonato.
1: Né prima né dopo,
0: né
1: diciamo.
0: Prima né dopo, un caso unico.
1: Raro.
0: Praticamente avevo 6 anni ed era un Natale in cui mio cugino Davide ebbe regalato l'organetto Bontempi. Il ragazzo bambino a sua volta questo organetto non lo prese proprio in considerazione e invece io lo vidi e fu amore a prima vista, uno strumento giocattolo che cominciai a suonare come se non ci fosse null'altro nella stanza, nella casa e nella città, io e l'organetto Bontempi.
1: Bellissimo.
0: Fu amore a prima vista. Da quel momento, diciamo, poi i miei genitori comprarono il pianoforte, insomma, la musica è sempre stata con me, c'è sempre una presenza che ricordo sempre, sempre, sempre accanto a me e in tutte le fasi della vita. Quello è stato il momento iniziale, però ho anche il ricordo di quando in radio, di quando in macchina con la mia famiglia ascoltavamo le canzoni dei Beatles. Ho anche questo ricordo molto forte che ha comunque forgiato un certo stile, perché secondo me c'è della roba che non dovrebbe mai essere esclusa dall'ascolto delle persone, i Beatles innanzitutto.
1: E oggi cos'è che è stato escluso che per te è proprio intollerabile? Cioè,
0: guarda,
1: tu insegni comunque,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Devo dire,
0: allora,
1: sei, ti dividi un po' nelle mille presenze di Sergio, che riesce a compensare tutto attraverso la sua musica e attraverso set, teatro, ragazzi, giovani, quindi comunque hai anche a che fare con le nuove generazioni. E cosa percepisci loro che magari al tuo tempo non c'è più oggi?
0: Allora, innanzitutto c'è un discorso a monte. C'è la musica tecnicamente in quanto tale non è legata specificatamente all'epoca in cui è stata prodotta. La musica può essere bella in qualsiasi epoca sia stata fatta. Si è creata un po' una sorta di dicotomia fra chi sente musica attuale appena prodotta e gente che sente roba che magari va da decenni fa fino a secoli fa. Questo è, secondo me, un rischiosissimo limite, perché oltre a tantissima roba che è stata prodotta anche già solo nella seconda metà del Novecento, ho citato i Beatles, ma potrei dire Pink Floyd, Doors e
1: tu sei uno di quelli che dice prima la musica.
0: No, ma io non è che dico prima la
1: musica.
0: Non
1: lo dici?
0: Non sono di quel tipo. Io sono per una musica che possa essere differenziata solo tra quella che piace e che non piace. Quindi a me non me ne frega niente se una cosa è stata scritta 4 secoli fa. Può avere lo stesso valore di una cosa appena prodotta. Il problema è che quando c'era, diciamo, proprio l'opera oggi, no? È una cosa d'elite, è una cosa per cui se devi andare a teatro devi spendere anche una cosa di soldi seria e soprattutto avere una sorta di taglio molto rigido, molto serioso, devi andare vestito bene, insomma ci sono...
1: Vabbè, una cultura...
0: Sì, ma l'opera, quando si metteva in scena il Don Giovanni di Mozart o le opere di Verdi, era roba popolare, cioè ci andava il popolino a sentire questa roba, i teatri all'italiana... Oggi hanno nei palchi il posto più costoso, ma all'epoca era il posto dove la gente si portava a mangiare da casa, si portavano le panche. Cioè l'opera è stata per tanto tempo un motivo di musica
1: comune,
0: popolare.
1: Sì.
0: E oggi si è perso. Cioè questa differenza non la capisco. Cioè sembra che
1: ci sia
0: difficoltà ad approcciare a certi generi. Perché magari sono
1: molto
0: fuori
1: aristocratici,
0: moda.
1: Un po' di alto genere. Non ti piace questa classificazione?
0: No, io
1: di...
0: insegno per esempio all'Accademia del Musical e praticamente lì c'è un approccio a un repertorio fantastico fatto di gente come Weber, Bernstein, insomma musicisti eccezionali. E spesso faccio presente a questi allievi che lo stesso livello si raggiunge anche nelle opere di Puccini.
1: Capisci? Quindi questa roba, insomma, non l'accetti, vorresti che ci fosse un ritorno sì. alle origini. Che poi ti devo dire, il piano è magia, no?
0: Sì.
1: Io guarda, andavo al San Carlo di Napoli, io sono stata lì allieva e le mie classi, le mie lezioni erano col pianista. Cioè sì. ti rendi conto che livello, sì. che roba sì. incredibile, che noi arrivavamo lì. C'era la maestra Carmen francese, quindi non ti immagini i bacchettamenti sì, a Gogo, anzi a sì, già 13
0: anni. Sì, capitava
1: la
0: stessa cosa con chi studiava in conservatorio, lo so molto bene.
1: E tu sei un'insegnante. Sì, sì. Quindi cioè, puoi capire, hai avuto un'infanzia bella, sì, felice, però comunque già una grande responsabilità a soli 13 anni, sì, no? Sì, quell'orario, certo. la rigidità, certo. non puoi fare ritardi. Quindi certo. comunque siamo sì. cresciuti in un modo molto più severo, se si può dire, però io ringrazio questa disciplina e questo senso un po' responsabile.
0: Sì, perché oggi è un po' all'opposto. Oggi è una situazione che è andata a finire un po' all'opposto. Per esempio, quando io studiavo pianoforte in conservatorio, l'esame più complesso che c'era era il compimento medio, l'ottavo anno, dove c'era un programma di pianoforte che insomma facevamo in tanti, ma era un qualcosa di disumano. Che oggi
1: una storia del pianoforte, cioè sì, una storia dell'arte, andavano a studiare i testi.
0: No, era proprio una questione di era una sorta di concerto che dovevi preparare. C'era una quantità.
1: Tecnico.
0: Sì, c'era una quantità di brani, per esempio, di Bach. Che praticamente cioè, ci volevano anni per preparare.
1: Questo quando andavi tu.
0: Sì, vabbè, okay. ma
1: e
0: per
1: invece
0: decenni.
1: Oggi com'è?
0: Oggi vedo una preparazione parecchio più blanda, diciamo parecchio più. La vedo, diciamo, che si sono aperte delle strade in direzione dei generi, per cui ci sono corsi di musica pop, corsi di musica jazz, corsi di musica popolare e così via. Però poi mi sembra che non si scenda troppo nel profondo. Non che sia facile farlo nella musica.
1: Si resta un po' in superficie. E questa è una generazione, una società un po' superficiale, no? Concordi con me?
0: Un po' sì.
1: Un po' molto sì.
0: Sì, la generazione Instagram, tutto è subito, ma ci sono tante cose.
1: Invece Sergio, sono curiosa, i ragazzi che ecco studiano musica, piano, comunque strumenti, ecco che d'altro canto non stanno andando a fare DJ o rap o trap, quindi rientrano forse anche in quel mood un po' più superficiale, perché anche lì ci sono insomma degli studi e una preparazione, ma i ragazzi che provengono da quel repertorio, come interagiscono con il mezzo del social, con lo smartphone, con l'utilizzo?
0: Ma
1: sono uguali? Cioè io me li immagino un po' più, capito? Staccati.
0: Ma fondamentalmente è per tutti un sistema, diciamo, di
1: cioè si mettono
0: mostrarsi.
1: Anche loro con il piano e sì. Instagram a farsi il video, questo sì. voglio capire.
0: Sì, non è specificatamente legato a chi fa quel tipo di studio oppure chi ne fa altri, cioè c'è chi lo fa, chi non lo fa, ma la questione secondo me è che il punto di contatto con la realtà non è il social, è il palcoscenico. È quello il punto di svolta, perché il social è un mondo spesso edulcorato, comunque di impatto visivo. Il palcoscenico ha il dato reale del pubblico presente, è anche pagante, quindi esigente in quanto tale.
1: E anche della messa alla prova dell'artista,
0: certo,
1: perché quello
0: certo.
1: è quando si fa teatro, che certo. sia musicisti, attori, lì vuol dire che lo sai fare, che lo
0: sì,
1: puoi fare,
0: sì.
1: perché non ci sono gli stop, non ci sono,
0: certo,
1: non puoi
0: certo.
1: ripetere le scene o il brano in questo
0: certo,
1: caso.
0: Certo, certo, quel tipo di preparazione che ho fatto io quando ero studente di conservatorio dava gli strumenti, diciamo, tecnici per affrontarlo, ma non dava gli strumenti, diciamo, di mestiere. Dovevi fartelo fondamentalmente tu il mestiere, l'esperienza la facevi giustamente facendola, sì, la gavetta,
1: un po' di dovevi un po' provare di la qua gavetta, ti dovevi inserire gavetta, magari sì. in qualche gruppo.
0: I social a volte questa gavetta la fanno saltare, perché arrivi magari a dei livelli di popolarità tali per cui sei già pronto dal punto di vista della tua notorietà a salire su un palco. Il problema è capire se ne sei in grado.
1: Ma infatti li catapultano, poverini, su questi palcoscenici giganti come musical, che magari prendono ragazzini, posso dirlo, anche inesperti, perché ragazzi, cioè, studiare vuol dire che veramente devi fare 10 anni, 15 anni di studi, di formazione. Io parlo così perché li ho fatti, cioè, nel senso, cioè, io vengo da quella, quindi capito, lo sto parlando con te perché ci capiamo e sappiamo che dietro tutto quello che poi si può vedere nel tuo caso in un concerto, nel tuo caso nei teatri, nel mio sul social, ecco, che va magari anche a sminuire la mia immagine stessa, perché è un'arma a doppio taglio, nel senso che proiettarsi sul social, su Instagram, e magari metti i tuoi contenuti, c'è chi capisce che dietro Fabiola, quel personaggio, c'è comunque dell'altro, c'è comunque una gavetta, c'è uno studio, c'è stata formazione, ma altri magari si soffermano solo su è carina, sta lì perché è carina.
0: Vabbè, ma quella diciamo,
1: è un concetto che va,
0: hai ragione,
1: va
0: però
1: sempre spiegato.
0: Sì,
1: capito?
0: certo, però è comunque ancora una situazione gestibile quella che più o meno su un palcoscenico ci salga gente capace. Più o meno posso garantire che almeno nelle esperienze che faccio io sono legato a quello.
1: Ti è capitato di vedere gente incapace su palcoscenici?
0: Diverse volte.
1: Molte volte, dai, l'ho tradotto. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, noi ci fermiamo un attimo perché Sergio, io devo far ascoltare Come la prima volta di Sergio Colicchio. A tra poco, ciao!

0: Ecco i microfoni di Rai Radio Live Napoli, Sergio Colicchio, che mi fa... Allora, tu oggi mi farei piangere, perché a me il pianoforte, oltre ai ricordi che mi fa andare a scovare nella mia mente, mi piace da impazzire. Infatti ho detto a mio figlio, vuoi fare il pianoforte, vuoi studiare? Veramente straordinario. Mi vuoi raccontare, Sergio, come la prima volta?
1: Questo brano è... parte della colonna sonora del film di Paolo Costella, che si chiama Vicini di casa, ed è la scena finale nella quale il protagonista, che è Claudio Bisio,
0: sì,
1: suona questo pezzo e praticamente poi ci sono, diciamo, è attaccato ai titoli di coda. Serviva, diciamo, un pezzo proprio che chiudesse il film.
0: Ma la pelle d'oca, mamma mia. Oh, che bello!
1: Una cosa divertente su questo pezzo è come è stata effettuata la ripresa. Perché io ho sottoposto a Paolo, come spesso mi capita con i registi, diversi temi. Solo che sì, non riuscivamo a trovare quello che fosse adeguato. E quindi a un certo punto ci trovammo in uno studio. Io ero davanti al pianoforte. E a un certo punto il tecnico mandò il video con Claudio Bisio che suonava e praticamente il pezzo è nato completamente improvvisato, del tipo buona la prima. Cioè io mi ricordo attaccai a suonare, che Paolo mi fece segno col pollice su dicendo continua, questa funziona.
0: Wow.
1: E tutta la traccia che avete ascoltato, che è la traccia che chiude il film,
0: è stata buona la prima.
1: È stata completamente improvvisata.
0: Bellissimo.
1: È stato un momento magnifico. Bellissimo.
0: E tu poi te la sei goduta e riprodotta.
1: Sì, io ero preoccupato perché all'interno del film il montaggio prevedeva alcuni momenti in cui le mani di Claudio Bisio fossero sul pianoforte. Avevo paura che non ci fosse troppa sincronia fra quelle immagini e la musica. Invece poi è andato tutto benissimo.
0: Cioè, quindi tu l'hai fatto seguendo il video di Bisio muoveva le mani.
1: No, il video è già montato. Il video era già montato. Il film era pronto, serviva solo questo pezzo.
0: Quindi tu ti hanno messo questa immagine di lui che sta al piano, ultima scena, e hai seguito un po' le sue mani. No, straordinario, ragazzi.
1: È andata così.
0: Fighissimo.
1: Per un film che è andato anche molto bene, un bellissimo film. Cioè, sono molto contento. È stato un bel momento.
0: Vedi come ottimizzare i tempi cinematografici, che poi sono tra l'altro lunghi, o anche del nostro lavoro, del nostro mondo. Perché
1: diciamo che io ho la fortuna, o anche forse il merito, di alla fine mettere insieme due figure. Cioè io scrivo musica, compongo musica, ma sono anche esecutore puro. Cioè io vivo contemporaneamente dell'essere compositore, sia dal punto di vista, diciamo, informatico, quindi utilizzando il computer, sia proprio vecchia maniera, foglio pentagrammato, matita e gomma, soprattutto gomma. E poi e dall'altra parte avere un'attività, diciamo, strumentistica, diciamo prettamente, diciamo quasi esclusivamente pianistica, ma poi suono tantissime altre cose e soprattutto mi capita di recitare. Ho queste due carriere contemporanee che porto avanti, scrivo ed eseguo. Cioè io eseguo anche roba concertistica tipo Chopin, così, ma poi vado a fare spettacoli con tanta gente, tantissima gente.
0: E con la recitazione, il teatro?
1: Ma la recitazione, manca a dirlo, mi salva abbondantemente l'essere napoletano.
0: quello è una marcia in più, la nostra teatralità. Vabbè, ma poi c'è un volto comunque bello iconico, una voce bellissima. Tu potresti fare pure il doppiatore, Sergio. L'hai mai fatto?
1: Il doppiatore di qualcuno napoletano, però.
0: Ma un po' di dizione, tranquillo, un po' di pratica, ti faccio vedere.
1: Io mastico teatro da sempre, cioè ero a Napoli, già lavoravo da decenni prima di trasferirmi a Roma nel teatro, insomma ho lavorato veramente con nomi enormi del teatro, quindi è un ambiente che mastico da sempre. Non ho mai fatto, né ho intenzione di fare accademie teatrali, non sono un attore. Però
0: non c'ho tempo.
1: No, però diciamo che fondamentalmente mi capita molto spesso di essere in qualche modo, diciamo, un pianista nella scena che proprio si sta raccontando, quindi alla fine, tra una cosa e un'altra, mi sono trovato anche a fare l'attore.
0: Lo dici con il sorriso.
1: Sì, sì, perché lo faccio poco.
0: Lo fai poco, vabbè, però ti diverte, no? Moltissimo, sicuramente, poi moltissimo. Il teatro, ragazzi, è una roba moltissimo. Straordinaria. Infatti mi chiedevi, Fabiola, ma il teatro è la più grandina, secondo me, perché ti dà un'emozione. Sì, sì. Ragazzi, fuori dal comune, altro che TV, che cinema, lì il teatro, tu entri dalle quinte, il pubblico che ti assorbe, tu che devi catturare il pubblico con le battute, sì, sì. È un'esperienza fantastica. Sì, infatti sì. Quelle poche volte che ho debuttato con tournée teatrali da attrice, perché poi ho fatto magari danza, ovviamente lì ho avuto anche modo di vivere sicuramente, di conoscerlo bene il teatro, quindi sì, lo conosco, confidence, ti dà emozioni che in altri luoghi non riesci ad avere, certo, non la riesci ad avere così intensa, così, cioè ti senti pieno, ti senti completo, no? In un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, ed è comunque, se vogliamo, come dice lo stesso Piovani, il linguaggio del futuro, cioè il teatro esisteva
0: da sempre,
1: millenni
0: non
1: fa,
0: è mai, vedi?
1: Continuerà a esistere nonostante intelligenza artificiale, social e simili, cioè la gente ha sempre voglia di vedere qualcuno che si esibisce dal vivo. Quello è. Il caso vuole che io negli ultimi anni faccia molti spettacoli, molte produzioni dove sono, diciamo, io che al pianoforte accompagno l'artista di scena. E mi capita di farlo con Antonio Catania, con Giampaolo Morelli, con Edoardo Silos Labini. Ora sono in scena con Enzo Casertano e Alessandro Americo. Cioè, molto spesso partecipo a spettacoli nei quali, oltre l'attore, l'unica cosa presente è, diciamo, il pianoforte. Ovviamente bello. Il pianoforte al pianista, e il pianista spesso interviene in quanto spalla o in quanto comunque soggetto che
0: è presente lì, sì, sì. No, in scena. Sì, sì. Allora, Sergio, spostiamoci ed entriamo nel nostro quiz Napoli Express, poche fermate ma tutte che vanno alle radici. Un proverbio napoletano.
1: Tiene magato tenga.
0: Lo spieghiamo a magari qualche ascoltatore, non è campano.
1: Allora, tiene magato tenga, letteralmente che... significa mantienimi che ti mantengo io. Cioè,
0: mantenimoci insieme.
1: Brave, è quella situazione nella quale una situazione. C'è qualcosa di labile, qualcosa di indeciso, qualcosa di insicuro. Manteniamoci a vicenda e affrontiamo la situazione per risolvere il problema.
0: Bella, mi piace, non me l'avevano mai detto. Bravo. Neanche io lo uso tanto. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, ce ne sono diverse, però quella alla quale sono proprio particolarmente legato è il 25 dicembre, la messa maritata. Quella è una cosa che...
0: Caresso Mun, c'ha sta.
1: Cioè, quella è una cosa che secondo me spiega molto anche proprio della filosofia napoletana, perché oltre al gusto intrinseco che ha quel piatto, è la preparazione che dura ore di impegno, ore di perseveranza, e quello è preceduto dall'acquisto di materia prima buona, quindi ci vuole talento a saper fare.
0: Ci vuole talento. Allora, ti posso raccontare una cosa, Sergio? Mi hanno raccontato che ai quartieri spagnoli, guarda caso, un mio amico dei quartieri, nel periodo natalizio, lui è un attore, e vive lì ancora ai quartieri, insomma, un po', sai, una casa piccolina, tanti di loro dentro, eccetera, eccetera. Allora mi dice, no Fabio, non puoi capire, perché mia mamma sta a preparare la minestra, sta nella vasca, la minestra della vasca mia, immagino fa una doccia, tutta la vasca piena di minestra. Ho detto, mamma mia, ma Fabio, ma sei napoletana, dove vivi? Ho detto, ma che stai dicendo, come? Ma come, qua c'è l'usanza che mettiamo la minestra a mollo dentro la vasca da bagno, perché siamo 50 di noi, no? Cioè, è vera sta cosa, Sergio, ma me la confermi? Cioè,
1: io non te la posso confermare, perché a casa mia ci sono le docce, ma magari succede, certo, è curioso.
0: Mi ha fatto morire, guarda, ti giuro, io ho detto, boh, forse è un film, è una sceneggiatura, ma cosa sta dicendo? Mi ha letteralmente fatto immaginare questa minestra dentro a sta vasca, e lui non si poteva fare la doccia,
1: sì,
0: capisci?
1: Ai
0: quartieri spagnoli,
1: sì.
0: Immagine curiosa, come quella anche del bambinello che si porta in giro per le case, sto bambino in braccio. No, io non l'ho mai fatta sta cosa.
1: No, neanche io, però so di che parli.
0: Però siamo stati a Ovindoli sulla neve questo inverno, E una ragazza di là ci dice: ah, napoletani, ma voi lo fate il giro del bambinello in braccio in tutte le case? Ho detto: ragazzi, ma a me mi mancano dei file, scusate, sono tradizioni, forse non avendo magari nemmeno i nonni io, né paterni né materni, mi sono persa forse qualche piccolo pezzo, un racconto delle tradizioni, no, quelle vere.
1: Ma credo esista ancora, magari misura sì, minore sì, rispetto al passato.
0: Guarda,
1: ma...
0: TG del giorno dopo hanno raccontato questa cosa del bambinello. No, ma aveva ragione quella ragazza. E noi abbiamo detto: no, ma noi non lo facciamo. No, ma sei sicura? Sì, vedi che so. Giorno dopo al TG sulla Rai hanno fatto vedere questa nostra usanza. Allora, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Un gesto.
1: Sentite, guardate, sarò onesto, l'esultanza al gol quando segni a Napoli è quella, okay, perché anche a Roma, anche a Roma la manteniamo altissima. Io praticamente casa mia, il mio studio, cioè un covo, praticamente una specie di Napoli
0: club
1: a Roma, sì, cioè,
0: non no, di musica, di tifosi.
1: No, si suona in altri momenti, quando c'è la partita non si suona.
0: Bellissimo. Sì, sì. Invece, Sergio, c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo un po', ma invece andrebbe molto custodita, cioè andrebbe tenuta stretta, nostra.
1: Qui, allora, qui si apre un capitolo enorme che secondo me è molto importante. Cioè, si sta perdendo, ahimè, un intero repertorio di musica classica napoletana, sia quella di stampo melodico famosa come canzoni tipo I Tiburri Avasa, Era De Maggio e simili, sia quella macchiettistica. C'è una gigantesca letteratura di brani che io tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare nella mia vita lavorativa tantissima, con gente bravissima che lo faceva. Quella roba si sta perdendo, quella tradizione musicale vedo che sta sfumando, sta avvenendo. Anche io nel mio stesso lavoro ho raramente a che fare con quel tipo di repertorio ed è una cosa che mi spaventa tantissimo. Cioè, noto che la generazione degli attuali ventenni, trentenni, quella roba non la conoscono proprio.
0: È
1: roba che esula dall'età dell'ascoltatore, ma anche dal momento in cui è stata scritta. C'è il repertorio macchiettistico che fa capo per esempio al duo Pisano Cioffi, che faceva gente come Nino Taranto, ma macchiette ne ha scritte anche Totò, un sacco di gente. È un repertorio divertentissimo, musicalmente interessantissimo, ma non trova spazio. Ecco, quello è un po' una mia preoccupazione, ma mi sono anche detto che qualcosa si dovrebbe fare al riguardo.
0: Bravo,
1: perché,
0: giusto.
1: Perché non si può perdere.
0: No, hai detto una cosa interessantissima, ma poi soprattutto chi vuole fare musica, chi vuole vivere di musica, non può non avere, ecco, una cultura di questo genere.
1: Sì, ma anche l'ascoltatore, anche l'ascoltatore. È importante conoscere dei brani che sono stati per decenni la colonna sonora di un paese intero, non era roba solo specificatamente ascoltata a Napoli. C'erano pezzi ascoltati in tutta Italia, in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo. E si sta perdendo. E non è una cosa alla quale bisogna fare i conti e in qualche modo bisogna reagire. Infatti, tra i mille progetti c'ho quello anche di, diciamo, una ripresa di un certo tipo di repertorio che è bello.
0: Che va ascoltato, che va imparato.
1: La verità è quella, che è bella roba. È bella roba che può essere ascoltata, può essere imparata, può essere studiata, è divertente, roba divertente. La gente oggi vuole ridere e quella roba serve spesso a ridere.
0: A
1: con
0: mettere
1: intelligenza,
0: anche di buon umore, no?
1: Sì, certo, certo, certo.
0: Allora, invece, Sergio, l'ultima domanda di Napoli Express ti chiedo, anche se sicuramente già l'avrei fatto dal tuo cambiamento, no, tra Napoli arrivando a Roma, se avessi uno zaino e dovresti mettere una cosa, anche non materiale, un oggetto o non materiale di Napoli per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Allora,
0: di Napoli, che non devi assolutamente mancare.
1: Allora,
0: una, Sergio,
1: una,
0: sì,
1: una è difficilissima.
0: Già ti ho visto che stavi per andare.
1: Una è difficilissima, però potrei sembrare banale, ma io non posso fare diversamente. Una sfogliatella frolla. quello.
0: Madonna, guarda, mi ha risposto così anche una, ti giuro, un altro ragazzo, un artista che è passato da qui dai microfoni, mi ha detto una sfogliatella. Ho detto, ma come?
1: No, sì.
0: Non posso farne a meno.
1: Non riesco a trovarle a Roma.
0: Buone come giù. No.
1: No, ma
0: allora
1: comunque bisogna...
0: voglio dire, almeno una guantiera di...
1: Una guantiera, sì. Di 50
0: folle.
1: Col mio rapporto con lattosio vado proprio a finire a San Camillo, ma a quel punto sono contento.
0: Dici tu non me la
1: porta. Ci vado felice.
0: Va bene, grazie Sergio per questo momento e lasciamo ascoltare i nostri amici Radix di Sergio Colicchio. Noi torniamo tra pochissimo.

0: E questo era Radix di Sergio Colicchio. Che viaggio, che viaggio. Io sono andata nello spazio, sono andata in giro per il mondo e poi c'è stato un momento di, cioè, di relax, no? Mi sono immaginata questo, tutto confusione, sai, velocità, roba che mi appariva così velocemente davanti agli occhi, e poi c'è stato un momento di quiete, no? Dopo la tempesta, non so, ho fatto un'ottima interpretazione. Sergio Colicchio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Eccoci, Radix è la sigla di un programma televisivo in questo momento in onda su Rai 3.
0: Sì.
1: Lo fanno il venerdì in seconda serata con Edoardo Silos Labini. Ed è una trasmissione documentaristica nella quale io sono presente in scena, cioè io suono live, diciamo, brani che ho scritto io appositamente per la trasmissione, che poi ho messo su un disco che è sulla mia pagina di Spotify, appunto, che fa riferimento alla trasmissione.
0: E ed questa è la sigla.
1: Questa è la sigla che praticamente in quel momento, più o meno a metà, in cui c'è il piano solo, era una parte che effettivamente in trasmissione suono prima delle interviste, cioè è una sigla, la sigla sia iniziale che durante la trasmissione, ed è roba molto moderna, come dici tu. Infatti mi fa piacere che hai colto questa modernità nella cosa, perché
0: io ho fatto, cioè, questo viaggio.
1: Sì, è proprio così, tutto, cioè, un'impostazione molto moderna, molto interessante. È una bella trasmissione, molto bella, girata a Napoli, tra l'altro. L'abbiamo girata a Napoli la scorsa, alla fine della primavera del 2025, e sono stati 10 giorni di lavoro magnifici per me, perché naturalmente finivo alla Rai di Fuorigrotta e poi avevo la città a mia disposizione.
0: Che bello, fantastica, ecco la famosa vacanza che dicevamo poco tempo fa.
1: Sì.
0: Allora Sergio, il presente non è mai un punto fermo, è un equilibrio in movimento, è il luogo in cui il talento incontra le scelte, no, soprattutto, e il sogno diventa responsabilità. E oggi siamo qui, no? Nel tuo presente. Che momento stai vivendo oggi artisticamente?
1: Un momento molto felice, nel quale ci sono tante, tantissime cose in ballo. In particolar modo io, già solo da quando è iniziato il 2026, ho fatto concerti con Piovani, col quale lavoro da diversi anni. Ho fatto 2 spettacoli con Antonio Catania. Ho fatto repliche con Giampaolo Morelli. Tra l'altro con Giampaolo abbiamo il 30 marzo una replica all'Ambra Jovinelli a Roma, una data su Roma che manca da tantissimo tempo. Ho fatto, sto facendo uno spettacolo con questi 2 amici attori e influencer che si chiamano Enzo Casertano e Alessandra Merico. Uno spettacolo si chiama Se amore ti voglio lasciare, fantastico.
0: Bello.
1: Che nasce dalla trasposizione praticamente su un palcoscenico di un format nato sui social che ha tantissimo successo.
0: Bellissimo, bello, geniale. Mi piace quando, ecco, c'è questa,
1: sì, certo,
0: questa evoluzione, no? Che dal social, sì, che è una piattaforma, sì, si ritorna a teatro.
1: Molto
0: bellissimo,
1: interessante,
0: sì,
1: molto interessante. Ed è stato anche interessante il lato creativo della faccenda, perché loro sono venuti da me con diciamo questi sketch, tantissimi sketch, ma senza alcuna idea di come utilizzare la musica all'interno di questa faccenda. Quindi il mio apporto è stato molto creativo. Fondamentalmente ho inventato io questa figura, diciamo, del pianista e della musica. È uno spettacolo molto bello.
0: Ti piace però anche stare un po' d'autore, no? Un po' anche d'autore,
1: sì,
0: questa verve.
1: Sì, ma infatti tra le varie cose che ho fatto quest'anno e che dovrò rifare a breve, c'è anche uno dei miei progetti a cui tengo di più.
0: Sì.
1: Che è uno spettacolo teatrale che ho scritto interamente io, insieme a mio amico Paolo De Pascale, che si chiama Il pianista talebano.
0: Guarda, lo rispecchi praticamente, sì, è un po' autobiografico.
1: Sì, è uno spettacolo teatrale molto divertente in cui si racconta di questi musicisti che si trovano a suonare a un matrimonio. È uno spettacolo teatrale molto divertente che dovremo rifare il 16 marzo al Delle Muse, forse l'anno prossimo in tournée, dove lì sono presente in quanto autore del testo, anche della musica che suoniamo live. Ma diciamo il rapporto fra quello che recito e quello che sono è di 5-1, perché fondamentalmente faccio l'attore in tutti gli effetti.
0: Bello!
1: Sì, quello molto divertente.
0: Guarda, divertente. Che chi ha la possibilità, Sergio, di scegliere il lavoro che ama è un gioco, no?
1: Sì,
0: continuo
1: sì,
0: giocare, ideare, creare. Poi devo dire, dopo tanto tempo, tanta gavetta che hai fatto in passato, sei stato presente su set, hai visto, hai assorbito praticamente tutto, quindi oggi ti puoi permettere anche di fare una tua opera dove reciti, dove suoni, dove scrivi il
1: molto
0: testo,
1: divertente, cioè, molto divertente,
0: è una roba figa,
1: e funziona pure, sì, funziona pure.
0: Mi piace tanto.
1: In questo momento ai cinema c'è il film di Gabriele Muccino col quale ho lavorato già in diverse occasioni, un film che si chiama Le cose non dette.
0: Sì, lo devo vedere, Sergio.
1: Anch'io, io ho visto solo
0: e lì
1: alcuni
0: ci problemi. Sei?
1: No, ci sono alcuni momenti, in particolar modo c'è una dei personaggi con una bambina, bravissima tra l'altro, Margherita Pantaleo, figlia di Adriano, eccezionale, che insomma ha dovuto fare delle cose, insomma non spoiler perché magari c'è chi non l'ha visto. Però all'interno di quel film ci sono una serie di situazioni musicali, di brani sui quali ho dovuto lavorare, devo fare degli arrangiamenti, delle cose. E anche quello parte del mio presente. Poi sono a breve, dovrò cominciare a lavorare le musiche per un'altra trasmissione della Rai, che pure faccio da anni, che si chiama Inimitabili. Insomma, è un periodo felice.
0: Bello, un bellissimo presente che si proietterà nel tuo futuro, no? È bello, complimentissimi. Io tante cose magari non le sapevo, le hai dette qui e sono felice. Allora, ci spostiamo un attimo nel momento vero o falso, un po' dinamico, mi piace ogni tanto giocare. Infatti, vedi, si riposiziona sugli attenti perché era il relax. Vero o falso mi devi rispondere, senza pensarci troppo. Il pianoforte è ancora il tuo primo rifugio?
1: Verissimo.
0: Senza il silenzio e la musica non avrebbe senso.
1: Ah, cioè, verissimo.
0: Suonare dal vivo ti mette ancora in soggezione.
1: No, l'ha fatto raramente, ma saranno 30 anni che non lo fa.
0: Il teatro è il luogo in cui ti senti più vero come artista.
1: Sì, vero, sì.
0: In studio sei più razionale che emotivo.
1: Vero, perché in alcuni momenti devo esserlo per forza.
0: Purtroppo.
1: Sì, e soprattutto quando hai le scadenze. Cioè, diciamo che la mia fortuna è saper suonare, per cui il 90% delle mie registrazioni è quasi sempre buona la prima, perché non ho il tempo di rifarle.
0: Ma dopo, a me mi piace così. Ma è bello, emotivo, fresco, rapido e poi anche buono, no? Ogni concerto ti cambia, anche se il pubblico non se ne accorge.
1: Sì, un po' è vero. Un po' è vero, e non vale solo per i concerti, ma vale anche per gli spettacoli teatrali e vale anche per i lavori di set. Anche quelli ti arricchiscono in qualche modo.
0: Sono d'accordissimo con te. La tecnica viene sempre prima dell'emozione.
1: No, falso.
0: Napoli influenza il tuo modo di suonare anche quando non la pensi.
1: Verissimo. C'è tanta gente che sente la mia musica e ne riconosce una napoletanità che a volte anche io fatico a vedere. Sì, a volte anche io fatico a vedere.
0: Queste radici, vedi, inconsciamente
1: No, ma ne sono consapevole.
0: Cioè, le puoi mascherare, le puoi coprire,
1: No, ma io non lo faccio neanche.
0: È incredibile. Il teatro ti obbliga a una verità che altri spazi non chiedono.
1: Sicuramente è verissimo, sicuramente è rapportato ancora di più al mondo social. Al teatro non si può bluffare.
0: È vero, è vero. La società di oggi ha bisogno di arte, ma non sempre sa aspettarla.
1: Sì, ha bisogno di arte, ma di tantissima arte, ce n'è troppa poca.
0: Se non fossi diventato pianista, avresti comunque scelto il palco.
1: No, falso.
0: No, e cosa avresti scelto,
1: falso,
0: Sergio?
1: Falso, non ne ho idea. Ho un rapporto con la musica piuttosto stretto, diciamo così. Non mi riesco a inquadrare in qualche ruolo che stia più o meno lì e che non sia quello della musica. Mi piace molto disegnare, mi piace molto cucinare e mi piace molto camminare, però queste tre cose sul palco è difficile che la possa fare.
0: Stato o uno chef o un designer di moda o un atleta olimpiaco.
1: Quello la vedo sì credibile, sì. Io atleta, sì, atleta. Sì, anche quelli che mi conoscono direbbero.
0: Atleta a tavola mentre mangia.
1: Sì.
0: Amici, vi lascio con Il mio regno per una farfalla di Sergio Colicchio.

0: Ciam ciam. E questo era il mio regno di Sergio Colicchio per tutta la colonna sonora del film di Sergio Assisi.
1: Sì, sì, il mio regno per una farfalla. Sì, sì, tutta la
0: colonna. Com'è andato quel lavoro?
1: Ma fantastico, è stato un lavoro divertentissimo. Sergio è veramente un artista. Abbiamo lavorato alla colonna sonora proprio come si faceva ai vecchi tempi. Io, lui, il mio pianoforte e ore passate a lavorare alla musica. È stato un lavoro fantastico.
0: Che bello, fantastico. No? Come oggi che è tutto veloce, fantastico. Devi dare una cosa senza scadenze, no? E penso sì, sì. Avere e trovare quel tempo per produrre qualcosa poi insieme a una persona che magari è allineato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: come
1: no.
0: Te.
1: Certo, certo.
0: Certo, certo. Straordinaria come cosa.
1: Sì, io lavoro con tanti registi al loro modo, ognuno ha una certa sensibilità. Sergio, bisogna riconoscere, ha un'attenzione verso la musica eccellente. Eccellente.
0: E per aver scelto te, Sergio, perdonami, non mi fa fare sviolinate, restare a tema. Devo dire, guarda, anche perché non ci conoscevamo personalmente, ci ha presentato un caro amico che abbiamo in comune, un attore, Gianmarco. Infatti sono felicissima di aver fatto la tua conoscenza, perché c'è sempre da imparare e certo. Poi io sono molto curiosa, quindi io non so come si compone una musica, come si usa, capito, dove si scrive, sì, insomma, le note, nel senso, educazione musicale, facciamo a lezione,
1: sì,
0: basta.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: E mi ha sempre affascinato.
1: Più o meno, diciamo, l'educazione musicale delle medie è rimasto come
0: quella.
1: Quando lo facevamo noi.
0: Cioè, quelle le due note.
1: E poca roba.
0: La diamonica.
1: Io ho Irene in seconda media, quindi so di che parliamo.
0: Tua figlia?
1: Mia figlia Irene.
0: La diamonica e il flauto,
1: sì,
0: quello. Però mi affascina, mi sono sempre promessa un giorno di imparare a suonare uno strumento.
1: No,
0: e devo dire, a me
1: fallo.
0: Piace il piano.
1: Sì,
0: cioè piace il piano, mi piace il pianoforte.
1: Ma
0: sto facendo un po' di canto, sai, pure per la voce, per migliorare.
1: Certo.
0: E c'è il mio coach che suona il piano e ha detto: Emanuele, prima o poi magari verrò a fare qualcosa. Il tempo è solo quello, però uno quando
1: ma io te lo
0: sceglie...
1: consiglio. Comunque io ho tanti allievi adulti. Fondamentalmente il pianoforte può essere un ottimo sistema per alleviare lo stress, per
0: capito. Almeno
1: sì.
0: Mi tiene seduta, Sergio.
1: Certo, ferma.
0: Ah,
1: sì.
0: Almeno mi tiene ferma.
1: Sì.
0: Perché io non so stare ferma.
1: Neanche io, infatti.
0: Infatti
1: perciò suono
0: il
1: pianoforte.
0: Vedi, abbiamo trovato
1: sì.
0: Il modo per farmi stare seduta e rilassata e concentrarmi sui tasti, che è una meraviglia, una
1: sì,
0: meraviglia,
1: sì.
0: Le mani da pianista, ce l'ho
1: sì.
0: Non proprio lunghe come i pianisti, però insomma.
1: Ma vanno bene comunque, ci sono repertori dove la mano lunga è complicata, cioè suonare
0: bravo,
1: Mozart con la mano lunga come la mia non è facile. Dipende da quello che suoni, ma comunque fondamentalmente è che suonare è sempre bello. È una forma di espressione che vale sia in direzione del pubblico, ma vale anche verso se stessi.
0: Soprattutto.
1: Fine, cioè, i momenti migliori per me sono quando mi chiudo a studio, non ho impegni di lavoro, non ho allievi, non ho nessuno. Chiudo la porta e mi metto a suonare.
0: E seguo il piano. Che
1: quelli
0: bello.
1: Sono i momenti per me più belli, sono rarissimi. Rarissimi, però.
0: E scusa, una domanda così come è venuta in me: se viaggi, se sei in vacanza, se sei fuori, non c'è il piano.
1: Tolta una settimana di vacanza d'estate con la famiglia e 3 giorni a Natale, diciamo il mio anno,
0: basta.
1: Non prevede
0: questo
1: vacanze.
0: Quindi non hai quella mancanza del pianoforte, no? Che dici, oddio, sto da 15-20 giorni, mi serve, devo suonare, no?
1: Cioè,
0: riesci a staccarti.
1: 15-20 giorni mi capiterà a brevissimo, perché sarò in tournée con Antonio Catania. Portiamo Azzurro, uno spettacolo sulla vita di Curzio Maltese. Tecnicamente saranno 15 giorni nei quali il pianoforte l'avrò a disposizione.
0: Cioè, ma sei sdoppiato, Sergio?
1: Sono
0: 5-6.
1: Sì, tante cose. Si fa
0: bello,
1: tanto.
0: Bello, complimenti.
1: Si fa tanto,
0: davvero.
1: Sì, si fa tanto.
0: Bravo. Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, anche perché dobbiamo salutare tra pochissimo i nostri ascoltatori. Una parola, scegli una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Che va bene così, che bella così.
1: Agrianza.
0: Ah, bellissima. Agrianza. La vuoi anche raccontare?
1: No,
0: vuoi raccontare cosa? Dici, non si può tradurre niente.
1: No,
0: è così.
1: Ma non si può tradurre. Ma è che mi piace cercare di dare comunque la positività. Cerchiamo di essere.
0: belle energie.
1: Gentili, sì, è un momento difficile per l'umanità. È difficile. La musica può aiutare. La musica può aiutare. E quindi c'è la crianza. Ah.
0: Bella, bella, è vero, è vero. Grande, grande Sergio Colicchio, che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio anche a distanza, da lontano, e vi ricordo che potete ascoltare tutte le mie puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound. Mi raccomando, scaricate quella piccola app, cliccateci sopra e vi trovate tutte le puntate se vi siete persa qualcuna. Noi ci salutiamo, grazie Sergio,
1: grazie,
0: è stato un onore,
1: anche
0: un
1: per
0: onore,
1: me.
0: Lo
1: anche
0: dico
1: per me.
0: E mi devi fare una scuola incredibile, che mi devi dare dei consigli.
1: Quando
0: perché
1: vuoi.
0: Io ci tengo sempre, a me piace migliorarmi, non sono arrivata, non mi sento nessuno, cioè il senso, questo
1: no,
0: è anche
1: no,
0: un consiglio,
1: certo,
0: che tutti noi dovremmo prendere proprio con le pinze e imparare, formarsi, essere curiosi, scoprire e guardare anche la passione degli altri e rubare un po' anche,
1: certo,
0: quello,
1: certo,
0: che gli altri possono darti, energie belle e gentilezza, mi raccomando, certo. Grazie Sergio,
1: figurati, è stato un piacere,
0: grazie a tutti, ciao ciao
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di creatività, partecipazione e nuove generazioni, perché parleremo di un progetto che mette insieme cultura, ricerca e impegno civile, partendo proprio dai linguaggi espressivi dei giovani. A Napoli infatti prende via il progetto Generazione Creativa, un'iniziativa promossa dall'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e finanziata dalla Regione Campania nell'ambito delle politiche dedicate ai giovani. L'idea è semplice ma molto potente: utilizzare la creatività come strumento di cittadinanza attiva. Musica, fotografia e audiovisivo diventano così linguaggi attraverso cui raccontare i territori, osservare i cambiamenti sociali e dare voce alle comunità. Il progetto coinvolgerà 60 giovani tra i 18 e i 35 anni in tre laboratori gratuiti, uno dedicato al cortometraggio e al digital storytelling, uno alla produzione musicale tra urban music e canzone d'autore e un altro alla fotografia come forma di racconto sociale dei contesti urbani. Un percorso che unisce formazione e ricerca, ma anche sperimentazione culturale, con l'obiettivo di capire come le nuove generazioni interpretano il presente e in che modo i linguaggi creativi possano diventare strumenti di consapevolezza civica e di partecipazione alla vita pubblica. Un progetto quindi che prova a trasformare le idee dei giovani in pratiche concrete di partecipazione e innovazione sociale. Ne parliamo oggi con il sociologo e docente dell'Ateneo Federiciano, coordinatore scientifico del progetto, Raffaele Savonardo, che è il nostro ospite qui a Diretta Live.

0: Abbiamo appena ascoltato Beat Generation del professor Lello Savonardo, che qui abbiamo ascoltato in versione cantautore, ma lui è anche il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani della Federico II, nonché del corso di laurea in comunicazione della Federico II. Proprio per questo è anche coordinatore del progetto, tantissimo, coordinatore di tutto praticamente, del progetto Generazione Creativa. Grazie di essere qui e benvenuto.
1: Grazie per questo invito, è sempre bellissimo partecipare alle conversazioni qui su Rai Radio Live Napoli con te, Francesca, perché mi sento...
0: Grazie mille.
1: Mi sento a casa, mi sento sempre accolto benissimo e questo mi fa molto piacere.
0: Vabbè, tu in Rai sei di casa, perché anche se sei sempre ospite di Marzullo, diciamo, sì, ti contendiamo qui in Rai.
1: Sono contento di questo, devo dire che sono anche contento di essere stato nella prima commissione dell'archivio storico della canzone napoletana, che è stata realizzata qui con la digitalizzazione delle canzoni napoletane in Rai, quindi insomma mi sento a casa e con te ancora di più.
0: Avete dato vita ad un nuovo progetto per trasformare le idee dei giovani in partecipazione. Il progetto si chiama Generazione Creativa. Di cosa si tratta?
1: Il progetto Generazione Creativa è diciamo promosso dall'Osservatorio Giovani e finanziato dalla Regione Campania ed è una ricerca azione sulla partecipazione giovanile nella sfera pubblica, nel senso che noi da un lato studiamo con un'indagine empirica quali sono le forme di partecipazione dei giovani alla sfera pubblica e il loro impegno civile, sociale, anche attraverso forme innovative di partecipazione che passano anche con diciamo l'impiego di linguaggi artistici, creativi, anche attraverso l'arte e la cultura. Però l'idea è quella di studiare, di fare una fotografia anche attraverso il web di come i giovani stanno partecipando al dibattito pubblico in questo periodo storico in Campania. Ma dall'altro vorremmo, o comunque avremo modo di realizzare 3 laboratori in modo che siano creativi, in modo che i ragazzi possano...
0: Sottolineiamo gratuiti.
1: Assolutamente gratuiti per giovani dai 18 ai 35 anni, sia studenti che NEET, cioè coloro che non studiano e non lavorano, studenti delle università, dell'accademia, dei conservatori, eccetera. Ecco, diciamo 3 laboratori creativi affinché i ragazzi possano da un lato formarsi nel settore dell'audiovisivo, della musica e della fotografia e dall'altro però produrre attività diciamo artistiche come un cortometraggio, come canzoni o come anche foto per una mostra fotografica per l'impegno sociale e civile, cioè l'arte come strumento di impegno sociale e civile. Quindi l'idea è che in un momento in cui vedi anche diciamo Sanremo, l'intrattenimento, la leggerezza attraverso anche le canzoni non sempre lascia pensare ad un impegno sociale e civile attraverso l'arte. Vorremmo creare una consapevolezza maggiore dei giovani, una coscienza critica che passi anche attraverso le loro produzioni artistiche, quindi dare a loro la possibilità non solo di formarsi nel settore dell'audiovisivo, della musica, canzone d'autore, urban music e della fotografia, ma fare in modo che loro producano con una riflessione, con un lavoro diciamo di con dei maestri di riferimento molto importanti, producano prodotti artistici che abbiano come sfondo l'impegno sociale e civile.
0: Infatti i laboratori saranno arricchiti anche da un ciclo di masterclass con artisti esperti di rilievo internazionale che offriranno anche il loro punto di vista e il loro sguardo su queste problematiche, sempre per sensibilizzare una coscienza civica e anche sociale, di impegno sociale.
1: Esattamente, infatti diciamo da un lato i docenti diciamo di questi corsi sono per la canzone d'autore e l'urban music, quindi per l'area musica sono il rapper Lucariello e il cantautore premio Tenco Giovanni Bloch. Per l'audiovisivo abbiamo impegnato il team dell'Audiovisual Napoli Hub, che è il laboratorio che nasce anche in seno al Dipartimento di Scienze Sociali con apogeo e che ha dei partner straordinari come la RAI, come Netflix, come Amazon, come Sky, che in qualche modo supportano l'attività dell'audiovisual, che è dedicato proprio alla formazione di giovani che vogliono intraprendere l'attività dell'audiovisivo, quindi dai videomaker a coloro che si occupano di montaggio, eccetera. E poi La fotografia l'abbiamo affidata come laboratorio a Pino Miraglia, che è un fotografo che è molto attento e attivo sul fronte sociale, per dei fotoracconti sociali. Ecco, noi diciamo chiederemo anche poi ad altri artisti di essere nelle masterclass, e soprattutto avremo un format di linguaggi della creatività, dove con la Nigna abbiamo deciso, diciamo, che diventi un po' la testimonial. C'è una giovane napoletana bravissima che si è formata con una gavetta importante, ma che ancora giovanissima ha raggiunto il successo attingendo dalla tradizione ma anche cantando canzoni sociali.

0: Abbiamo appena ascoltato di Giovanni Bloch La neve che accadrà, che appunto sarà uno dei docenti di questo progetto Generazione Creativa, in particolare del laboratorio appunto musicale, un laboratorio musicale che aiuterà a formare appunto i giovani questa consapevolezza sociale e civica, e attraverso i laboratori, attraverso la musica, la realizzazione di brani. Come si svolgeranno un po' questi laboratori?
1: In realtà abbiamo appunto la disponibilità di Apogeo, che è diciamo uno studio, Apogeo Sound Studio di registrazione, che sostanzialmente sarà a disposizione dei ragazzi, perché le lezioni si terranno in questo studio di registrazione con Giovanni Blocchi e anche con Lucariello, ma poi insieme i ragazzi scriveranno e lavoreranno a un brano musicale o a più brani musicali che verranno registrati in questo studio, e quindi avremo degli output che sono sostanzialmente dei brani musicali, ma anche un concerto finale con un artista nazionale che vedrà sul palco insomma sia l'artista che i giovani creativi, e poi anche dei momenti diciamo di presentazione degli output di questi laboratori nel territorio di Napoli in diverse iniziative. E quindi diciamo si svolgerà tutto con dei laboratori però che vedono degli output diciamo di carattere sociale, sia per l'audiovisivo con il cortometraggio, sia con la mostra fotografica e con i brani musicali.
0: E dove verrà realizzata la mostra fotografica?
1: Crediamo a Sala Assoli, che diciamo è sempre in qualche modo un luogo di cultura dove le mostre fotografiche hanno sempre un peso e un significato importante. Poi sarà Pino Miraglia, il nostro diciamo docente di fotografia, che ci indirizzerà su questo, seguirà i ragazzi e seguendo anche le loro produzioni fotografiche ci sarà questa mostra.
0: Avrete anche tanti partner in questo viaggio.
1: Assolutamente sì, dobbiamo subito dire che Radio
0: Live Napoli, ti diciamo se questa era una domanda interessata, anche noi sosterremo questo progetto nel nostro
1: esattamente,
0: piccolo.
1: Esattamente, ci tenevo a ringraziarvi per questa disponibilità, perché ai microfoni di questa radio, che per noi è veramente un'istituzione importante, culturale non solo, verranno i ragazzi, i giovani artisti, a raccontarsi e a raccontarci la loro esperienza in questi tre laboratori. Quindi avremo voi come partner, quindi questi appuntamenti fissi con i ragazzi creativi della Campania.
0: E poi la FIMI?
1: Esatto, poi la Federazione Industriale Musicale Italiana ci ha dato la disponibilità a coinvolgere la discografia italiana per delle audizioni che si faranno sempre con i giovani musicisti, in questo caso cantautori e rapper che parteciperanno al laboratorio di musica.
0: Quindi offrite delle opportunità concrete.
1: Esattamente, anche con il MEI, cioè il meeting delle etichette indipendenti, che coinvolgerà sostanzialmente le etichette indipendenti. Quindi noi avremo le major e gli indipendenti, cioè quindi l'industria discografica nella sua complessità, coinvolti in un progetto in cui verranno a Napoli per ascoltare i giovani creativi di Napoli e della Campania.
0: E diciamo che già dall'edizione di Creative, che era un altro progetto che è finito poco tempo fa, da questi laboratori sono usciti tanti talenti, perché Napoli, diciamo la verità, è una fucina di talenti.
1: Assolutamente.
0: E quindi bisogna solamente riuscirli a guidare

0: fa studi e ricerche sui giovani e dall'altro propone i laboratori creativi, animazione territoriale per i giovani con i giovani. E quindi storicamente abbiamo promosso il Contamination Lab, Startup Music Lab, Creative Lab e poi il Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, promosso insieme a Gaetano Manfredi e con la città metropolitana, che si chiama Creative. E questo festival ha prodotto cose molto interessanti in diversi settori e, per esempio, rispetto alla musica abbiamo scoperto io e Lucariello, Morena Chiara, che alla fine, diciamo, quando io e Lucariello siamo stati chiamati per fare per scrivere le 10 canzoni della colonna sonora di della serie TV Noi del Rione Sanità, che è andato su Rai 1, una serie di successo con 3 milioni di telespettatori eccetera, noi abbiamo scelto Morena Chiara, che ha cantato non solo la sigla ma anche un'altra canzone delle 10 della serie
1: e poi ha partecipato anche come attrice, esatto, cioè ha avuto un piccolo ruolo,
0: esatto, Luciano Stella il produttore e Luca Miniero il regista l'hanno scelta anche come attrice. Quindi devo dire che, diciamo, questi laboratori danno dei frutti interessanti e creano delle opportunità. Come dicevi prima, le audizioni saranno un'opportunità e queste occasioni sono un'opportunità per i giovani talenti di Napoli.
1: Abbiamo parlato di Morena Chiara, io direi che è il momento di ascoltare la canzone Barca e Carta con Lucariello, feat. Esatto. Morena Chiara.

Stevo un basule astrignuto, non ci formava nessuno. Era solo una panda blu, ma tengo il prato blu. Stasera non parlo più, vi canate ma pare tu. Guardo mare dall'hotel Vesu.

0: laboratori dedicati ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ma come si fa a partecipare?
1: Sì, allora intanto ricordiamo nuovamente che sono laboratori gratuiti e che diciamo è possibile partecipare scaricando il bando sul sito del Dipartimento di Scienze Sociali, cioè scienzesociali.unina.it, quello della Federico II, dove praticamente in home page c'è la notizia di generazione creativa e c'è il richiamo al bando che si può scaricare, basta fare una domanda.
0: Intro, quando bisogna presentare la domanda?
1: Il bando scade il 30 marzo e poi ci sarà una selezione con un colloquio motivazionale. Chiediamo solo, diciamo, che ci siano un minimo di esperienza o di motivazione forte e comunque delle competenze di base, ma diciamo anche minime, per affrontare dei laboratori di musica, di audiovisivo e di fotografia, anche perché poi si dovranno produrre non solo delle foto per la mostra fotografica, non solo un cortometraggio per anche il prodotto audiovisivo sul sociale, ma anche comunque eventualmente delle canzoni, per cui chiediamo a chi partecipa che abbia delle competenze minime per poter poi realizzare questi prodotti. Quindi basta andare sul sito di scienzesociali.unina.it del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II e scaricare il bando. Nella home page c'è la presentazione di Generazione Creativa.
0: Quindi un progetto che intreccia creatività, produzione culturale, linguaggi artistici e media digitali come strumenti di attivismo sociale. Ma non solo, la documentazione dei processi laboratoriali e delle esperienze dei partecipanti costituirà poi parte integrante di un percorso di ricerca, perché verrà anche monitorato l'impatto di questo progetto.
1: Esattamente, sì. C'è la ricerca a monte che ci permette di in qualche modo analizzare la fotografia dei giovani che partecipano alla vita pubblica, e lo faremo analizzando sia approcci tradizionali di partecipazione giovanile, sia approcci inediti con il web, la rete e anche attraverso l'arte, la musica, perché i giovani partecipano alla vita pubblica anche comunicando attraverso prodotti artistici, ma anche monitorando quello che è il percorso che andiamo a fare, con un monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere, ex post del laboratorio, dei tre laboratori creativi. Quindi avremo poi una documentazione che ci permette di capire anche quanto tutto ciò abbia avuto anche un risultato sui ragazzi, definendo anche i profili dei ragazzi che vi partecipano. E poi ci sarà un convegno scientifico che presenterà i risultati della ricerca
0: e anche le pubblicazioni, i numeri monografici di una rilevante rivista scientifica nazionale.
1: Assolutamente sì, l'idea è quella di fare almeno due numeri monografici della rivista che abbiamo scelto di fascia molto rilevante nell'area sociologica, e per restituire non solo i risultati della ricerca ma anche i risultati di questa esperienza, a partire dall'inquadramento teorico ma anche dimostrando che si può fare una ricercazione che non solo è diciamo il risultato di un'indagine empirica ma anche l'azione di attività laboratoriali che possono fornire ai giovani strumenti adeguati per poter crescere.
0: Professor Savonardo, tu sei, mi dico, il professore, poi ti do del tu, insomma, un po', però vabbè, per non essere troppo formali, per riconoscere l'importanza.
1: Ti ho risposto, mi dica.
0: Mi dica. Allora, tu sei anche coordinatore del corso di laurea in comunicazione della Federico II, sì, e sei sociologo. Quindi sei a contatto e conosci veramente la società a 360 gradi, ma in particolar modo in tutti questi anni ti sei impegnato strenuamente per valorizzare i giovani, per coinvolgere in un progetto creativo di trasformazione anche sociale. Come vedi i giovani di oggi e soprattutto i giovani proprio sul territorio partenopeo?
1: Noi di recente abbiamo fatto una prima ricerca preliminare sulla partecipazione giovanile e ci siamo da un lato resi conto che cambiano le forme di partecipazione. Quando si dice che i giovani sono invisibili, che non partecipano alla vita pubblica, non è vero, perché la verità è che adottano semplicemente forme diverse, inedite, di partecipazione alla vita pubblica, che diciamo adottano linguaggi nuovi, inediti, quelli del web, quelli della rete, non più appunto semplicemente le manifestazioni, i cortei in piazza, ma anche per esempio costituendo dei gruppi, diciamo, di confronto e di ascolto su temi come l'ambiente, il cambiamento climatico. Quindi semplicemente i giovani sono disaffezionati alla politica tradizionale, sono disaffezionati agli enti istituzionali perché non sempre rispondono alle loro esigenze, ma sono attenti comunque ai temi sociali. È questo che noi vogliamo tirare fuori, vogliamo mostrare il meglio dei giovani, anche in qualche modo considerando lo slogan che io sto ormai ripetendo da sempre, che anche grazie all'arte, alla creatività, alla musica, al cinema, ai linguaggi creativi si possa contrastare il disagio giovanile, la devianza minorile, la marginalità, perché prevenendo possiamo agire per contrastare questi problemi sociali.
0: Cosa possono fare le istituzioni per venire incontro ai giovani e di cosa hanno bisogno veramente?
1: I giovani hanno bisogno di essere sollecitati. Le istituzioni devono sollecitarli, ma soprattutto prima ascoltarli. Ecco, l'ascolto, l'indagine empirica sarà uno strumento di ascolto per capire i loro linguaggi, per capire come partecipano alla vita pubblica e poi soprattutto quello che è emerso, diciamo, nelle ricerche precedenti è che abbiamo ritrovato una campagna divisa in due. Da una parte giovani che abbiamo chiamato velisti, che hanno gli strumenti per affrontare il mare aperto e andare verso degli obiettivi. Quindi velisti,
0: bellissima questa immagine, velisti.
1: Sì, che conoscono praticamente le tecniche per affrontare il vento, per guidare con un timone la barca, per indirizzare
0: affrontare
1: la vela,
0: le tempeste
1: e gestendo gli strumenti che gli vengono dotati da un lato. Quindi quelli più consapevoli, quelli che sono dotati di un capitale sociale, culturale, economico in grado di guidarli, indirizzarli anche verso degli obiettivi precisi. E poi dall'altro i surfisti. C'è un 50% dei giovani che abbiamo indagato.
0: E chi sono i surfisti?
1: Sono quelli che non sono dotati di timone, di vela, quindi degli strumenti necessari, di quel capitale sociale, culturale ed economico che sono, diciamo, importanti per poter indirizzare la propria vita, e vanno sulle onde, diciamo, in qualche modo seguono l'onda, cavalcano l'onda, sono anche capaci di gestire l'onda, ma non riescono a indirizzare la tavola verso un obiettivo preciso. Mentre chi governa il vento e il timone sa indirizzare la barca verso una meta, i surfisti non hanno né timone né vela.
0: Anzi, spesso ritornano sulla spiaggia.
1: Esattamente.
0: Quindi è un tornare.
1: Poi c'è una piccola fetta, ma in realtà però è quella a cui dobbiamo essere più, diciamo, attenti, che sono quelli che si lasciano andare sulla zattera e quindi che si lasciano andare, che in qualche modo vanno alla deriva, cioè la zattera.
0: Ce ne sono tanti oggi.
1: In realtà in Campania abbiamo ritrovato appunto una piccola fetta di quelli che in qualche modo sembrano appartenere a questa categoria. La maggior parte appartiene alle altre due, quella, diciamo, che metaforicamente abbiamo chiamato di velisti e surfisti. Però ecco, noi con questa nuova ricerca vogliamo capire meglio, più a fondo, come partecipano alla vita pubblica e soprattutto con quali strumenti, per sollecitarli anche ad usare strumenti anche creativi, perché le emozioni che passano attraverso l'arte molto spesso sono più importanti delle teorie o delle riflessioni razionali.
2: Ti regalerò un anello al naso, ornamento al centro del tuo viso.

ed era Varche Carta di Luca Riello fit Morena Chiara, di cui parlavamo poco prima, che appunto è una delle artiste che viene fuori dal progetto Creative. Invece stavamo parlando col professor Lello Savonardo di Generazione Creativa, quest'altro progetto, questi tre laboratori

0: Abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal tuo album Beat Generation. Era Always On, che parla proprio dell'essere sempre connessi. I ragazzi di oggi sembrano sempre connessi anche attraverso i social, ma cos'è che esprimono attraverso i social in realtà?
1: I giovani si esprimono soprattutto sui social sempre di più attraverso le emozioni. Le emozioni sono al centro delle comunicazioni dei giovani. Dobbiamo fare in modo che anche attraverso l'arte possano essere canalizzate verso un impegno sociale.
0: Quindi è anche un modo per dare voce alle esigenze giovanili, ma anche per avvicinarle alla cosa pubblica, alle istituzioni, per restituire credibilità, perché adesso molto spesso i giovani sono un po' delusi, un po' scettici verso le istituzioni.
1: Sono disattenti, disillusi, non capiscono il linguaggio della politica tradizionale perché è lontano da loro. Hanno bisogno di qualcosa che possa arrivare alle loro emozioni, ai loro sentimenti e soprattutto qualcuno che li ascolti, perché senza ascoltare i loro linguaggi, le loro emozioni, i loro bisogni, le loro istanze, non è possibile nemmeno adottare delle politiche giovanili efficaci. Dobbiamo renderli protagonisti partendo dalla loro voce e non dalla nostra.
0: Io vi ringrazio tantissimo per tutti questi progetti che fate per i giovani, perché appunto i giovani devono essere protagonisti della loro vita ma anche del nostro futuro, e quindi dobbiamo investire su di loro. E come più volte sottolineato anche in questo nostro incontro, bisogna ascoltarli, ascoltare le loro emozioni, e l'arte è il veicolo più importante per farle uscire, per permettere loro di trovare un canale per dare sfogo a ciò che sono, a ciò che vogliono diventare. E comunque grazie a loro e in questa collaborazione sinergica tra le istituzioni, l'università e anche gli artisti del nostro territorio, riusciamo a creare qualcosa di veramente importante. Io vi ringrazio e soprattutto ringrazio te, perché so che sei sempre in prima linea in tutti questi progetti.
1: Sì,
0: per tutto quello che state
1: facendo.
0: Sono
1: contento di essere in prima linea, anche se non ti nascondo che molto spesso, diciamo, anche io rischio di provare una sensazione di disillusione, perché dopo 20 anni di osservatorio giovani, dove queste cose le ho dette in tutte le salse, le ho scritte, le ho comunicate nei convegni, le ho comunicate ai politici, non sempre i giovani vengono posti al centro della politica, e io credo che sia arrivato il momento di farlo. Devo dire che questa esperienza mi fa piacere farla proprio perché so che l'arte può smuovere, diciamo, anche le loro coscienze, quelle dei giovani, ma non solo. E per esempio penso all'artista La Nigna, che abbiamo invitato a fare una lezione sui linguaggi della creatività, una conversazione, perché lei giovanissima ha fatto una gavetta lunga, ma è giovanissima, ha fatto delle esperienze importanti. Oggi è diventata famosa in Italia ma anche all'estero, e ha riscoperto la tradizione, partendo dalla tradizione, innovandola, ha scritto canzoni che sono socialmente rilevanti, e quindi vuol dire che una coscienza critica forte dei giovani napoletani c'è, emerge, e noi presentiamo lei come un testimone di tutto ciò.
0: È vero, perché poi soprattutto le tradizioni fanno parte della nostra identità, ci formano e sono ciò che noi siamo oggi.
1: Esattamente.
0: E bisogna partire da questo per poi andare incontro al mondo e alla propria vita, alle proprie esperienze. E noi vogliamo chiudere questo incontro proprio con un bellissimo brano della Nigna, Figlia da tempesta. E noi speriamo che tutti questi giovani possano diventare dei velisti che sappiano affrontare il mare aperto e gestire anche le intemperanze del mare e le tempeste. E grazie a voi che gli date gli strumenti per poter imparare a farlo giorno dopo giorno.
1: Grazie per questa splendida intervista.
0: Grazie a te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

bussì, spiando a chiamà, gli aspetta te piccerì, che favo tornà, si torna ancora a me, non può scappare più, voglio vedere, si è nata a volta scappi tu.

accennata a volta scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce toglia mi può consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria bassa ne sospira. Io non conosco tu e son canina, e son lucente, so di vecchianina, se la cascita in cielo.

La nostra notte la magia che è buona per me. Ma tu abbandonata te lagna.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutto a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a bucinda una scusa, si uriava l'imbaraviso.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: C'è un suono che nasce dal mare attraverso le mani e Napoli che viaggia senza valigia, seguendo i tasti della memoria.

0: E ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e sto per dare il là. E lo dico chissà perché con questo là, una nota musicale, sì, perché vi sto anticipando un po' il tema di questa mattina. Il mio programma radiofonico che racconta tutti i napoletani del mondo e tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E insomma, oggi c'è un artista straordinario. Sapete, ci sono artisti che suonano uno strumento e altri che lo trasformano un po' in geografia. Ho fatto questa metafora. E per lui il pianoforte non è solo musica, è memoria, viaggio e appartenenza. Nato a Napoli, cresciuto tra studio, passione e visione, ha portato il suo talento, pensate, oltre i confini senza mai perdere la sua identità. E a questo punto devo solo presentarlo. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, cari amici, Sergio Colicchio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
0: Come stai, Sergio?
1: Tutto bene, tutto bene. Una giornata di musica come tutte le altre.
0: Il relax, però, mi hai anticipato finalmente.
1: Totale, totale relax per una volta.
0: Bene, ci sta, anche perché si corre, c'è tanta frenesia, ci sono tante cose belle da fare, tanti progetti, per fortuna il lavoro non manca, però arrivare qui agli studi senza fretta, dedicandoti questa mattinata a me e al nostro programma e agli amici che ci ascoltano, devi dire, non apprezzo, no?
1: Davvero, sono molto molto contento e anche molto rilassato.
0: Ebbene, bene. Allora Sergio, lui è un musicista, nel dettaglio pianista, e insomma hai portato comunque la tua Napoli, le tue radici un po' in giro per il mondo. E oggi vivi a Roma, ma Napoli per te, mi hai detto poco fa, microfoni spenti, è andare in vacanza quando scendi giù.
1: Sì, cioè, io ho lasciato Napoli ormai più di 20 anni fa, era il lontano 2004, dopo quasi 30 anni trascorsi nella nostra fantastica città d'origine. Sono venuto a Roma per motivi legati naturalmente alla mia professione, e ormai qui ci sono da tempo, faccio tante attività, tanti progetti, tante situazioni, ma alla fine quando posso mi vado a fare sempre il weekend a Napoli e me la godo per quella che è una
0: che
1: città
0: bello.
1: Deliziosa.
0: Che bello, allora infatti noi parliamo adesso proprio della Napoli, della tua Napoli, delle tue radici e soprattutto della tua partenza, no? Perché vogliamo sapere, siamo curiosi anche. Lo faccio sempre con gli ospiti che arrivano qui per capire da dove sono partiti, come, il perché, soprattutto la passione che vi ha spinto ad essere quelli che siete oggi, quello che rappresenti oggi. Comunque il grande Sergio Colicchio, pianista straordinario, hai lavorato con delle eccellenze, sei un'eccellenza e poi lo capiamo e ci racconterai. Partiamo dalle tue origini, partiamo dove tutto, no, un po' iniziato. Che bambino eri a Napoli?
1: Allora, ci sono state due fasi del mio bambino. La prima, da quando sono nato fino ai 4 anni, io sono stato un bambino dei quartieri spagnoli. La mia famiglia abitava lì, tutta la famiglia d'origine di mia madre e di mio padre, tutta radicata in quella zona di Napoli, che oggi naturalmente è preda di turismo, ma negli anni è stata rappresentante della Napoli più verace. Poi ci fu il terremoto e da lì ci trasferimmo al Vomero, dove poi effettivamente si è sviluppata tutta la nostra vita familiare, nonché i miei studi e tutto ciò che ho conseguito in termini di vita sociale.
0: Ti interrompo un attimo, questo passaggio dai quartieri, no? Che comunque la Napoli quella vera, che poi solo tu puoi sapere, chi viene da lì lo può sapere, no? Io non vivendoci non lo potrei mai immaginare o raccontare cosa significherebbe, ma nel bene e nel male, intendo dire, provenire, arrivare dai quartieri e poi andando al Vomero, cioè c'è una differenza abissale. Come l'hai vista questa cosa?
1: Premettiamo che ero molto piccolo, quindi tutto sommato il cambio non lo vissi con la consapevolezza dovuta, ma comunque parliamo di una Napoli degli anni 80, quindi una Napoli diversa dall'oggi, una Napoli più complicata, più difficile, ed è una Napoli che comunque ricordo come una Napoli popolare. Anche lo stesso quartiere Vomero, io facevo le scuole alla Vanvitelli, mi ricordo che avevo contatti con la Napoli vera, che era poi la Napoli che in tante occasioni cantava Pino Daniele, o che comunque era rappresentata in tante situazioni di film, sceneggiati e simili. Insomma, una Napoli molto verace, molto complicata. Erano anni difficili, era una Napoli difficile. Poi mi sono formato a Napoli, sì, dal punto di vista, diciamo, della musica. E anche, cioè, sembrerà strano, io ho un diploma in pianoforte preso col grande maestro Tonino Esposito.
0: Mamma mia, che storia. Guarda, io oggi mi voglio essere la spettatrice della tua biografia. Sì. Grazie Sergio per averci regalato la tua presenza qui, è importantissimo.
1: È solo un onore.
0: Una storia, onore. Una storia solo importante. Onore.
1: Ed ero studente anche di università. Io ho fatto l'università nella vita, ho fatto architettura, che ho terminato, e diciamo ero già diplomato in pianoforte quando mi sono laureato. Quel momento è stato, diciamo, poi il punto di svolta della vita, perché insomma la proiezione del mio lavoro dal punto di vista della musica prevedeva già molto teatro. Puntavo a situazioni alle quali poi sono arrivato, di cinema, di TV, insomma di vita di set. E insomma Roma era un po' l'approdo più ovvio in questa situazione. Quindi io, in un giorno del 2004, nella fattispecie il 17 settembre, senza un amico, senza una lira, senza un lavoro, senza una casa, senza una macchina, senza uno scooter, senza nulla, sono approdato a Roma. E da lì è stata una vita, diciamo, di lavoro effettivamente molto interessante, che mi ha portato anche a dei progetti molto importanti, anche, diciamo, noti in tutto il paese, film famosi, situazioni insomma molto interessanti, che però fondamentalmente non mi hanno mai fatto perdere questo legame con la mia città d'origine. E infatti il mio modo di parlare, che insomma non so se si sente, ma sono napoletano.
0: Certo, non l'hai assolutamente perso, ma non si perde. Devo dire, Sergio, una scelta coraggiosissima, ma c'era qualcosa che ti chiamava, anche perché ognuno di noi a un certo punto ascolta la propria voce interiore, no? Rispetto a quando qualcuno ti può dire o ti può consigliare vai in una città diversa, vai a Roma, c'è il cinema, c'è la musica, è un po' più, ci sono più opportunità, ma fondamentalmente quelle voci, quei consigli restano, no, un po' fine a se stessi. Ma tu hai avuto quella voce interiore che ti chiamava per quella città?
1: Sì, ce l'ho avuta. In realtà ne ho avuta una interiore e una esteriore. Quella esteriore era fondamentalmente il mio maestro Tonino Esposito, grande arrangiatore, un musicista che ha lavorato anche tanto in Rai, che anche durante gli anni di studio insisteva che io, insomma, approdassi in una realtà dove ci fossero produzioni di un certo livello. E poi quella interiore, che risponde forse a una questione quasi, diciamo, di natura stilistica. Secondo me c'è un filo rosso stilistico musicale che lega, che, diciamo, che parte da Shostakovich, arriva a Nino Rota, che arriva a Nicola Piovani e che poi proseguo anch'io. Nicola Piovani era il mio obiettivo personale, lavorare con Piovani era il motivo per cui io volevo
0: vivere, dai.
1: No, vabbè. Vivere.
0: Vabbè, vivere.
1: Sì, anche un po' vivere.
0: Però, capito, cioè, io lo so perché sono caparbia, no? Ho capito che,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: che anche
1: la tenacia, cioè, sì, c'è.
0: Chi
1: c'è.
0: Può arrivare a dei palcoscenici, cioè, a questi livelli? Solamente persone caparbie, sì, determinate. Sì. E quindi ti capisco. So che sì, non per la missione della vita, però quando ti poni un obiettivo, è proprio quello il motore dei tuoi buongiorno, delle tue giornate, delle...
1: No, ma infatti la vita poi mi ha dato ragione, ed effettivamente il mio essermi trasferito a Roma ha portato a risultati eccellenti, non lo nego. Ho comunque amici che svolgono dignitosissime carriere di musicisti a Napoli, non che non si possa fare a Napoli, però diciamo è una questione basata sui grandi numeri. Le produzioni a Roma sono tante, sono diverse, molte fanno capo a Roma per poi girare l'Italia in tournée. La mia è una vita che si, diciamo, che si distingue, cioè si differenzia un po' tra la vita teatrale che faccio, quella di set, quella di studio su Roma, quella di insegnamento, insomma sono tante cose ed effettivamente ruotano tutte intorno alla mia presenza su Roma.
0: Esatto, esatto. E invece, tornando ancora alla tua infanzia, qual è la prima immagine sonora che ricordi da bambino? Proprio qual è stato il motivo per il quale tu hai capito di dover fare, voler fare questo?
1: Allora,
0: come l'hai capito? Ecco, come l'hai
1: io
0: capito?
1: Ero molto piccolo, avevo circa 6 anni, provengo da una famiglia dove nessuno prima di me ha mai suonato e mi dispiace dirlo da padre di bambini, ma nessuno dopo di me ha suonato.
0: Né prima né dopo,
1: né,
0: diciamo.
1: Né prima né dopo, un caso unico.
0: Raro.
1: Praticamente avevo 6 anni ed era un Natale in cui mio cugino Davide ebbe regalato l'organetto Bontempi. Il ragazzo bambino a sua volta questo organetto non lo prese proprio in considerazione e invece io lo vidi e fu amore a prima vista, uno strumento giocattolo che cominciai a suonare come se non ci fosse null'altro nella stanza, nella casa e nella città, io e l'organetto Bontempi.
0: Bellissimo.
1: Fu amore a prima vista. Da quel momento, diciamo, poi i miei genitori comprarono il pianoforte, insomma, la musica è sempre stata con me, c'è sempre una presenza che ricordo sempre, sempre, sempre accanto a me e in tutte le fasi della vita. Quello è stato il momento iniziale, però ho anche il ricordo di quando in radio, di quando in macchina con la mia famiglia ascoltavamo le canzoni dei Beatles. Ho anche questo ricordo molto forte che ha comunque forgiato un certo stile, perché secondo me c'è della roba che non dovrebbe mai essere esclusa dall'ascolto delle persone, i Beatles innanzitutto.
0: E oggi cos'è che è stato escluso che per te è proprio intollerabile? Cioè,
1: guarda,
0: tu insegni comunque,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Devo dire, allora, sei, ti dividi un po' nelle mille volte, nelle mille presenze di Sergio, che riesce comunque a compensare tutto attraverso la sua musica e attraverso set, teatro, ragazzi, giovani, quindi comunque anche a che fare con le nuove generazioni. E cosa percepisci loro che magari al tuo tempo non c'è più oggi?
1: Allora, innanzitutto c'è un discorso a monte, c'è la musica tecnicamente in quanto tale non è legata specificatamente all'epoca in cui è stata prodotta. La musica può essere bella in qualsiasi epoca sia stata fatta. Si è creata un po' una sorta di dicotomia fra chi sente musica attuale appena prodotta e gente che sente roba che magari va da decenni fa fino a secoli fa. Questo è, secondo me, un rischiosissimo limite, perché oltre a tantissima roba che è stata prodotta anche già solo nella seconda metà del Novecento, ho citato i Beatles, ma potrei dire Pink Floyd, Doors
0: e tu sei uno di quelli che dice prima la musica.
1: No, ma io non è che dico prima la musica.
0: Non lo dici?
1: No, non sono di quel tipo. Io sono per una musica che possa essere differenziata solo tra quella che piace e che non piace. Quindi a me non me ne frega niente se una cosa è stata scritta 4 secoli fa. Può avere lo stesso valore di una cosa appena prodotta. Il problema è che quando c'era, diciamo, proprio l'opera oggi, no? È una cosa d'elite, è una cosa per cui se devi andare a teatro devi spendere anche una cosa di soldi seria e soprattutto avere una sorta di taglio molto rigido, molto serioso, devi andare vestito bene, insomma ci sono...
0: Vabbè, una cultura...
1: Sì, ma l'opera, quando si metteva in scena il Don Giovanni di Mozart o le opere di Verdi, era roba popolare, cioè ci andava il popolino a sentire questa roba, i teatri all'italiana... Oggi hanno nei palchi il posto più costoso, ma all'epoca era il posto dove la gente si portava a mangiare da casa, si portavano le panche. Cioè l'opera è stata per tanto tempo un motivo di musica popolare.
0: Sì.
1: E oggi si è perso. Cioè questa differenza non la capisco. Cioè sembra che sia difficoltà ad approcciare a certi generi, perché magari sono
0: molto
1: fuori
0: aristocratici,
1: moda.
0: Un po'

0: si raggiunge anche nelle opere di Puccini.
1: Capisci? Quindi questa roba, insomma, non l'accetti, vorresti che ci fosse un ritorno sì. Alle origini, che poi ti devo dire è un il piano è magia, no?
0: Sì.
1: Io guarda, andavo al San Carlo di Napoli, io sono stata lì allieva e le mie classi, le mie lezioni erano col pianista. Cioè sì. Ti rendi conto che livello, sì. che roba sì. Incredibile, che noi arrivavamo lì. C'era la maestra Carmen francese, quindi non ti immagini i bacchettamenti sì, a gogo, anzi a
0: sì,
1: già 13
0: anni. Sì, capitava
1: la
0: stessa cosa con chi studiava in conservatorio, lo so molto bene.
1: E tu sei un'insegnante. Quindi cioè, puoi capire, hai avuto un'infanzia bella, sì, felice, però comunque già una grande responsabilità a soli 13 anni, sì, no? Sì, quell'orario, la rigidità, certo. Non puoi fare i tardi. Quindi certo. Comunque siamo cresciuti in un modo molto più severo, se si può dire, però io ringrazio questa disciplina e questo senso un po' responsabile.
0: Sì, perché oggi è un po' all'opposto, oggi è una situazione che è andata a finire un po' all'opposto. Per esempio, quando io studiavo pianoforte in conservatorio, l'esame più complesso che c'era era il compimento medio, l'ottavo anno, dove c'era un programma di pianoforte che insomma facevamo in tanti, ma era un qualcosa di disumano. Che
1: sì,
0: oggi praticamente
1: storia del pianoforte, cioè sì, una storia dell'arte, andavano a studiare i testi.
0: No, era proprio una questione di era una sorta di concerto che dovevi preparare. C'era una quantità.
1: Tecnico.
0: Sì, c'era una quantità di brani, per esempio, di Bach. Che praticamente cioè, ci volevano anni per preparare.
1: Questo quando andavi tu.
0: Sì, vabbè, okay. Ma
1: e
0: per
1: invece
0: decenni.
1: Oggi com'è?
0: Oggi vedo una preparazione parecchio più blanda, diciamo parecchio più. La vedo, diciamo, che si sono aperte delle strade in direzione dei generi, per cui ci sono corsi di musica pop, corsi di musica jazz, corsi di musica popolare e così via. Però poi mi sembra che non si scenda troppo nel profondo. Non che sia facile farlo nella musica.
1: Si resta un po' in superficie. E questa sì. È una generazione, una società un po' superficiale, no? Concordi con me?
0: Un po' sì.
1: Un po' molto sì.
0: Sì, la generazione Instagram, tutto è subito, ma ci sono tante cose.
1: Invece Sergio, sono curiosa, i ragazzi che ecco studiano musica, piano, comunque strumenti, ecco che d'altro canto non stanno andando a fare DJ o rap o trap, quindi rientrano forse anche in quel mood un po' più superficiale, perché anche lì ci sono insomma degli studi e una preparazione, ma i ragazzi che provengono da quel repertorio, come interagiscono con il mezzo del social, con lo smartphone, con l'utilizzo?
0: Ma
1: sono uguali? Cioè io me li immagino un po' più, capito? Staccati.
0: Ma fondamentalmente è per tutti un sistema, diciamo, di
1: cioè si mettono
0: mostrarsi.
1: Anche loro con il piano e sì. Instagram a farsi il video, questo
0: sì,
1: voglio capire.
0: Sì, non è specificatamente legato a chi fa quel tipo di studio oppure chi ne fa altri, cioè c'è chi lo fa, chi non lo fa, ma la questione secondo me è che il punto di contatto con la realtà non è il social, è il palcoscenico. È quello il punto di svolta, perché il social è un mondo spesso edulcorato, comunque di impatto visivo. Il palcoscenico ha il dato reale del pubblico presente e anche pagante, quindi esigente in quanto tale.
1: E anche della messa alla prova dell'artista,
0: certo,
1: perché quello
0: certo.
1: È quando si fa teatro, che certo. Sia musicisti, attori, lì vuol dire che lo sai fare, che lo puoi fare,
0: sì.
1: Perché non ci sono gli stop, non ci sono,
0: certo,
1: non puoi
0: certo.
1: Ripetere le scene o il brano in questo
0: certo,
1: caso.
0: Certo, certo, quel tipo di preparazione che ho fatto io quando ero studente di conservatorio dava gli strumenti, diciamo, tecnici per affrontarlo, ma non dava gli strumenti, diciamo, di mestiere. Dovevi fartelo fondamentalmente tu il mestiere, l'esperienza la facevi giustamente
1: la gavetta.
0: Facendola, sì, la gavetta.
1: Un po' di
0: gavetta.
1: Dovevi un po' provare di la qua, gavetta, ti dovevi inserire gavetta, magari sì. In qualche gruppo.
0: I social a volte questa gavetta la fanno saltare, perché arrivi magari a dei livelli di popolarità tali per cui sei già pronto dal punto di vista della tua notorietà a salire su un palco. Il problema è capire se ne sei in grado.
1: Ma infatti li catapultano, poverini, su questi palcoscenici giganti come musical, che magari prendono ragazzini, posso dirlo, anche inesperti, perché ragazzi, cioè, studiare vuol dire che veramente devi fare 10 anni, 15 anni di studi, di formazione. Io parlo così perché li ho fatti.

0: cioè, nel senso, cioè, io vengo da quella, quindi capito, lo sto parlando con te perché ci capiamo e sappiamo che dietro tutto quello che poi si può vedere nel tuo caso in un concerto, nel tuo caso nei teatri, nel mio sul social, ecco, che va magari anche a sminuire la mia immagine stessa, perché è un'arma a doppio taglio, nel senso che proiettarsi su sul social, su Instagram, e magari metti i tuoi contenuti, c'è chi capisce che dietro Fabiola, quel personaggio, c'è comunque dell'altro, c'è comunque una gavetta, c'è uno studio, c'è stata formazione, ma altri magari si soffermano solo su è carina, sta lì perché è carina.
1: Vabbè, ma quella è, diciamo,
0: è un concetto che va,
1: hai ragione,
0: va
1: però
0: sempre spiegato.
1: Sì,
0: capito?
1: certo, però è comunque ancora una situazione gestibile quella che più o meno su un palcoscenico ci salga gente capace. Più o meno posso garantire che almeno nelle esperienze che faccio io sono legato a quello.
0: Ti è capitato di vedere gente incapace su palcoscenici?
1: Diverse volte.
0: Molte volte, dai, l'ho tradotto. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, noi ci fermiamo un attimo perché Sergio, io devo far ascoltare Come la prima volta di Sergio Colicchio. A tra poco, ciao!

0: E qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Sergio Colicchio, che mi fa... Allora, tu oggi mi farai piangere, perché a me il pianoforte, oltre ai ricordi che mi fa andare a scovare nella mia mente, mi piace da impazzire. Infatti ho detto a mio figlio, vuoi fare pianoforte, vuoi studiare? Veramente straordinario. Mi vuoi raccontare, Sergio, come la prima volta?
1: Questo brano è... parte della colonna sonora del film di Paolo Costella, che si chiama Vicini di casa, ed è la scena finale nella quale il protagonista, che è Claudio Bisio,
0: sì,
1: suona questo pezzo e praticamente poi ci sono, diciamo, è attaccato ai titoli di coda. Serviva, diciamo, un pezzo proprio che chiudesse il film.
0: Ma la pelle d'oca, mamma mia. Oh, che bello!
1: Una cosa divertente su questo pezzo è come è stata effettuata la ripresa. Perché io ho sottoposto a Paolo, come spesso mi capita con i registi, diversi temi. Solo che non riuscivamo a trovare quello che fosse adeguato. E quindi a un certo punto ci trovammo in uno studio. Io ero davanti al pianoforte. E a un certo punto il tecnico mandò il video con Claudio Bisio che suonava, e praticamente il pezzo è nato completamente improvvisato, del tipo buona la prima. Cioè, io mi ricordo, attaccai a suonare, che Paolo mi fece segno col pollice su dicendo continua questa funzione.
0: Wow.
1: E tutta la traccia che avete ascoltato, che è la traccia che chiude il film,
0: è stata buona la prima.
1: È stata completamente improvvisata.
0: Bellissimo.
1: Beh, è stato un momento magnifico, bellissimo.
0: E tu poi te la sei insomma goduta e riprodotta.
1: Ero preoccupato, perché all'interno del film il montaggio prevedeva alcuni momenti in cui le mani di Claudio Bisio fossero sul pianoforte. Avevo paura che non ci fosse troppa sincronia fra quelle immagini e la musica. Invece poi è andato tutto benissimo.
0: Cioè, quindi tu l'hai fatto seguendo il video di Bisio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: muoveva le mani. No,
1: il
0: un
1: video
0: genio.
1: Già montato.
0: Ho capito.
1: Il film era già pronto, serviva solo questo pezzo.
0: Quindi ti hanno messo questa immagine di lui che sta al piano, ultima scena, e hai seguito un po' le sue mani. No, straordinario, ragazzi.
1: È andata così.
0: Fighissimo.
1: Per un film che è andato anche molto bene, un bellissimo film. Cioè, sono molto contento. È stato un bel momento.
0: Vedi come ottimizzare i tempi cinematografici, che poi sono tra l'altro lunghi, o anche del nostro lavoro, del nostro mondo. Perché
1: diciamo che io ho la fortuna, o anche forse il merito, di alla fine mettere insieme due figure. Cioè, io scrivo musica, compongo musica, ma sono anche esecutore puro. Cioè, io vivo contemporaneamente dell'essere compositore, sia dal punto di vista, diciamo, informatico, quindi utilizzando il computer, sia proprio vecchia maniera, foglio pentagrammato, matita e gomma, soprattutto gomma. E poi e dall'altra parte avere un'attività, diciamo, strumentistica, diciamo prettamente, diciamo quasi esclusivamente pianistica, ma poi suono tantissime altre cose e soprattutto mi capita di recitare. Ho queste due carriere contemporanee che porto avanti: scrivo ed eseguo. Cioè, io seguo anche roba concertistica, tipo Chopin, così, ma poi vado a fare spettacoli con tanta gente, tantissima gente.
0: E con la recitazione, il teatro?
1: Ma la recitazione, manca a dirlo, mi salva abbondantemente l'essere napoletano.
0: quello è una marcia in più, la nostra teatralità, vabbè, ma poi c'è un volto comunque bello iconico, una voce bellissima. Cioè, tu potresti fare pure il doppiatore, Sergio.
1: No, figurati,
0: l'hai mai fatto?
1: Il doppiatore di qualcuno napoletano, però.
0: Ma un po' di dizione, tranquillo, un po' di pratica, ti faccio vedere.
1: Io mastico teatro da sempre, cioè ero a Napoli, già lavoravo da decenni prima di trasferirmi a Roma nel teatro. Insomma, ho lavorato veramente con nomi enormi del teatro, quindi è un ambiente che mastico da sempre. Non ho mai fatto, né ho intenzione di fare, accademie teatrali, non sono un attore. Però,
0: diciamo, non c'ho tempo.
1: No, però diciamo che fondamentalmente mi capita molto spesso di essere in qualche modo, diciamo, un pianista nella scena che proprio si sta raccontando. Quindi alla fine, tra una cosa e un'altra, mi sono trovato anche a fare l'attore.
0: E lo dici con il sorriso.
1: Sì, sì, perché lo faccio poco.
0: Lo fai poco, vabbè, però ti diverte, no? Moltissimo, sicuramente. Poi moltissimo. Il teatro, ragazzi, è una roba moltissimo straordinaria. Infatti mi chiedevi, Fabiola, ma il teatro è la più grandina, secondo me, perché ti dà un'emozione. Sì, raga, fuori dal comune, altro che TV, che cinema. Lì il teatro, tu entri dalle quinte, il pubblico che ti assorbe, tu che devi catturare il pubblico con le battute, sì, sì, è un'esperienza fantastica. Sì, infatti, sì, quelle poche volte che ho debuttato con tournée teatrali da attrice, perché poi ho fatto magari danza, ovviamente lì ho avuto anche modo di vivere sicuramente, di conoscerlo bene il teatro, quindi sì, lo conosco, confidence, ti dà emozioni che in altri luoghi non riesci ad avere, certo, non la riesci ad avere così intensa, così, cioè ti senti pieno, ti senti completo, no? In un certo,
1: sì,
0: senso.
1: Sì, ed è comunque, se vogliamo, come dice lo stesso Piovani, il linguaggio del futuro, cioè il teatro esisteva
0: da sempre,
1: millenni fa,
0: non è mai, vedi?
1: Continuerà a esistere nonostante intelligenza artificiale, social e simili, cioè la gente ha sempre voglia di vedere qualcuno che si esibisce dal vivo. Quella, il caso vuole che io negli ultimi anni faccia molti spettacoli, molte produzioni dove sono, diciamo, io che al pianoforte accompagno l'artista di scena, e mi capita di farlo con Antonio Catania, con Giampaolo Morelli, con Edoardo Silos Labini, ora sono in scena con Enzo Casertano e Alessandra Medico. Cioè, molto spesso partecipo a spettacoli nei quali, oltre l'attore, l'unica cosa presente è, diciamo, il pianoforte. Ovviamente, bello, il pianoforte al pianista, e il pianista spesso interviene in quanto spalla o in quanto comunque soggetto che
0: è presente lì, sì, sì, no, in scena. Sì, sì. Allora, Sergio, spostiamoci ed entriamo nel nostro quiz Napoli Express, poche fermate ma tutte che vanno alle radici. Un proverbio napoletano.
1: Tiene magato teng.
0: Lo spieghiamo a magari qualche ascoltatore, non è campano.
1: Allora, tiene magato teng, letteralmente che significa mantienimi che ti mantengo io, cioè, brave, è quella situazione nella quale una c'è qualcosa di labile, qualcosa di indeciso, qualcosa di insicuro, manteniamoci a vicenda e affrontiamo la situazione per risolvere il problema.
0: Bella, quello, mi piace, non me l'avevano mai detto, bravo. E neanche io lo uso tanto. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, ce ne sono diverse, però quella alla quale sono proprio particolarmente legato è il 25 dicembre, la messa maritata. Quella è una cosa che
0: Caresso Munna c'ha sta.
1: Cioè, quella è una cosa che secondo me spiega molto anche proprio della filosofia napoletana, perché oltre al gusto intrinseco che ha quel piatto e la preparazione che dura ore di impegno, ore di perseveranza, e quello è preceduto dall'acquisto di materia prima buona, quindi ci vuole talento a saper fare.
0: Ci vuole talento. Allora, ti posso, sì, raccontare una cosa, Sergio? Mi hanno raccontato che ai quartieri spagnoli, guarda caso, un mio amico dei quartieri, nel periodo natalizio, lui è un attore, e vive lì ancora ai quartieri, insomma, un po', sai, una casa piccolina, tanti di loro dentro, eccetera eccetera. Allora mi dice: no, Fabio, non puoi capire, perché mia mamma sta a preparare la minestra, sta nella vasca, la minestra della vasca mia, immagino, fa una doccia, tutta la vasca piena di minestra. Ho detto: mamma mia, ma Fabio, ma sei napoletana, dove vivi? Ho detto: ma che stai dicendo, come? Ma come, qua c'è l'usanza che mettiamo la minestra a mollo dentro la vasca da bagno, perché siamo 50 di noi. Cioè, è vera sta cosa, Sergio, me la confermi? Cioè,
1: io non te la posso confermare, perché a casa mia ci sono le docce. Ma magari succede, certo. È curioso,
0: mi ha fatto morire, guarda, ti giuro. Io ho detto: boh, forse è un film, è una sceneggiatura, ma cosa sta dicendo? Mi ha letteralmente fatto immaginare questa minestra dentro a sta vasca, e lui non si poteva fare la doccia,
1: sì,
0: capisci?
1: Immagine
0: ai quartieri
1: curiosa,
0: spagnoli,
1: sì,
0: immagine curiosa, come quella anche del bambinello che si porta in giro per le case, sto bambino, sì, in braccio. No, io non ho mai fatto sta cosa.
1: No, neanche io, però so di che parli.
0: Però sì, siamo stati a Ovindoli sulla neve questo inverno, E una ragazza di là ci dice: ah, napoletani, ma voi lo fate il giro del bambinello in braccio in tutte le case? Ho detto: ragazzi, ma a me mi mancano dei file, scusate, sono tradizioni, forse non avendo magari nemmeno i nonni io, né paterni né materni, mi sono persa forse qualche piccolo pezzo, un racconto delle tradizioni, no, quelle vere.
1: Ma credo esista ancora, magari misura minore rispetto al passato.
0: Guarda, TG del giorno dopo hanno raccontato questa cosa del bambinello. No, ma aveva ragione quella ragazza. E noi abbiamo detto: no, ma noi non lo faccio. No, ma sei sicura? Sì, vedi che giorno dopo al TG sulla Rai hanno fatto vedere questa nostra usanza. Allora, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Un gesto.
1: Sentite, guardate, sarò onesto, l'esultanza al gol quando segna a Napoli è quella, perché okay, anche a Roma, anche a Roma la manteniamo altissima. Io praticamente casa mia, il mio studio, cioè un covo, praticamente una specie di Napoli
0: di
1: club a Roma, sì, cioè,
0: non di musica, di tifosi.
1: No, si suona in altri momenti, quando c'è la partita non si suona.
0: Bellissimo. Sì, sì. Invece, Sergio, c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo un po', ma invece andrebbe molto custodita, cioè andrebbe tenuta stretta, nostra.
1: Qui, allora, qui si apre un capitolo enorme che secondo me è molto importante. Cioè, si sta perdendo, ahimè, un intero repertorio di musica classica napoletana, sia quella di stampo melodico famosa come canzoni tipo I Tiburria Vasà, Era De Maggio e simili, sia quella macchiettistica. C'è una gigantesca letteratura di brani che io tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare nella mia vita lavorativa tantissima, con gente bravissima che lo faceva. Quella roba si sta perdendo, quella tradizione musicale vedo che sta sfumando, sta avvenendo. Anche io nel mio stesso lavoro ho raramente a che fare con quel tipo di repertorio, ed è una cosa che mi spaventa tantissimo. Cioè, noto che la generazione degli attuali ventenni, trentenni, quella roba non la conoscono proprio. Ed è roba che esula dall'età dell'ascoltatore, ma anche dal momento in cui è stata scritta. C'è il repertorio macchiettistico che fa capo per esempio al duo Pisano Cioffi, che faceva gente come Nino Taranto, ma macchiette ne ha scritte anche Totò, un sacco di gente. È un repertorio divertentissimo, musicalmente interessantissimo, ma non trova spazio. Ecco, quello è un po' una mia preoccupazione, ma mi sono anche detto che qualcosa si dovrebbe fare al riguardo.
0: Bravo,
1: perché,
0: giusto.
1: Perché non si può perdere.
0: No, hai detto perdere una cosa interessantissima, ma poi soprattutto chi vuole fare musica, chi vuole vivere di musica, non può non avere, ecco, una cultura di questo genere.
1: Sì, ma anche l'ascoltatore, anche l'ascoltatore. È importante conoscere dei brani che sono stati per decenni la colonna sonora di un paese intero, non era roba solo specificatamente ascoltata a Napoli. C'erano pezzi ascoltati in tutta Italia, in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo. E si sta perdendo. E non è una cosa alla quale bisogna fare i conti, e in qualche modo bisogna reagire. Infatti, tra i mille progetti c'ho quello anche di, diciamo, una ripresa di un certo tipo di repertorio che è bello.
0: Che va ascoltato e va imparato.
1: La verità è quella, che è bella roba. È bella roba che può essere ascoltata, può essere imparata, può essere studiata, è divertente, roba divertente. La gente oggi vuole ridere, e quella roba serve spesso a ridere.
0: A mettere anche di buon umore, no?
1: Sì, certo, certo, certo.
0: Allora, invece, Sergio, l'ultima domanda di Napoli Express ti chiedo, anche se sicuramente già l'avrei fatto dal tuo cambiamento, no? Da Napoli arrivando a Roma, se avessi uno zaino e dovresti mettere una cosa, anche non materiale, un oggetto o non materiale, di Napoli per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino? Allora, di Napoli, che non devi assolutamente mancare.
1: Allora,
0: una, Sergio,
1: una. Sì, una è difficilissima.
0: Già ti ho visto che stavi per andare.
1: Una è difficilissima, però, però potrei sembrare banale, ma io non posso fare diversamente. Una sfogliatella Froba. quello.
0: Madonna, guarda, mi ha risposto così anche una, ti giuro, un altro ragazzo, un artista che è passato da qui dai microfoni, mi ha detto una sfogliatella. Ho detto, ma come?
1: No, sì.
0: Non posso farne a meno.
1: Non riesco a trovarle a Roma.
0: Buone come giù. No.
1: No, ma
0: allora
1: bisogna...
0: voglio dire, almeno una guantiera di...
1: una guantiera, sì,
0: di 50 folle.
1: Con il mio rapporto con lattosio vado proprio a finire a San Camillo, ma a quel punto sono contento.
0: Dici tu non me lo
1: ci
0: porta.
1: Vado felice.
0: Va bene, grazie Sergio per questo momento e lasciamo ascoltare i nostri amici Radix di Sergio Colicchio. Noi torniamo tra pochissimo.

0: E questo era Radix di Sergio Colicchio. Che viaggio, che viaggio. Io sono andata nello spazio, sono andata in giro per il mondo e poi c'è stato un momento di, cioè, di relax, no? Mi sono immaginata questo, tutto confusione, sai, velocità, roba che mi appariva così velocemente davanti agli occhi, e poi c'è stato un momento di quiete, no? Dopo la tempesta, non so, ho fatto un'ottima interpretazione. Sergio Colicchio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Eccoci, Radix è la sigla di un programma televisivo in questo momento in onda su Rai 3.
0: Sì.
1: Lo fanno il venerdì in seconda serata con Edoardo Silos Labini. Ed è una trasmissione documentaristica nella quale io sono presente in scena, cioè io suono live, diciamo, brani che ho scritto io appositamente per la trasmissione, che poi ho messo su un disco che è sulla mia pagina di Spotify, appunto, che fa riferimento alla trasmissione.
0: E questa è la sigla.
1: Questa è la sigla che praticamente in quel momento, più o meno a metà, in cui c'è il piano solo, era una parte che effettivamente in trasmissione suono prima delle interviste, cioè è una sigla, la sigla sia iniziale che durante la trasmissione, ed è roba molto moderna, come dici tu. Infatti mi fa piacere che hai colto questa modernità nella cosa, perché
0: io ho fatto, cioè, questo viaggio.
1: Sì, è proprio così, tutto, cioè, un'impostazione molto moderna, molto interessante. È una bella trasmissione, molto bella, girata a Napoli, tra l'altro. L'abbiamo girata a Napoli la scorsa, alla fine della primavera del 2025, e sono stati 10 giorni di lavoro magnifici per me, perché naturalmente finivo alla Rai di Fuorigrotta e poi avevo la città a mia disposizione.
0: Che bello, ecco la famosa vacanza che dicevamo poco tempo fa.
1: Sì.
0: Allora Sergio, il presente non è mai un punto fermo, è un equilibrio in movimento, è il luogo in cui il talento incontra le scelte, no, soprattutto, e il sogno diventa responsabilità. E oggi siamo qui, no? Nel tuo presente. Che momento stai vivendo oggi artisticamente?
1: Un momento molto felice, nel quale ci sono tante, tantissime cose in ballo. In particolar modo io, già solo da quando è iniziato il 2026, ho fatto concerti con Piovani, col quale lavoro da diversi anni. Ho fatto 2 spettacoli con Antonio Catania. Ho fatto repliche con Giampaolo Morelli. Tra l'altro con Giampaolo abbiamo il 30 marzo una replica all'Ambra Jovinelli a Roma, una data su Roma che manca da tantissimo tempo. Sto facendo uno spettacolo con questi 2 amici attori e influencer che si chiamano Enzo Casertano e Alessandra Merico. Uno spettacolo si chiama Se amore ti voglio lasciare, fantastico.
0: Bello.
1: Che nasce dalla trasposizione praticamente su un palcoscenico di un format nato sui social che ha tantissimo successo.
0: Bellissimo, bello, geniale. Mi piace quando, ecco, c'è questa,
1: sì, certo,
0: questa evoluzione, no? Che dal social, sì, che è una piattaforma, sì, si ritorna a teatro.
1: Molto
0: bellissimo,
1: interessante,
0: sì,
1: molto interessante. Ed è stato anche interessante il lato creativo della faccenda, perché loro sono venuti da me con diciamo questi sketch, tantissimi sketch, ma senza alcuna idea di come utilizzare la musica all'interno di questa faccenda. Quindi il mio apporto è stato molto creativo. Fondamentalmente ho inventato io questa figura, diciamo, del pianista e della musica. È uno spettacolo molto bello.
0: Ti piace però anche stare un po' d'autore, no? Un po' anche d'autore,
1: sì,
0: questa verve.
1: Sì, ma infatti tra le varie cose che ho fatto quest'anno e che dovrò rifare a breve, c'è anche uno dei miei progetti a cui tengo di più.
0: Sì.
1: Che è uno spettacolo teatrale che ho scritto interamente io, insieme a mio amico Paolo De Pascale, che si chiama Il pianista talebano.
0: Guarda, lo rispecchi praticamente, sì, è un po' autobiografico.
1: Sì, è uno spettacolo teatrale molto divertente in cui si racconta di questi musicisti che si trovano a suonare a un matrimonio. È uno spettacolo teatrale molto divertente che dovremo rifare il 16 marzo al Delle Muse, forse l'anno prossimo in tournée, dove lì sono presente in quanto autore del testo, anche della musica che suoniamo live. Ma diciamo il rapporto fra quello che recito e quello che sono è di 5-1, perché fondamentalmente faccio l'attore in tutti gli effetti.
0: Bello!
1: Sì, quello molto divertente.
0: Guarda, divertente. Che chi ha la possibilità, Sergio, di scegliere il lavoro che ama è un gioco, no?
1: Sì,
0: continuo
1: sì,
0: giocare, ideare, creare. Poi devo dire, dopo tanto tempo, tanta gavetta che hai fatto in passato, sei stato presente su set, hai visto, hai assorbito praticamente tutto, quindi oggi ti puoi permettere anche di fare una tua opera dove reciti, dove suoni, dove scrivi il
1: molto
0: testo,
1: divertente, cioè, molto divertente,
0: è una roba figa,
1: e funziona pure, sì, funziona pure.
0: Mi piace tanto.
1: In questo momento ai cinema c'è il film di Gabriele Muccino col quale ho lavorato già in diverse occasioni, un film che si chiama Le cose non dette.
0: Sì, lo devo vedere.
1: Anch'io, io ho visto solo alcuni
0: momenti. E lì ci sei?
1: No, ci sono alcuni momenti, in particolar modo c'è una dei personaggi con una bambina, bravissima tra l'altro, Margherita Pantaleo, figlia di Adriano, eccezionale, che insomma ha dovuto fare delle cose, insomma non spoiler perché magari c'è chi non l'ha visto. Però all'interno di quel film ci sono una serie di situazioni musicali, di brani sui quali ho dovuto lavorare, dovuto fare degli arrangiamenti, delle cose. E anche quello parte del mio presente. Poi sono a breve, dovrò cominciare a lavorare le musiche per un'altra trasmissione della Rai, che pure faccio da anni, che si chiama Inimitabili. Insomma, è un periodo felice.
0: Bello, un bellissimo presente che si proietterà nel tuo futuro, no? È bello, complimentissimi. Io tante cose magari non le sapevo, le hai dette qui e sono felice. Allora, ci spostiamo un attimo nel momento vero o falso, un po' dinamico, mi piace ogni tanto giocare. Infatti, vedi, si riposiziona sugli attenti perché era il relax. Vero o falso mi devi rispondere, senza pensarci troppo. Il pianoforte è ancora il tuo primo rifugio?
1: Verissimo.
0: Senza il silenzio e la musica non avrebbe senso.
1: Ah, cioè, verissimo.
0: Suonare dal vivo ti mette ancora in soggezione.
1: No, l'ha fatto raramente, ma saranno 30 anni che non lo fa.
0: Il teatro è il luogo in cui ti senti più vero come artista.
1: Sì, vero, sì.
0: In studio sei più razionale che emotivo.
1: Vero, perché in alcuni momenti devo esserlo per forza.
0: Purtroppo.
1: Sì, e soprattutto quando hai le scadenze. Cioè, diciamo che la mia fortuna è saper suonare, per cui il 90% delle mie registrazioni è quasi sempre buona la prima, perché non ho il tempo di rifarle.
0: Ma dopo, a me mi piace così. Ma è bello, emotivo, fresco, rapido e poi anche buono, no? Ogni concerto ti cambia, anche se il pubblico non se ne accorge.
1: Sì, un po' è vero. Un po' è vero, e non vale solo per i concerti, ma vale anche per gli spettacoli teatrali e vale anche per i lavori di set. Anche quelli ti arricchiscono in qualche modo.
0: Sono d'accordissimo con te. La tecnica viene sempre prima dell'emozione.
1: No, falso.
0: Napoli influenza il tuo modo di suonare anche quando non la pensi.
1: Verissimo. C'è tanta gente che sente la mia musica e ne riconosce una napoletanità che a volte anche io fatico a vedere. Sì, a volte anche io fatico a vedere.
0: Queste radici, vedi, inconsciamente
1: No, ma ne sono consapevole.
0: Cioè, le puoi mascherare, le puoi coprire,
1: No, ma io non lo faccio neanche.
0: È incredibile. Il teatro ti obbliga a una verità che altri spazi non chiedono.
1: Sicuramente è verissimo, sicuramente è rapportato ancora di più al mondo social. Al teatro non si può bluffare.
0: È vero, è vero. La società di oggi ha bisogno di arte, ma non sempre sa aspettarla.
1: Sì, ha bisogno di arte, ma di tantissima arte, ce n'è troppa poca.
0: Se non fossi diventato pianista, avresti comunque scelto il palco.
1: No, falso.
0: No, falso. No. E cosa
1: falso.
0: Avresti scelto,
1: falso.
0: Sergio?
1: Falso, non ne ho idea. Ho un rapporto con la musica piuttosto stretto, diciamo così. Non mi riesco a inquadrare in qualche ruolo che stia più o meno lì e che non sia quello della musica. Mi piace molto disegnare, mi piace molto cucinare e mi piace molto camminare, però queste tre cose sul palco è difficile che la possa fare.
0: Stato o uno chef o un designer di moda o un atleta olimpiaco.
1: Quello la vedo sì credibile, sì. Io atleta, sì, atleta. Sì, anche quelli che mi conoscono direbbero.
0: Atleta a tavola mentre mangia.
1: Sì.
0: Amici, vi lascio con Il mio regno per una farfalla di Sergio Colicchio.

0: Ciam, ciam. E questo era il mio regno di Sergio Colicchio per tutta la colonna sonora del film di Sergio Assisi.
1: Sì, sì, il mio regno per una farfalla. Sì, sì, tutta la...
0: Come è andato quel lavoro?
1: Ah, fantastico, è stato un lavoro divertentissimo. Sergio è veramente un artista. Abbiamo lavorato alla colonna sonora proprio come si faceva ai vecchi tempi. Io, lui, il mio pianoforte e ore passate a lavorare alla musica. È stato un lavoro fantastico.
0: Che bello, fantastico. No? Come oggi che è tutto veloce, fantastico. Devi dare una cosa senza scadenze, no? E penso avere e trovare quel tempo per produrre qualcosa poi insieme a una persona che magari è allineato, no?
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: te,
1: no. Certo, certo. Certo,
0: è straordinaria come cosa.
1: Sì, io lavoro con tanti registi a loro modo, cioè, ognuno ha una certa sensibilità. Sergio, bisogna riconoscere, ha un'attenzione verso la musica eccellente.
0: E per aver scelto te, Sergio, perdonami, non mi fa fare sviolinate, restare a tema, devo dire, guarda, anche perché non ci conoscevamo personalmente, ci ha presentato un caro amico che abbiamo in comune, un attore, Gianmarco. Infatti sono felicissima di aver fatto la tua conoscenza, perché c'è sempre da imparare. E certo. Poi io sono molto curiosa, quindi io non so come si compone una musica, come si usa, capito, dove si scrive, sì, insomma, le note, nel senso, educazione musicale facciamo a lezione, basta.
1: Sì,
0: poi
1: sì, quelle, sì.
0: Mi ha sempre affascinato
1: più o meno diciamo l'educazione musicale delle medie è rimasto come
0: quella.
1: Quando lo facevamo noi,
0: cioè quelle
1: flauto
0: le note
1: e poca roba,
0: la,
1: lo so, perché
0: la diamonica,
1: io ho Irene in seconda media, quindi so di che parliamo.
0: Tua figlia
1: mia figlia Irene,
0: sì. La diamonica e il flauto, quello, però mi affascina. Mi sono sempre promessa un giorno di imparare a suonare uno strumento,
1: no,
0: e devo dire, a me
1: fallo.
0: Piace il piano.
1: Sì,
0: cioè piace il piano, mi piace il pianoforte. Ora sto facendo un po' di canto, sai, pure per la voce, per migliorare.
1: Certo.
0: E c'è il mio coach che suona il piano e ha detto: Emanuele, prima o poi magari verrò a fare qualcosa. È il tempo, è solo quello. Però uno quando
1: io te lo
0: sceglie...
1: consiglio. Comunque io ho tanti allievi adulti. Fondamentalmente il pianoforte può essere un ottimo sistema per alleviare lo stress, per
0: capito, capito. Almeno mi tiene seduta, Sergio.
1: Certo, brava, ferma. Ah, sì,
0: almeno mi tiene ferma.
1: Sì.
0: Perché io non so stare ferma.
1: Brava, neanche io, infatti.
0: Infatti
1: perciò
0: suono
1: il pianoforte.
0: Vedi, abbiamo trovato
1: sì.
0: il modo per farmi stare seduta e rilassata e concentrarmi sui tasti, che è una meraviglia, una meraviglia. Con le mani da pianista ce l'ho, non proprio lunghe come i pianisti, però insomma
1: vanno bene comunque, cioè ci sono repertori dove la mano lunga è complicata, cioè suonare Mozart con la mano lunga come la mia non è facile. Dipende da quello che suoni, ma comunque fondamentalmente è che suonare è sempre bello.
0: È sempre bello.
1: È una forma di espressione che vale sia in direzione del pubblico, ma vale anche verso se stessi.
0: Soprattutto alla fine,
1: cioè, i momenti migliori per me sono quando mi chiudo a studio, non ho impegni di lavoro, non ho allievi, non ho nessuno. Chiudo la porta e mi metto a suonare.
0: E sei tu il piano. Che
1: quelli
0: bello.
1: Sono i momenti per me più belli. Sono rarissimi. Rarissimi, però.
0: E scusa, una domanda così come è venuta in mente: se viaggi, se sei in vacanza, se sei fuori, non c'è il piano.
1: Tolta una settimana di vacanza d'estate con la famiglia e 3 giorni a Natale, diciamo il mio anno,
0: basta,
1: non prevede
0: questo
1: vacanza.
0: È, quindi non hai quella mancanza del pianoforte, no? Che dici, oddio, sto da 15-20 giorni, mi serve, devo suonare. No,
1: cioè,
0: riesci a
1: staccarti. 15-20 giorni mi capiterà a brevissimo, perché sarò in tournée con Antonio Catania. Portiamo Azzurro, uno spettacolo sulla vita di Curzio Maltese. Tecnicamente saranno 15 giorni nei quali il pianoforte lo avrò a disposizione.
0: Cioè, ma sei sdoppiato, Sergio? Sei sdoppiato, ci sono 5-6.
1: Sì, tante cose. Si fa
0: bello,
1: tanto.
0: Bello, complimenti.
1: Si fa tanto, sì, si fa tanto.
0: Bravo. Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, anche perché dobbiamo salutare tra pochissimo i nostri ascoltatori. Una parola, scegli una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Che va bene così, che bella così.
1: Agrianza.
0: Ah, bellissima. Agrianza. La vuoi anche raccontare?
1: No,
0: vuoi raccontare cosa? Dici, non si può tradurre niente.
1: No,
0: è così.
1: Ma non si può tradurre. Ma è che mi piace cercare di dare comunque la positività. Cerchiamo di essere
0: belle energie.
1: Gentili, sì, è un momento difficile per l'umanità. È difficile. La musica può aiutare. La musica può aiutare. E quindi c'è Agrianza. Ah.
0: Bella, bella, è vero, grande, grande Sergio Colicchio che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio anche a distanza da lontano e vi ricordo che potete ascoltare tutte le mie puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound. Mi raccomando, scaricate quella piccola app, cliccateci sopra e vi trovate tutte le puntate se vi siete persa qualcuna. Noi ci salutiamo, grazie Sergio,
1: grazie,
0: è stato un onore,
1: anche
0: un onore, lo
1: anche
0: dico, e mi devi fare una scuola incredibile, che mi devi dare dei consigli.
1: Quando
0: perché
1: vuoi.
0: Io ci tengo sempre, a me piace migliorarmi, non sono arrivata, non mi sento nessuno, cioè nel senso questo
1: no,
0: è anche
1: no,
0: un consiglio
1: certo.
0: Che tutti noi dovremmo prendere proprio con le pinze e imparare, formarsi, essere curiosi, scoprire e guardare anche la passione degli altri e rubare un po' anche
1: certo,
0: quello
1: certo.
0: Che gli altri possono darti, energie belle e gentilezza, mi raccomando.
1: Certo.
0: Grazie Sergio.
1: Figurati, è stato un piacere.
0: Grazie a tutti, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

per un attimo guardare, poi roppa da cercare, ma non fai più a me nemmeno. Ma se non mi tieni attorno, non arriva a spettogliere. Tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca. Hanno tratto giuro il voce, non lo sento ricantare. O sai, che hanno

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

vieni sempre senza avvertire. Vai quando ti pare, poi tocca a me gettare i cocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo ai ricordi.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Bambino. Che c'è?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Okay.
1: That was sick.
2: Rai, Radio Live, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che hanno le zampe palmate e non hanno le mani. Mai nessun piede ha toccato la luna, niente vaccini, ci vuole fortuna. Tutti i segreti del mondo li sai solo tu. E poi mi dici che la terra è piatta, davvero? Allora mi sei

0: pensiero.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

E rieccoci prontissimi per questa nuova puntata di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, martedì 15 settembre 2026, seconda puntata della settimana e anche di questa nuova stagione di Around Naples, una stagione che abbiamo inaugurato ieri abbiamo rotto il ghiaccio ufficialmente, e nell'appuntamento di lunedì 14 di ieri abbiamo ricordato il grande maestro Peppino Di Capri, una voce immortale della musica napoletana e italiana che purtroppo ci ha lasciati a luglio. Poi abbiamo raccontato di un po' di novità di questa nuova stagione di Round Naples, nuove rubriche che scoprirete insomma man mano, settimana dopo settimana, nuova musica, e poi ovviamente abbiamo parlato del grande momento che sta vivendo la musica napoletana e delle hit estive che hanno dominato un po' l'estate 2026. Insomma, in questa nuova stagione cambieranno, vedrete tante cose. La cosa che non è cambiata però è l'appuntamento, perché ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast che potete riascoltare, recuperare quando vi pare dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Oggi finalmente entriamo nel vivo del racconto musicale di questo programma, scoprendo un po' di release degli ultimi giorni, ascoltando e commentando insieme diversi brani, come il nuovo singolo di Giulieri in collaborazione con Achille Lauro, il nuovo brano di Marregué, un singolo celebrativo per i 10 anni di Santeria, e poi oggi inauguriamo anche una nuova rubrica che si chiama Next Naples, in cui approfondiamo una voce che fa parte del nuovo panorama musicale napoletano. Insomma, ascolterete delle cose molto interessanti. Partiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo ascoltando il suono mediterraneo dei Nugenea.

l'energia dei Nugenea dà il via al percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples. Abbiamo ascoltato On and On in collaborazione con Tom Misch, una canzone in cui ci sono tante lingue diverse, c'è l'italiano, il napoletano ovviamente, c'è l'inglese, il francese e anche, se non erro, lo spagnolo, cioè praticamente servono 3-4 lauree in lingue per ascoltare la musica dei Nugenea. No, a parte scherzi, anzi io credo sia il contrario, cioè la musica dei Nugenea può parlare qualsiasi lingua, riesce sempre ad essere universale, anche grazie ovviamente al suono e alla sonorità del dialetto napoletano che matcha perfettamente con le strumentali che creano. A Napoli abbiamo diversi altri esempi di artisti che riescono a rompere i confini nazionali attraverso il loro sound, ci sono i Nugenea, c'è anche Liberato e tante altre voci che scopriamo giorno dopo giorno in questo programma. Allora, partiamo con le news di oggi, per chi non dovesse saperlo, magari per chi ha iniziato a seguirci proprio da ieri in occasione di questa nuova stagione, ogni puntata di questo programma si apre con una canzone da Napoli e anche con una o più notizie dalla scena musicale napoletana, e oggi ovviamente non potevamo non partire dal nuovo singolo di Emanuele Palumbo, in arte Juelier. Questo singolo si chiama Per Noi ed è in collaborazione con Achille Lauro, una canzone che è uscita venerdì scorso. Credo che ve ne siete accorti perché ho visto giusto un paio di storie sui social in cui si ricondivideva questa canzone, naturalmente sono ironico. Questa è una canzone che consolida ancora di più il rapporto di Juelier con Achille Lauro, i due infatti non sono soltanto colleghi ma anche amici e hanno già condiviso il palco insieme. Non so se ricordate, allo Stadio Olimpico di Roma Achille Lauro è stato ospite di Juelier e i due hanno cantato insieme Fotografia, quindi gli artisti non potevano che riportare questa stessa energia anche in studio, anche in una collaborazione ufficiale incisa che ascoltiamo. Per Noi, Juelier e Achille Lauro.

Per noi Joelier e Achille Lauro, un singolo che nasce dall'incontro di due mondi musicali che possono sembrare molto distanti tra loro, in realtà hanno tante cose in comune. I due hanno dimostrato negli anni di essere capaci di spingersi oltre i confini dei rispettivi mondi, e proprio grazie all'attitude che hanno dimostrato, alla loro autenticità, sono riusciti a dar vita a questa collaborazione che si inserisce secondo me perfettamente nella fase discografica di Joelier, di Emanuele, di cui parliamo tra pochissimo. Prima però vorrei fare i complimenti ad Achille Lauro, da napoletano, insomma nonostante lui non sia napoletano, comunque ha cantato benissimo il ritornello, lo special del pezzo. Diciamoci la verità, ci inorgoglisce sempre particolarmente quando un artista, un cantante, un rapper non napoletano si cimenta nel rappare o nel cantare appunto in dialetto in qualche brano, soprattutto se ospite di un artista del calibro di Joelier. Comunque questo singolo è già stato inserito all'interno della versione digitale di Tutto è Possibile, e qui la domanda sorge spontanea: che questo sia il primo passo che può portarci verso una deluxe edition di questo album? Io credo di sì, anche perché ha droppato qualche settimana fa anche Autorità, e poi abbiamo tante indiscrezioni e tanti spoiler di brani inediti che appunto potrebbero essere inseriti, perché no, in una ipotetica deluxe edition di Tutto è Possibile, che speriamo possa arrivare prima del grande tour che farà l'anno prossimo, che si chiama Napoli è casa tua, in cui ci sono solo date allo stadio Diego Armando Maradona, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027, tutte rigorosamente sold out. Tornando al singolo, questo è un brano che ha evidenziato, sottolineato ancora di più uno stretto rapporto, uno stretto legame che c'è tra Emanuele e la scena cantautorale romana, perché anche per il precedente album, Per Dio lo sa, Joelier collaborò con un altro artista, un altro cantautore romano, e cioè Ultimo, nell'ultima poesia. Quando

0: cute.
1: E anche in questo caso ne abbiamo parlato più volte, l'ospite della canzone ha cantato in dialetto napoletano insieme a Julier. Parlo di Ultimo, nell'ultima poesia, il primo dei per ora due link di Emanuele con il cantautorato romano. Abbiamo parlato all'inizio di questa puntata del nuovo singolo Per Noi in collaborazione con Achille Lauro. Tra poco ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parliamo di Gue e Marra, del nuovo singolo di Ernia e tanto altro. Prima un po' di rap. MV-

Napoli, MV Killa su Rai Radio Live Napoli. Ho completato io l'ultima barra, perché a Napoli non c'è soltanto il caffè sospeso, ma anche la rima sospesa, no? Ed MV Killa ci ha voluto dare una pratica dimostrazione attraverso questa canzone. Comunque, questo è un singolo che è tra gli ultimi droppati da Marcello, dal signor Marcello, così come viene chiamato durante i concerti. E questa canzone contiene un sample colossale che è di un brano reggae famosissimo che si chiama World of Music di Inika Mose. A proposito di sample colossali, la prossima canzone di cui parliamo contiene uno di questi sample. Ci spostiamo quindi ora da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Casini, il nuovo singolo di Guè e Marra, droppato martedì scorso, esattamente una settimana fa. Un brano che celebra i 10 anni di Santeria, 30 anni di amicizia e 20 anni di carriera insieme. Due colossi del rap italiano e due artisti che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi 10-15 anni soprattutto, insomma, in particolar modo. Lo ascoltiamo insieme, poi parliamo di questo sample, dell'importanza di un campionamento del genere e tanto altro. Guè e Marra, Casini.

0: tutta la vita.
1: Signori, siamo di fronte a uno dei sample forse più ambiti nel rap mondiale, quello di Gangsta's Paradise di Coolio, un brano leggendario del repertorio urban internazionale, campionato all'interno di Casini, il nuovo singolo di Guè e Marra, un brano rilasciato per celebrare i 10 anni di Santeria del loro joint album, una pietra miliare del rap italiano droppato nel 2016, 20 anni di carriera insieme, 30 anni di amicizia. I due hanno celebrato questi traguardi non solo con questo singolo, ma anche con due grandissimi concerti, due date evento che hanno fatto la settimana scorsa all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano, decine di migliaia di biglietti venduti. Poi approfondiremo questi concerti, le scalette, le sorprese che ci sono state sul palco e tanto altro. In tanti si aspettavano un Santeria parte 2 in occasione dei 10 anni, insomma un altro joint album insieme, qualcosa di più. In realtà è arrivato solo questo singolo, ma credo sia un grande omaggio e un grande regalo a tutti i fan del rap italiano e internazionale. In tanti però non hanno apprezzato il modo in cui è stato usato questo sample e le strofe che sono state fatte da Guè e Marra, in tanti dicono che è stata un'occasione sprecata, che i due potevano sicuramente fare qualcosa di più, omaggiare magari di più la cultura hip hop, il mondo rap. Io credo che abbiano fatto sì un brano celebrativo, forse più rivolto ai club piuttosto che a un mood boom bap che potesse richiamare ai suoni di diversi anni fa, diverse decine di anni fa. Voi cosa ne pensate? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.
2: Che nome dà?

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Visto che ci siamo spostati da Napoli ai dintorni di Napoli e visto che stavamo parlando di Milano, abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Erna che si chiama Dedica, che è un brano che il rapper di Milano ha dedicato proprio alla sua città, un brano intenso, profondamente personale, in cui appunto Erna rende omaggio a Milano, la città che l'ha accompagnato nella sua crescita umana e artistica e lo ha trasformato in quello che è. Questo è un singolo che chiude il capitolo dell'album Multiplatino per Soldi e per Amore, un disco che abbiamo largamente commentato insieme nella scorsa stagione di Round the Naples, perché per chi non dovesse saperlo, lo ripeto una volta in più visto che ora è iniziata questa nuova stagione, in ogni puntata, in ogni settimana ascoltiamo e commentiamo insieme le principali uscite urbane, non solo, anche cantautorali, anche pop, R&B, indie da Napoli e dai dintorni di Napoli, in particolar modo nelle puntate del lunedì, martedì e venerdì, giorno in cui solitamente si concentrano tutte le release del mercato musicale napoletano e italiano. Proseguiamo con la musica, poi scopriamo altre uscite e apriamo la rubrica Next Naples. Gabriele Esposito, Doce.

Joshua con Colpi di Fulmine su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 15 settembre, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, e cioè dalle 15. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta più o meno fino alle 16. L'appuntamento on air è sempre lo stesso, dalle 3 alle 4 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, e poi tutte le puntate sono disponibili e caricate anche in podcast su Rai Play Sound. Oggi finalmente, in questa seconda puntata della nuova stagione di questo programma, stiamo entrando nel vivo del racconto musicale che facciamo. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme diversi nuovi singoli per noi di Giulia Achille Lauro, Casini, di Marregué, Dedica, di Ernia, e ora parliamo di un altro artista molto attenzionato, di un artista molto chiacchierato nella scena urban italiana, e cioè 22 Simba, un rapper che fa parte della nuova scena di rapper. Bene, 22 Simba ha annunciato il nuovo album che si chiama Miria, che uscirà questo venerdì 18 settembre, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. E nel frattempo, durante queste settimane d'estate, ha rilasciato diversi nuovi singoli, come Arricchiti in collaborazione con Guè, come Provinciali, come Due passi dal cielo, non uno in più, canzoni che non hanno fatto altro che aumentare ancora di più l'hype e le aspettative per questo nuovo album. Già di per sé erano parecchio alte le aspettative, perché comunque 22 è un rapper che ha saputo ottenere nel corso di questi mesi e di questi ultimi due anni dei attestati di stima molto importanti da parte di suoi colleghi della scena e anche di big della scena italiana, che hanno voluto collaborare con lui e complimentarsi per il percorso che ha fatto e che sta facendo. In attesa del nuovo album ascoltiamo uno di questi ultimi singoli, 22 Simba con Due passi dal cielo.

0: 22 Simba con Due passi dal cielo, non uno in più, un singolo che sarà contenuto all'interno di Miria, il suo prossimo album in arrivo questo venerdì e che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in Around Naples. Bene, giunto il momento di inaugurare una delle nuove rubriche di questa nuova stagione, e cioè la rubrica Next Naples, un momento in cui approfondiamo alcune delle tantissime voci protagoniste della nuova scena musicale napoletana. Andiamo a caccia delle Next Voices, gli artisti che stanno riscrivendo le regole del gioco tra nuovi suoni, suoni urban, barre, R&B e naturalmente quel DNA napoletano che contraddistingue questi artisti. Il primo protagonista di Next Naples, vi ricordo ogni martedì in Around Naples, è Leo Pesci, un cantautore e produttore napoletano di base a Londra che in realtà già conosciamo e che abbiamo già ascoltato anche durante la scorsa stagione di questo programma. La musica di Leo fonde il jazz, il soul, il funk, l'hip hop con una forte identità culturale legata alle sue radici partenopee. A ottobre dell'anno scorso, del 2025, ha droppato Unsapiens, un disco che abbiamo approfondito insieme, abbiamo ascoltato diversi singoli estratti da questo progetto, come Sei vostuta 8 in collaborazione con Greg Riega, come Vaffo Caffè, Fit, Gioia De Prisco e Viscardi, come Mac Maron, e da un po' di settimane a questa parte Leo sta rilasciando un po' di mixtape, di singoli in collaborazione con altri artisti della scena musicale napoletana. Abbiamo già commentato Mossent, nel frattempo in quelle settimane in cui non ci siamo sentiti sono usciti un paio di altri singoli molto interessanti. A luglio è uscito Che sarà di Leo Pesci, Fit, Stessi, Francesco Varchetta, Andrea Santaniello e Giada De Prisco, che ascoltiamo. Che sarà?
1: Ogni

Lo stile e la classe nelle voci di Leo Pesci e Stessi. Abbiamo ascoltato Che Sarrà su Rai Radio Live Napoli. Leo è il protagonista della rubrica Next Naples di questa puntata di Round Naples, e questo è il suo secondo mixtape, la sua seconda collaborazione con altri artisti napoletani della scena. Complimenti ovviamente sia a Leo che a Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi ha esordito nel 2024 con Get Up, un album coprodotto da Papik e Peter De Girolamo, un disco che ha superato i 350.000 ascolti nelle piattaforme di streaming, e poi negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nella scena soul italiana grazie alle collaborazioni con Papik in alcuni progetti dedicati a Pino Daniele. Approfondiremo ovviamente anche la musica di Stessi. Nel frattempo passiamo all'ultimo singolo cronologicamente droppato da Leo Pesci, che si chiama De Bacone, una parola molto interessante che approfondiamo tra poco. Prima ascoltiamo questo singolo, Leo Pesci featuring Morfuco, Tonico 70, Capestici.

mamma mamma, mamma mamma mamma, chiama sempre a mamma, fa una cosa smamma, qui tenendo mamma, quale bamba e bamba, quale banda e banda, siete tanta bamba, ma non è Natale, facite riribambala, facite tanti mascola, luata basta maschera che non è carnuale, luata basta barba, che sotto siete barbi, sparate picoriandola, figli papà e mamma, posso rudivana, siete scema come scarpa che avete accattata. Siete Balenciaga, siete Dolce Gabbana, pezzi pezzi di mercato, un sciazzo cada, tornate in ti scaffale di un supermercato, figli cazzo se l'arancia.

0: The Bacone di Leo Pesci featuring Morfuga e Tonico 70, due figure storiche dell'hip hop campano, su una produzione firmata insieme al polistrumentista e producer londinese Café Sicilia. Questo è un singolo che è un incontro che unisce rap, soul, groove contemporanei, e il titolo di questa canzone prende ispirazione dalla parlesia, cioè l'antico gergo dei musicisti napoletani, no? Il linguaggio che inventarono i musicisti napoletani per non farsi capire delle altre persone. Nella parlesia il termine bacone indica proprio una persona di poco valore, diciamo, e gli artisti in questa canzone ne ampliano il significato, trasformandolo nel simbolo di una mentalità fondata sull'apparenza, sul desiderio di appartenere a uno status sociale costruito, no? Ce ne siamo accorti attraverso le fotografie che ci hanno regalato all'interno delle strofe. Complimenti a Leo, a Morfuga, a Tonico 70, a Café Sicilia. Questo è l'ultimo singolo ufficialmente rilasciato da Leo. Siamo in attesa a questo punto di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non solo per quanto riguarda Leo, ma per quanto riguarda tutti gli artisti che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo ogni giorno in questo programma. E con questo chiudiamo questo primo appuntamento con la rubrica Next Naples. Vi ricordo, ogni martedì, ancora grazie e complimenti a Leo. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo caccia. La Major mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

A me non tengo più aggettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma innamore tutto e voto che ti scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille

Siamo giunti già quasi alla fine di questa puntata di Rondo Naples, mancano pochissimi minuti alle 16, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì per un'ora dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound nella pagina dedicata a questo programma. Oggi abbiamo ingranato la seconda, poi la terza, poi la quarta, poi la quinta, abbiamo parlato di tante cose, insomma già siamo entrati nel ritmo e nel mood di Rondo Naples nonostante sia appena la seconda puntata della stagione. Perché dico questo? Perché abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo ascoltato e commentato insieme diversi nuovi singoli per noi di Giulietta, Achille Lauro, Casini, di Marregué, Dedica, di Ernia, Due passi dal cielo, Non uno in più di 22 Simba, e poi c'è stata per la prima volta la rubrica Next Naples in cui abbiamo parlato di una delle voci della nuova scena musicale partenopea, abbiamo ascoltato e commentato gli ultimi due singoli di Leo Pesci. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social perché vi aggiorniamo riguardo tutto ciò che accade nel grande mondo di Rai Radio Rave Napoli e poi vi aggiorniamo anche riguardo gli eventi a cui siamo presenti o di cui siamo media partner. Rondo Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di creatività, partecipazione e nuove generazioni, perché parleremo di un progetto che mette insieme cultura, ricerca e impegno civile, partendo proprio dai linguaggi espressivi dei giovani. A Napoli infatti prende via il progetto Generazione Creativa, un'iniziativa promossa dall'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e finanziata dalla Regione Campania nell'ambito delle politiche dedicate ai giovani. L'idea è semplice ma molto potente: utilizzare la creatività come strumento di cittadinanza attiva. Musica, fotografia e audiovisivo diventano così linguaggi attraverso cui raccontare i territori, osservare i cambiamenti sociali e dare voce alle comunità. Il progetto coinvolgerà 60 giovani tra i 18 e i 35 anni in tre laboratori gratuiti, uno dedicato al cortometraggio e al digital storytelling, uno alla produzione musicale tra urban music e canzone d'autore e un altro alla fotografia come forma di racconto sociale dei contesti urbani. Un percorso che unisce formazione e ricerca, ma anche sperimentazione culturale, con l'obiettivo di capire come le nuove generazioni interpretano il presente e in che modo i linguaggi creativi possano diventare strumenti di consapevolezza civica e di partecipazione alla vita pubblica. Un progetto quindi che prova a trasformare le idee dei giovani in pratiche concrete di partecipazione e innovazione sociale. Ne parliamo oggi con il sociologo e docente dell'Ateneo Federiciano, coordinatore scientifico del progetto, Raffaele Savonardo, che è il nostro ospite qui a Diretta Live.

0: Abbiamo appena ascoltato Beat Generation del professor Lello Savonardo, che qui abbiamo ascoltato in versione cantautore, ma lui è anche il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani della Federico II, nonché del corso di laurea in comunicazione della Federico II. Proprio per questo è anche coordinatore del progetto, tantissimo coordinatore di tutto praticamente, del progetto Generazione Creativa. Grazie di essere qui e benvenuto.
1: Grazie per questo invito, è sempre bellissimo partecipare alle conversazioni qui su Rai Radio Live Napoli con te Francesca, perché mi sento...
0: Grazie mille.
1: Mi sento a casa, mi sento sempre accolto benissimo e questo mi fa molto piacere.
0: Vabbè, tu in Rai sei di casa, perché anche se sei sempre ospite di Marzullo, diciamo, ti contendiamo qui in Rai.
1: Sono contento di questo, devo dire che sono anche contento di essere stato nella prima commissione dell'archivio storico della canzone napoletana, che è stata realizzata qui con la digitalizzazione delle canzoni napoletane in Rai, quindi insomma mi sento a casa e con te ancora di più.
0: Avete dato vita ad un nuovo progetto per trasformare le idee dei giovani in partecipazione. Il progetto si chiama Generazione Creativa. Di cosa si tratta?
1: Il progetto Generazione Creativa è diciamo promosso dall'Osservatorio Giovani e finanziato dalla Regione Campania, ed è una ricerca azione sulla partecipazione giovanile nella sfera pubblica, nel senso che noi da un lato studiamo con un'indagine empirica quali sono le forme di partecipazione dei giovani alla sfera pubblica e il loro impegno civile, sociale, anche attraverso forme innovative di partecipazione che passano anche con diciamo l'impiego di linguaggi artistici, creativi, anche attraverso l'arte e la cultura. Però l'idea è quella di studiare, di fare una fotografia anche attraverso il web di come i giovani stanno partecipando al dibattito pubblico in questo periodo storico in Campania. Ma dall'altro vorremmo, o comunque avremo modo di realizzare 3 laboratori in modo che siano creativi, in modo che i ragazzi possano...
0: Sottolineiamo, gratuiti.
1: Assolutamente gratuiti per giovani dai 18 ai 35 anni, sia studenti che NEET, cioè coloro che non studiano e non lavorano, studenti delle università, dell'accademia, dei conservatori, eccetera. Ecco, diciamo 3 laboratori creativi affinché i ragazzi possano da un lato formarsi nel settore dell'audiovisivo, della musica e della fotografia, e dall'altro però produrre attività diciamo artistiche come un cortometraggio, come canzoni o come anche foto per una mostra fotografica, per l'impegno sociale e civile, cioè l'arte come strumento di impegno sociale e civile. Quindi l'idea è che in un momento in cui vedi anche diciamo Sanremo, l'intrattenimento, la leggerezza attraverso anche le canzoni non sempre lascia pensare ad un impegno sociale e civile attraverso l'arte. Vorremmo creare una consapevolezza maggiore dei giovani, una coscienza critica che passi anche attraverso le loro produzioni artistiche, quindi dare a loro la possibilità non solo di formarsi nel settore dell'audiovisivo, della musica, canzone d'autore, urban music e della fotografia, ma fare in modo che loro producano con una riflessione, con un lavoro diciamo di con dei maestri di riferimento molto importanti, producano prodotti artistici che abbiano come sfondo l'impegno sociale e civile.
0: Infatti i laboratori saranno arricchiti anche da un ciclo di masterclass con artisti esperti di rilievo internazionale che offriranno anche il loro punto di vista e il loro sguardo su queste problematiche, sempre per sensibilizzare una coscienza civica e anche sociale, di impegno sociale.
1: Esattamente, infatti diciamo da un lato i docenti diciamo di questi corsi sono per la canzone d'autore e l'urban music, quindi per l'area musica sono il rapper Lucariello e il cantautore premio Tenco Giovanni Bloch. Per l'audiovisivo abbiamo impegnato il team dell'audiovisual Napoli Hub, che è il laboratorio che nasce anche in seno al Dipartimento di Scienze Sociali con apogeo e che ha dei partner straordinari come la RAI, come Netflix, come Amazon, come Sky, che in qualche modo supportano l'attività dell'audiovisual, che è dedicato proprio alla formazione di giovani che vogliono intraprendere l'attività dell'audiovisivo, quindi dai videomaker a coloro che si occupano di montaggio, eccetera. E poi La fotografia l'abbiamo affidata come laboratorio a Pino Miraglia, che è un fotografo che è molto attento e attivo sul fronte sociale per dei fotoracconti sociali. Ecco, noi diciamo chiederemo anche poi ad altri artisti di essere nelle masterclass e soprattutto avremo un format di linguaggi della creatività dove con la Nigna abbiamo deciso diciamo che diventi un po' la testimonial, cioè una giovane napoletana bravissima che si è formata con una gavetta importante ma che ancora giovanissima ha raggiunto il successo attingendo dalla tradizione ma anche cantando canzoni sociali.
2: Vorrei restarti seduto vicino, scolpire immobili figure indifferenti che quel tuo passaggio ti facciano l'inchino, senza mai chiedersi né come né perché. Vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi son stancato d'essere come me, e che l'inverno ti portasse in dono.

0: Abbiamo appena ascoltato di Giovanni Bloch La neve che accadrà, che appunto sarà uno dei docenti di questo progetto Generazione Creativa, in particolare del laboratorio appunto musicale. Un laboratorio musicale che aiuterà a formare appunto i giovani questa consapevolezza sociale, civica, e attraverso i laboratori, attraverso la musica, la realizzazione di brani. Come si svolgeranno un po' questi laboratori?
1: In realtà abbiamo appunto la disponibilità di Apogeo, che è diciamo uno studio, Apogeo Sound Studio di registrazione, che sostanzialmente sarà a disposizione dei ragazzi, perché le lezioni si terranno in questo studio di registrazione con Giovanni Blocchi e anche con Lucariello, ma poi insieme i ragazzi scriveranno e lavoreranno a un brano musicale o a più brani musicali che verranno registrati in questo studio, e quindi avremo degli output che sono sostanzialmente dei brani musicali, ma anche un concerto finale con un artista nazionale che vedrà sul palco insomma sia l'artista che i giovani creativi, e poi anche dei momenti diciamo di presentazione degli output di questi laboratori nel territorio di Napoli in diverse iniziative. E quindi diciamo si svolgerà tutto con dei laboratori però che vedono degli output diciamo di carattere sociale, sia per l'audiovisivo con il cortometraggio, sia con la mostra fotografica e con i brani musicali.
0: E dove verrà realizzata la mostra fotografica?
1: Crediamo a Sala Assoli, che diciamo è sempre in qualche modo un luogo di cultura dove le mostre fotografiche hanno sempre un peso e un significato importante. Poi sarà Pino Miraglia, il nostro diciamo docente di fotografia, che ci indirizzerà su questo, seguirà i ragazzi e seguendo anche le loro produzioni fotografiche ci sarà questa mostra.
0: Avrete anche tanti partner in questo viaggio?
1: Assolutamente sì, dobbiamo subito dire che Radio
0: Live Napoli, diciamo, se questa era una domanda interessata, anche noi sosterremo questo progetto nel nostro
1: esattamente
0: piccolo.
1: Esattamente, ci tenevo a ringraziarvi per questa disponibilità, perché ai microfoni di questa radio, che per noi è veramente un'istituzione importante, culturale non solo, verranno i ragazzi, i giovani artisti, a raccontarsi e a raccontarci la loro esperienza in questi tre laboratori. Quindi avremo voi come partner, quindi questi appuntamenti fissi con i ragazzi creativi della Campania.
0: E poi la FIMI?
1: Esatto, poi la Federazione Industriale Musicale Italiana ci ha dato la disponibilità a coinvolgere la discografia italiana per delle audizioni che si faranno sempre con i giovani musicisti, in questo caso cantautori e rapper che parteciperanno al laboratorio di musica.
0: Delle opportunità concrete,
1: esattamente, anche con il MEI, cioè il meeting delle etichette indipendenti, che coinvolgerà sostanzialmente le etichette indipendenti. Quindi noi avremo le major e gli indipendenti, cioè quindi l'industria discografica nella sua complessità, coinvolti in un progetto in cui verranno a Napoli per ascoltare i giovani creativi di Napoli e della Campania.
0: E diciamo che già dall'edizione di Creative, che era un altro progetto che è finito poco tempo fa, da questi laboratori sono usciti tanti tanti talenti, perché Napoli, diciamo la verità, è una fucina di talenti.
1: Assolutamente.
0: E quindi bisogna solamente riuscirli a guidare e a valorizzare.
1: Ma infatti,
0: tramite questi laboratori voi ci riuscite pienamente.
1: Ma infatti devo dire che siamo felici. Diciamo, l'Osservatorio Giovani storicamente nasce come un osservatorio che da un lato fa studi e ricerche sui giovani e dall'altro propone laboratori creativi, animazione territoriale per i giovani con i giovani. E quindi storicamente abbiamo promosso il Contamination Lab, Startup Music Lab, Creative Lab e poi il Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, promosso insieme a Gaetano Manfredi e con la città metropolitana, che si chiama Creative. E questo festival ha prodotto cose molto interessanti in diversi settori, e per esempio rispetto alla musica abbiamo scoperto, io e Lucariello, Morena Chiara, che alla fine diciamo quando io e Lucariello siamo stati chiamati per fare per scrivere le 10 canzoni della colonna sonora della serie TV Noi del Rione Sanità, che è andato su Rai 1, una serie di successo con 3 milioni di telespettatori eccetera, noi abbiamo scelto Morena Chiara che ha cantato non solo la sigla ma anche un'altra canzone delle 10 della serie,
0: e poi ha partecipato anche come attrice.
2: Esatto,
0: cioè, ha avuto un piccolo ruolo.
1: Esatto, Luciano Stella il produttore e Luca Miniero il regista l'hanno scelta anche come attrice, quindi devo dire che questi laboratori danno dei frutti interessanti e creano delle opportunità. Come dicevi prima, le audizioni saranno un'opportunità e queste occasioni sono un'opportunità per i giovani talenti di Napoli.
0: Abbiamo parlato di Morena Chiara, io direi che è il momento di ascoltare la canzone Barche Carta e con Lucariello feat. Esatto. Morena Chiara.
3: E stavamo a strignut rindo fredde una panda blu senza bisogni nessuno

stevo ma sole a strignuto, non ci fermava nessuno, era solo una banda blu, ma tengo il prato blu, stasera non parlo più, vi ganate ma pare tu, guardo mare dall'ode del Vesuvio, cinque stelle.

0: Ed era Varche Carta di Luca Riello fit Morena Chiara, di cui parlavamo poco prima, che appunto è una delle artiste che viene fuori dal progetto Creative. Invece stavamo parlando col professor Lello Savonardo di Generazione Creativa, quest'altro progetto, questi tre laboratori dedicati ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Ma come si fa a partecipare?
1: Sì, allora intanto ricordiamo nuovamente che sono laboratori gratuiti e che diciamo è possibile partecipare scaricando il bando sul sito del Dipartimento di Scienze Sociali, cioè scienzesociali.unina.it, quello della Federico II, dove praticamente in home page c'è la notizia di Generazione Creativa e c'è il richiamo al bando che si può scaricare, basta fare una domanda.
0: Intro, quando bisogna presentare la domanda?
1: Il bando scade il 30 marzo e poi ci sarà una selezione con un colloquio motivazionale. Chiediamo solo, diciamo, che ci siano un minimo di esperienza o di motivazione forte e comunque delle competenze di base, ma diciamo anche minime, per affrontare dei laboratori di musica, di audiovisivo e di fotografia, anche perché poi si dovranno produrre non solo delle foto per la mostra fotografica, non solo un cortometraggio per anche il prodotto audiovisivo sul sociale, ma anche comunque eventualmente delle canzoni, per cui chiediamo a chi partecipa che abbia delle competenze minime per poter poi realizzare questi prodotti. Quindi basta andare sul sito di scienzesociali.unina.it del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II e scaricare il bando. Nella home page c'è la presentazione di Generazione Creativa.
0: Quindi un progetto che intreccia creatività, produzione culturale, linguaggi artistici e media digitali come strumenti di attivismo sociale. Ma non solo, la documentazione dei processi laboratoriali e delle esperienze dei partecipanti costituirà poi parte integrante di un percorso di ricerca, perché verrà anche monitorato l'impatto di questo progetto.
1: Esattamente, sì. C'è la ricerca a monte che ci permette di in qualche modo analizzare la fotografia dei giovani che partecipano alla vita pubblica, e lo faremo analizzando sia approcci tradizionali di partecipazione giovanile, sia approcci inediti con il web, la rete e anche attraverso l'arte, la musica, perché i giovani partecipano alla vita pubblica anche comunicando attraverso prodotti artistici, ma anche monitorando quello che è il percorso che andiamo a fare, con un monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere, ex post del laboratorio, dei tre laboratori creativi. Quindi avremo poi una documentazione che ci permette di capire anche quanto tutto ciò abbia avuto anche un risultato sui ragazzi, definendo anche i profili dei ragazzi che vi partecipano. E poi ci sarà un convegno scientifico che presenterà i risultati della ricerca
0: e anche le pubblicazioni, i numeri monografici di una rilevante rivista scientifica nazionale.
1: Assolutamente sì, l'idea è quella di fare almeno due numeri monografici della rivista che abbiamo scelto di fascia molto rilevante nell'area sociologica, e per restituire non solo i risultati della ricerca ma anche i risultati di questa esperienza, a partire dall'inquadramento teorico ma anche dimostrando che si può fare una ricercazione che non solo è diciamo il risultato di un'indagine empirica ma anche l'azione di attività laboratoriali che possono fornire ai giovani strumenti adeguati per poter crescere.
0: Professor Savonardo, tu sei, dico, professore, poi ti do del tu, insomma, un po', però vabbè, per non essere troppo formali, per riconoscere l'importanza.
1: Ti ho risposto, mi dica.
0: Mi dica. Allora, tu sei anche coordinatore del corso di laurea in comunicazione della Federico II, sì, e sei sociologo. Quindi sei a contatto e conosci veramente la società a 360 gradi, ma in particolar modo in tutti questi anni ti sei impegnato strenuamente per valorizzare i giovani, per coinvolgerli in un progetto creativo di trasformazione anche sociale. Come vedi i giovani di oggi e soprattutto i giovani proprio sul

0: territorio partenopeo.
1: Noi di recente abbiamo fatto una prima ricerca preliminare sulla partecipazione giovanile e ci siamo da un lato resi conto che cambiano le forme di partecipazione. Quando si dice che i giovani sono invisibili, che non partecipano alla vita pubblica, non è vero, perché la verità è che adottano semplicemente forme diverse, inedite, di partecipazione alla vita pubblica, che diciamo adottano linguaggi nuovi, inediti, quelli del web, quelli della rete, non più appunto semplicemente le manifestazioni, cortei in piazza, ma anche per esempio costituendo dei gruppi, diciamo, di confronto e di ascolto su temi come l'ambiente, il cambiamento climatico. Quindi semplicemente i giovani sono disaffezionati alla politica tradizionale, sono disaffezionati agli enti istituzionali perché non sempre rispondono alle loro esigenze, ma sono attenti comunque ai temi sociali. È questo che noi vogliamo tirare fuori, vogliamo mostrare il meglio dei giovani, anche in qualche modo considerando lo slogan che io sto ormai ripetendo da sempre, che anche grazie all'arte, alla creatività, alla musica, al cinema, ai linguaggi creativi si possa contrastare il disagio giovanile, la devianza minorile, la marginalità, perché prevenendo possiamo agire per contrastare queste problemi sociali.
0: Cosa possono fare le istituzioni per venire incontro ai giovani e di cosa hanno bisogno veramente?
1: I giovani hanno bisogno di essere sollecitati. Le istituzioni devono sollecitarli, ma soprattutto prima ascoltarli. Ecco, l'ascolto, l'indagine empirica sarà uno strumento di ascolto per capire i loro linguaggi, per capire come partecipano alla vita pubblica e poi soprattutto quello che è emerso, diciamo, nelle ricerche precedenti è che abbiamo ritrovato una campagna divisa in due. Da una parte giovani che abbiamo chiamato velisti, che hanno gli strumenti per affrontare il mare aperto e andare verso degli obiettivi. Quindi velisti,
0: bellissima questa immagine, velisti.
1: Sì, che conoscono praticamente le tecniche per affrontare il vento, per guidare con un timone la barca, per indirizzare
0: affrontare
1: la
0: anche tempeste.
1: Le tempeste e gestendo gli strumenti che gli vengono dotati da un lato. Quindi quelli più consapevoli, quelli che sono dotati di un capitale sociale, culturale, economico in grado di guidarli, indirizzarli anche verso degli obiettivi precisi. E poi dall'altro i surfisti. C'è un 50% dei giovani che abbiamo indagato.
0: E chi sono i surfisti?
1: Sono quelli che non sono dotati di timone, di vela, quindi degli strumenti necessari, di quel capitale sociale, culturale ed economico che sono diciamo importanti per poter indirizzare la propria vita, e vanno sulle onde, diciamo in qualche modo seguono l'onda, cavalcano l'onda, sono anche capaci di gestire l'onda, ma non riescono a indirizzare la tavola verso un obiettivo preciso, mentre chi governa il vento e il timone sa indirizzare la barca verso una meta, i surfisti non hanno né timone né vela.
0: Anzi, spesso ritornano sulla spiaggia.
1: Esattamente.
0: Quindi è un tornerebbe.
1: Poi c'è una piccola fetta, ma in realtà però è quella a cui dobbiamo essere più, diciamo, attenti, che sono quelli che si lasciano andare sulla zattera e quindi che si lasciano andare, che in qualche modo vanno alla deriva, cioè la zattera.
0: Ce ne sono tanti oggi.
1: In realtà in Campania abbiamo ritrovato appunto una piccola fetta di quelli che in qualche modo sembrano appartenere a questa categoria. La maggior parte appartiene alle altre due, quella, diciamo, che metaforicamente abbiamo chiamato di velisti e surfisti, però ecco, noi con questa nuova ricerca vogliamo capire meglio, più a fondo, come partecipano alla vita pubblica e soprattutto con quali strumenti, per sollecitarli anche ad usare strumenti anche creativi, perché le emozioni che passano attraverso l'arte molto spesso sono più importanti delle teorie o delle riflessioni razionali.
2: Ti regalerò un anello al naso, ornamento al centro del tuo viso.

0: Abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal tuo album Beat Generation. Era Always On, che parla proprio dell'essere sempre connessi. I ragazzi di oggi sembrano sempre connessi anche attraverso i social, ma cos'è che esprimono attraverso i social in realtà?
1: I giovani si esprimono soprattutto sui social sempre di più attraverso le emozioni. Le emozioni sono al centro delle comunicazioni dei giovani. Dobbiamo fare in modo che anche attraverso l'arte possano essere canalizzate verso un impegno sociale.
0: Quindi è anche un modo per dare voce alle esigenze giovanili, ma anche per avvicinarle alla cosa pubblica, alle istituzioni, per restituire credibilità, perché adesso molto spesso i giovani sono un po' delusi, un po' scettici verso le istituzioni.
1: Sono disattenti, disillusi, non capiscono il linguaggio della politica tradizionale perché è lontano da loro. Hanno bisogno di qualcosa che possa arrivare alle loro emozioni, ai loro sentimenti e soprattutto qualcuno che li ascolti, perché senza ascoltare i loro linguaggi, le loro emozioni, i loro bisogni, le loro istanze, non è possibile nemmeno adottare delle politiche giovanili efficaci. Dobbiamo renderli protagonisti partendo dalla loro voce e non dalla nostra.
0: Io vi ringrazio tantissimo per tutti questi progetti che fate per i giovani, perché appunto i giovani devono essere protagonisti della loro vita ma anche del nostro futuro, e quindi dobbiamo investire su di loro. E come più volte sottolineato anche in questo nostro incontro, bisogna ascoltarli, ascoltare le loro emozioni, e l'arte è il veicolo più importante per farle uscire, per permettere loro di trovare un canale per dare sfogo a ciò che sono, a ciò che vogliono diventare. E comunque grazie a loro e in questa collaborazione sinergica tra le istituzioni, l'università e anche gli artisti del nostro territorio, riusciamo a creare qualcosa di veramente importante. Io vi ringrazio e soprattutto ringrazio te, perché so che sei sempre in prima linea in tutti questi progetti.
1: Sì,
0: per tutto quello che state
1: sono
0: facendo.
1: Sono contento di essere in prima linea, anche se non ti nascondo che molto spesso, diciamo, anche io rischio di provare una sensazione di disillusione, perché dopo 20 anni di osservatorio giovani, dove queste cose le ho dette in tutte le salse, le ho scritte, le ho comunicate nei convegni, le ho comunicate ai politici, non sempre i giovani vengono posti al centro della politica, e io credo che sia arrivato il momento di farlo. Devo dire che questa esperienza mi fa piacere farla, proprio perché so che l'arte può smuovere, diciamo, anche le loro coscienze, quelle dei giovani, ma non solo. E per esempio penso all'artista La Nigna, che abbiamo invitato a fare una lezione sui linguaggi della creatività, una conversazione, perché lei, giovanissima, ha fatto una gavetta lunga, ma è giovanissima, ha fatto delle esperienze importanti. Oggi è diventata famosa in Italia ma anche all'estero, e ha riscoperto la tradizione, partendo dalla tradizione, innovandola, ha scritto canzoni che sono socialmente rilevanti, e quindi vuol dire che una coscienza critica forte dei giovani napoletani c'è, emerge, e noi presentiamo lei come un testimone di tutto ciò.
0: È vero, perché poi soprattutto le tradizioni fanno parte della nostra identità, ci formano e sono ciò che noi siamo oggi.
1: Esattamente.
0: Bisogna partire da questo per poi andare incontro al mondo e alla propria vita e alle proprie esperienze. E noi vogliamo chiudere questo incontro proprio con un bellissimo brano della Nigna, Figlia da tempesta. E noi speriamo che tutti questi giovani possano diventare dei velisti che sappiano affrontare il mare aperto e gestire anche le intemperanze del mare e le tempeste. E grazie a voi che gli date gli strumenti per poter imparare a farlo giorno dopo giorno.
1: Grazie per questa splendida intervista.
0: Grazie a te.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

L'arbitro intima Bernardeschi di mettere giù il pallone. Teat, colpo di testa e rete del Bologna che passa in vantaggio dopo 6 minuti di gioco. Fuori gioco. Tutto da rifare per il Bologna. Spinazzola. Occhio a Spinazzola, si muove Vergara, il tocco all'indietro per la conclusione di De Bruyne che sfiora il gol del vantaggio. Politano cerca il fondo, punta Miranda, poi lascia partire un traversone interessante per Højlund che la tocca ma non riesce a trovare la porta. Amondarain, Bernardeschi ci prova, Milinkovic-Savic si distende e va in presa. De Bruyne, palla per Højlund, Teat di testa, Di Lorenzo, fa Vasuli, la fa passare, Højlund cerca spazio per il tiro che parte, viene deviato e termina in corner. Napoli ancora vicino al gol del vantaggio. Fa Vasuli, cross in mezzo e c'è il gol del vantaggio firmato da Lobotka. Quarto gol in Serie A in carriera per Lobotka, permette al Napoli di passare in vantaggio. Ancora Lobotka, dentro per Højlund, fermato da Pessina questa volta in calcio d'angolo. Mangula, libera, salta Lobotka, quantomeno cerca di farlo, poi palla ancora per Mangula che calcia, Milinkovic-Savic va in presa, brivido però per il Napoli. Fischia tre volte l'arbitro, il Napoli batte il Bologna 1-0 e torna a vincere rossoblù ancora KO. È finita!

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri recchi quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona ti accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'è agna, a Napoli non c'è ovo. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa Frid, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, andare se fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

0: Dopo le emozioni del Maradona, dopo le immagini che abbiamo provato a farvi rivivere attraverso il racconto della radio e dopo le note struggenti di Joliet che ci riportano immediatamente dentro l'anima di questa meravigliosa ma complessa città, vi do il mio benvenuto. Benvenuti da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime in Napoli, raccontato settimana dopo settimana, senza mai una sosta, qui su Rai Radio Live Napoli. La sfida del Maradona vinta contro il Bologna lascia negli occhi e nel cuore dei tifosi tanti momenti da conservare. C'è il Napoli che vince, che nel secondo tempo in buona parte convince, che si è riscattato sicuramente dopo le 3 sconfitte consecutive contro, badate bene, 3 squadre che rispondono al nome di Como, la squadra che gioca il calcio migliore in Serie A. Inter, la squadra sicuramente più forte e più attrezzata per vincere lo scudetto, e Arsenal, una delle 2-3 squadre più forti d'Europa. Certo, il Napoli poteva e doveva fare di più in quelle 3 occasioni, ma il calendario davvero non ha dato una mano agli azzurri. Ora bisogna sperare che la squadra a Firenze domenica prossima continui il suo percorso di risalita, di crescita. Contro il Bologna ci sono state buone giocate dei singoli, su tutti Favasuli, davvero bravissimo. C'è poi il gol di Stanislav Lobotka, una rete pesantissima, nata dall'intelligenza e dalla visione di un calciatore che ormai da tempo rappresenta un punto di riferimento del centrocampo azzurro e dell'intero spogliatoio. Ma al di là dei singoli episodi, quello che resta è la sensazione di una squadra che nella ripresa ha dimostrato di sapere cosa vuole fare in campo, che ha provato e c'è riuscito a comandare la partita e che è così anche riuscita a riaccendere l'entusiasmo del proprio pubblico. E voi lo sapete bene, quando il Maradona si accende, quando sugli spalti si respira quell'energia particolare che solo Napoli sa regalare, tutto assume un significato ancora più forte, ancora più bello. Noi continueremo in questa puntata a raccontare questa vittoria, ad analizzarne i momenti più significativi, ad ascoltare le voci dei protagonisti, per poi concentrarci ovviamente sul prossimo impegno. Perché una partita, lo sapete, non finisce al 90° minuto, continua nelle parole, nelle spiegazioni, nelle analisi, nelle impressioni di chi l'ha vissuta da vicino o l'ha osservata da lontano. E allora adesso direi di andare direttamente nel dopo gara. Sentiamo le dichiarazioni di Max Allegri, raccolte appunto al termine di Napoli-Bologna.
1: Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti della partita, come a San Siro, come oggi, a un minuto alla fine del primo tempo. 2 minuti abbiamo subito 2 cross, 2 situazioni dove potevamo pagare perché avevamo proprio staccato la spina. Alla fine invece si vedeva che la squadra era dentro la partita ancora e era difficile che ci facessero gol con le 2 o 3 situazioni che hanno creato. E questa è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le 2 partite di Milano e di Como. È una questione di entrare dentro avere chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, quello di essere competitivi e a lottare insieme a tutte le altre squadre, e l'obiettivo di cominciare a fare dei punti in Champions per passare intanto come primo obiettivo il turno. E se è questa rabbia che i ragazzi hanno avuto oggi nel voler portare a casa la partita, con le qualità tecniche che hanno è più facile portarla a casa.
0: Il mister la partita l'ha vinta, soprattutto con i cambi nel secondo tempo, decisivi gli ingressi in campo di Noah Lang, che ha disputato una buona gara sulla fascia sinistra, e soprattutto di Favasuli, Costantino Favasuli, il ragazzo calabrese che ha impressionato tantissimo, confermando tutto il bene che si è sempre detto su di lui da parte degli osservatori. Devo dirvi che anche a me Favasuli è sempre piaciuto e ho apprezzato molto la sua convocazione nella nazionale di Baldini. È un ragazzo che ha fatto grandi cose l'anno scorso con il Catanzaro, un investimento molto intelligente e sicuramente indovinato da parte del Napoli. Ma sul rendimento, sull'approccio che hanno avuto i cambi a gara in corso, sentiamo di nuovo Allegri.
1: Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio, quando c'è da fare un attacco corto, poi, come ho detto anche prima, inserimenti Lobotka e di Gilmour, non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica.
2: È entrato bene Favasuli, grande corsa, ce l'aveva fatta vedere anche questa energia in Champions League. Che cavallo è questo calciatore?
1: Ma è un cavallo giovane, un cavallo che ha un entusiasmo pazzesco, perché credo che non se l'aspettasse neanche lui di arrivare a Napoli. È arrivato con grande fiducia, ci ha dato grande energia, però non scordiamoci che sia Matteo Politano che Vergara al primo tempo hanno corso, hanno spinto, le partite durano 90 minuti, in quel momento lì hanno fatto quello che dovevano fare e ho preferito mettere due giocatori più freschi dentro, così come Lang, che è entrato bene, però deve essere ancora molto più decisivo, perché ha le qualità per essere molto più decisivo nel chiudere l'azione, nel chiudere a far gol. Su queste cose bisogna migliorare, ma non è una questione tecnica.

0: Sto cercando ancora, cantano Andrea Sannino e Sal Da Vinci, una splendida canzone qui alle note azzurrissime, Antonello Perillo al microfono. E andiamo avanti, a proposito di cercare ancora, il Napoli finalmente è riuscito a trovare un degnissimo erede di Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra, un giocatore che potrebbe ripercorrere proprio il grande cammino, il grande percorso del capitano azzurro con la maglia del Napoli. Parlo, ovviamente lo avrete compreso, di Costantino Fafasulli, che è stato uno dei grandi protagonisti, se non in assoluto assieme a Lobotka, il grande protagonista di Napoli-Bologna. Suo lo splendido assist per lo slovacco, per il gol dello slovacco, sue tante belle giocate. Un nome che fino a qualche tempo fa non era certamente sulla bocca di tutti, ma che ormai sta conquistando spazio, fiducia e considerazione. Fafasulli aveva fatto un'ottima impressione nei minuti in campo contro l'Arsenal, poi è stato veramente un crack, un boom contro il Bologna. Fafasulli appartiene a quella categoria di calciatori moderni che riescono a coniugare intensità e qualità tecnica, a gamba, a corsa, ma soprattutto a personalità, una caratteristica che non sempre si trova in ragazzi così giovani. Uno di quei giocatori che non si limita a svolgere il compitino, cerca sempre di incidere, di partecipare all'azione, di dare una soluzione in più alla squadra, può accompagnare la manovra offensiva ma allo stesso tempo sa essere disciplinato quando c'è da sacrificarsi e da dare equilibrio. Quello che colpisce maggiormente è la naturalezza con cui sta affrontando il salto di livello. L'anno scorso, vi ricordo, ha disputato una straordinaria stagione, ma in Serie B con il Catanzaro. Adesso con il Napoli sta veramente dimostrando di essere stato un gran bel colpo. Fafasulli non mostra timidezza, non si nasconde, chiede il pallone, si assume responsabilità, gioca con coraggio, ha fame, ha voglia di imporsi. E in una piazza esigente come Napoli, questo è un aspetto che viene percepito immediatamente e in modo molto, ma molto positivo dalla tifoseria. C'è poi un'altra qualità che piace molto agli allenatori, la sua duttilità. Fafasulli infatti è un calciatore che sa interpretare più situazioni di gioco, che capisce i tempi della partita e che può essere utile in diverse zone del campo. E quando tecnica, dinamismo e intelligenza tattica si incontrano, si crea un profilo particolarmente interessante. Naturalmente siamo solo all'inizio del suo percorso in maglia azzurra. Nel calcio bisogna sempre evitare paragoni frettolosi e giudizi definitivi. Però una cosa appare chiara sin da adesso: il Napoli ha trovato un ragazzo che possiede talento, entusiasmo e margini di crescita davvero molto importanti. E questo per i tifosi azzurri è già un ottimo motivo per guardare al futuro con fiducia. Ma sentiamolo Fafasulli, sentiamo le sue emozioni dopo Napoli-Bologna.
1: Sono veramente contento perché sto vivendo un sogno, però è un punto di partenza. Sono veramente contento in primis per la vittoria, perché è la cosa più importante. Però è stata una bellissima settimana, dai. Sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, però la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. E infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia, e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato dai bene, però ancora la strada è lunga, la cosa più importante è la vittoria. No, io sinceramente dove in qualsiasi posizione mi metta io darò sempre il massimo, questa è la prima cosa, però basso, alto non ha importanza, perché cerco di dare tutto quello che ho per la squadra, per il mister, lui fa le sue votazioni, mi sta mettendo un pochino più alto, io cercherò di farmi trovare sempre pronto. Ovviamente la nazionale è il sogno di tutti, perché soprattutto per me sarebbe un sogno incredibile, e l'ho vissuta con Maldini, è stato un sogno, se potessi riandare sarebbe qualcosa di unico, però vediamo. Io mi concentro per il Napoli, perché per me ora è la prima cosa e non esiste altro, però magari un giorno sarebbe un sogno.

L'immenso Pino Daniele cantava la sua fantastica Voglio di più, e vogliono di più tutti i tifosi dal Napoli, nella speranza che domenica a Firenze possano arrivare altri 3 punti che sarebbero fondamentali per una risalita più rapida possibile verso le posizioni alte della classifica. Non sarà una sfida facile. Avete visto che la Fiorentina, da quando ha cambiato allenatore, Vanoli, in una partita già ha dimostrato il suo valore, una squadra che comunque era stata costruita sul mercato con innesti importanti, non stava funzionando affatto con Fabio Grosso, ma Vanoli subito l'ha sistemata alla grande, e tra l'altro è subito esploso nelle mani di Vanoli questo giovane argentino Mastantuono, molti l'avrebbero voluto vedere con la maglia del Napoli, arrivato in prestito dal Real Madrid, giocatore che addirittura ha fatto una tripletta contro il Venezia. Non sarà facile, ripeto, ci saranno ben 6 giocatori perché sono indisponibili Meret, Marianucci, Buongiorno, McTominay, Alisson Santos e Giovane, però c'è il recupero di Anguissa e niente, c'è la possibilità di fare bene ripartendo da quel secondo tempo visto contro il Bologna. A mio avviso Massimiliano Allegri ripartirà dal 4-3-3, che poi in corso d'opera può diventare anche un 4-2-3-1. La formazione che prevedo è Vanja Milinkovic-Savic in porta, difesa a 4 con quella classica ormai, con Di Lorenzo a destra, Spinazzola o Olivera, qua c'è il primo ballottaggio, sul lato opposto. Come centrali immagino che saranno riconfermati Amir Rahmani e lo spagnolo Rafa Marin, che sta crescendo partita dopo partita. Centrocampo, in cabina di regia sicuramente, e non si discute, Stanislav Lobotka. Poi bisogna capire tra Anguissa e Gilmour chi giocherà come mezzo destro, come mezzo sinistro. Immagino che si possa, anzi si debba, ripartire da Kevin De Bruyne, che certo contrasta poco, non corre tantissimo, però ha un grandissimo senso della posizione e una pulizia di passaggio davvero, come posso dire, quasi proverbiale. In attacco la linea che immagino a 3 prevede Højlund sempre come terminale centrale, e sulle fasce io immagino Matteo Politano a destra e Noah Lang a sinistra. Qui c'è un ballottaggio tra Noah Lang e Neres. Credo che per quanto riguarda invece la fascia destra, Politano, nonostante qualche critica, però Politano, per l'impegno che mette in campo, per la passione, per la determinazione, per la grinta su ogni pallone, anche per i recuperi che fa, considerando che si gioca anche in trasferta, io penso che Politano partirà titolare. Va detto che in questa formazione non troverebbe spazio dall'inizio Vergara, ma Vergara è un giovane sul quale tanti di noi stravediamo, per il quale tanti di noi stravediamo giustamente, perché ha grandi qualità, non riesce a trovare la giusta collocazione. L'ideale sarebbe il sottopunta, forse può alternarsi a gare in corso con De Bruyne come mezzala nel 4-3-3. Vedremo. Teoricamente può anche giocare al posto di Politano, accentrandosi dalla destra per giocare più accanto a Højlund. Comunque non mancheranno le soluzioni alternative. In effetti c'è lo stesso Favasuli, che non abbiamo nominato, che potrebbe subentrare a gara in corso. Sinceramente non lo immagino titolare dal primo momento, a meno che, e qui potrebbe essere una grossa sorpresa, Massimiliano Allegri non lo voglia mettere al posto di Politano. Ma vedremo come sarà andata a finire Fiorentina-Napoli. Poi ci sarà la sosta di campionato per gli impegni della nazionale, ci occuperemo anche della nazionale, perché la speranza è che ci siano diversi giocatori azzurri, e perché no, Favasuli compreso. Ma di tutto questo ce ne occuperemo nella prossima puntata delle Note Azzurrissime, martedì, sempre qui su Rai Radio Live Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo,
a tutti voi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Le palline, glicero, fosfato, promotele, visionato, grammi 003. Oh, pigliate una pastiglia, siente a me. Tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarda.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, culo mezzo, litredina, un caffè, caga,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

0: RAI Radio Live Napoli, sono le 20.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su RAI Radio Live Napoli.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
4: conversazione. Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è La Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello di Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi.

ricordano che ste mani che ogni giorno ti cercavano non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando poi si vanno bene veramente, non si lasciano

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci prontissimi per questa nuova puntata di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, martedì 15 settembre 2026, seconda puntata della settimana e anche di questa nuova stagione di Around Naples, una stagione che abbiamo inaugurato ieri abbiamo rotto il ghiaccio ufficialmente, e nell'appuntamento di lunedì 14 di ieri abbiamo ricordato il grande maestro Peppino Di Capri, una voce immortale della musica napoletana e italiana che purtroppo ci ha lasciati a luglio. Poi abbiamo raccontato di un po' di novità di questa nuova stagione di Around Naples, nuove rubriche che scoprirete insomma man mano, settimana dopo settimana, nuova musica, e poi ovviamente abbiamo parlato del grande momento che sta vivendo la musica napoletana e delle hit estive che hanno dominato un po' l'estate 2026. Insomma, in questa nuova stagione cambieranno, vedrete tante cose. La cosa che non è cambiata però è l'appuntamento, perché ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast che potete riascoltare, recuperare quando vi pare dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Oggi finalmente entriamo nel vivo del racconto musicale di questo programma, scoprendo un po' di release degli ultimi giorni, ascoltando e commentando insieme diversi brani, come il nuovo singolo di Giulieri in collaborazione con Achille Lauro, il nuovo brano di Marregué, un singolo celebrativo per i 10 anni di Santeria. E poi oggi inauguriamo anche una nuova rubrica che si chiama Next Naples, in cui approfondiamo una voce che fa parte del nuovo panorama musicale napoletano. Insomma, ascolterete delle cose molto interessanti. Partiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo ascoltando il suono mediterraneo dei Nugenea.

L'energia dei Nugenea dà il via al percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples. Abbiamo ascoltato On and On in collaborazione con Tom Misch, una canzone in cui ci sono tante lingue diverse. C'è l'italiano, il napoletano ovviamente, c'è l'inglese, il francese e anche, se non erro, lo spagnolo. Cioè praticamente servono 3-4 lauree in lingue per ascoltare la musica dei Nugenea. No, a parte scherzi, anzi io credo sia il contrario. Cioè la musica dei Nugenea può parlare qualsiasi lingua, riesce sempre ad essere universale, anche grazie ovviamente al suono e alla sonorità del dialetto napoletano che matcha perfettamente con le strumentali che creano. A Napoli abbiamo diversi altri esempi di artisti che riescono a rompere i confini nazionali attraverso i loro sound. Ci sono i Nugenea, c'è anche Liberato e tante altre voci che scopriamo giorno dopo giorno in questo programma. Allora, partiamo con le news di oggi. Per chi non dovesse saperlo, magari per chi ha iniziato a seguirci proprio da ieri in occasione di questa nuova stagione, ogni puntata di questo programma si apre con una canzone da Napoli e anche con una o più notizie dalla scena musicale napoletana. E oggi ovviamente non potevamo non partire dal nuovo singolo di Emanuele Palumbo, in arte Juelier. Questo singolo si chiama Per Noi ed è in collaborazione con Achille Lauro, una canzone che è uscita venerdì scorso. Credo che ve ne siate accorti perché ho visto giusto un paio di storie sui social in cui si ricondivideva questa canzone. Naturalmente sono ironico. Questa è una canzone che consolida ancora di più il rapporto di Juelier con Achille Lauro. I due infatti non sono soltanto colleghi ma anche amici e hanno già condiviso il palco insieme. Non so se ricordate, allo Stadio Olimpico di Roma Achille Lauro è stato ospite di Juelier e i due hanno cantato insieme Fotografia. Quindi gli artisti non potevano che riportare questa stessa energia anche in studio, anche in una collaborazione ufficiale incisa che ascoltiamo. Per Noi, Juelier e Achille Lauro.

Per noi Joelier e Achille Lauro, un singolo che nasce dall'incontro di due mondi musicali che possono sembrare molto distanti tra loro, in realtà hanno tante cose in comune. I due hanno dimostrato negli anni di essere capaci di spingersi oltre i confini dei rispettivi mondi, e proprio grazie all'attitude che hanno dimostrato, alla loro autenticità, sono riusciti a dar vita a questa collaborazione che si inserisce secondo me perfettamente nella fase discografica di Joelier, di Emanuele, di cui parliamo tra pochissimo. Prima però vorrei fare i complimenti ad Achille Lauro, da napoletano, insomma nonostante lui non sia napoletano, ha comunque cantato benissimo il ritornello, lo special del pezzo. Diciamoci la verità, ci inorgoglisce sempre particolarmente quando un artista, un cantante, un rapper non napoletano si cimenta nel rappare o nel cantare appunto in dialetto in qualche brano, soprattutto se ospite di un artista del calibro di Joelier. Comunque questo singolo è già stato inserito all'interno della versione digitale di Tutto è Possibile, e qui la domanda sorge spontanea: che questo sia il primo passo che può portarci verso una deluxe edition di questo album? Io credo di sì, anche perché ha droppato qualche settimana fa anche Autorità, e poi abbiamo tante indiscrezioni e tanti spoiler di brani inediti che appunto potrebbero essere inseriti, perché no, in una ipotetica deluxe edition di Tutto è Possibile, che speriamo possa arrivare prima del grande tour che farà l'anno prossimo, che si chiama Napoli a casa tua, in cui ci sono solo date allo stadio Diego Armando Maradona, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 2027, tutte rigorosamente sold out. Tornando al singolo, questo è un brano che ha evidenziato, sottolineato ancora di più uno stretto rapporto, uno stretto legame che c'è tra Emanuele e la scena cantautorale romana, perché anche per il precedente album, per Dio lo sa, Joelier collaborò con un altro artista, un altro cantautore romano, e cioè Ultimo, nell'Ultima poesia. Quando

0: cute.
1: E anche in questo caso ne abbiamo parlato più volte, l'ospite della canzone ha cantato in dialetto napoletano insieme a Julier. Parlo di Ultimo, nell'ultima poesia, il primo dei per ora due link di Emanuele con il cantautorato romano. Abbiamo parlato all'inizio di questa puntata del nuovo singolo Per Noi in collaborazione con Achille Lauro. Tra poco ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parliamo di Gue e Marra, del nuovo singolo di Ernia e tanto altro. Prima un po' di rap. MVK.

Bisogna. Napola, MV Killa su Rai Radio Live Napoli. Ho completato io l'ultima barra, perché a Napoli non c'è soltanto il caffè sospeso, ma anche la rima sospesa, no? Ed MV Killa ci ha voluto dare una pratica dimostrazione attraverso questa canzone. Comunque, questo è un singolo che è tra gli ultimi droppati da Marcello, dal signor Marcello, così come viene chiamato durante i concerti. E questa canzone contiene un sample colossale che è di un brano reggae famosissimo che si chiama World of Music di Inika Mose. A proposito di sample colossali, la prossima canzone di cui parliamo contiene uno di questi sample. Ci spostiamo quindi ora da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Casini, il nuovo singolo di Guè e Marra, droppato martedì scorso, esattamente una settimana fa. Un brano che celebra i 10 anni di Santeria, 30 anni di amicizia e 20 anni di carriera insieme. Due colossi del rap italiano e due artisti che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi 10-15 anni soprattutto, insomma, in particolar modo. Lo ascoltiamo insieme, poi parliamo di questo sample, dell'importanza di un campionamento del genere e tanto altro. Guè e Marra, Casini.

0: vita.
1: Signori, siamo di fronte a uno dei sample forse più ambiti nel rap mondiale, quello di Gangsta's Paradise di Coolio, un brano leggendario del repertorio urban internazionale, campionato all'interno di Casini, il nuovo singolo di Guè e Marra, un brano rilasciato per celebrare i 10 anni di Santeria del loro joint album, una pietra miliare del rap italiano droppato nel 2016, 20 anni di carriera insieme, 30 anni di amicizia. I due hanno celebrato questi traguardi non solo con questo singolo, ma anche con due grandissimi concerti, due date evento che hanno fatto la settimana scorsa all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano, decine di migliaia di biglietti venduti. Poi approfondiremo questi concerti, le scalette, le sorprese che ci sono state sul palco e tanto altro. In tanti si aspettavano un Santeria parte 2 in occasione dei 10 anni, insomma un altro joint album insieme, qualcosa di più. In realtà è arrivato solo questo singolo, ma credo sia un grande omaggio e un grande regalo a tutti i fan del rap italiano e internazionale. In tanti però non hanno apprezzato il modo in cui è stato usato questo sample e le strofe che sono state fatte da Guè e Marra, in tanti dicono che è stata un'occasione sprecata, che i due potevano sicuramente fare qualcosa di più, omaggiare magari di più la cultura hip hop, il mondo rap. Io credo che abbiano fatto sì un brano celebrativo, forse più rivolto ai club piuttosto che a un mood boom bap che potesse richiamare ai suoni di diversi anni fa, diverse decine di anni fa. Voi cosa ne pensate? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Visto che ci siamo spostati da Napoli ai dintorni di Napoli e visto che stavamo parlando di Milano, abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Erna che si chiama Dedica, che è un brano che il rapper di Milano ha dedicato proprio alla sua città, un brano intenso, profondamente personale, in cui appunto Erna rende omaggio a Milano, la città che l'ha accompagnato nella sua crescita umana e artistica e lo ha trasformato in quello che è. Questo è un singolo che chiude il capitolo dell'album multiplatino Per soldi e per amore, un disco che abbiamo largamente commentato insieme nella scorsa stagione di Round the Naples. Perché, per chi non dovesse saperlo, lo ripeto una volta in più visto che ora è iniziata questa nuova stagione, in ogni puntata, in ogni settimana ascoltiamo e commentiamo insieme le principali uscite urbane, non solo, anche cantautorali, anche pop, R&B, indie da Napoli e dai dintorni di Napoli, in particolar modo nelle puntate del lunedì, martedì e venerdì, giorno in cui solitamente si concentrano tutte le release del mercato musicale napoletano italiano. Proseguiamo con la musica, poi scopriamo altre uscite e apriamo la rubrica Next Naples. Gabriele Esposito, Doce.

Joshua con Colpi di Fulmine su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 15 settembre, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, e cioè dalle 15. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta più o meno fino alle 16. L'appuntamento Nair è sempre lo stesso, dalle 3 alle 4 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, e poi tutte le puntate sono disponibili e caricate anche in podcast su Rai Play Sound. Oggi finalmente, in questa seconda puntata della nuova stagione di questo programma, stiamo entrando nel vivo del racconto musicale che facciamo. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme diversi nuovi singoli per noi di Giulia Achille Lauro, Casini, di Marregué, Dedica, di Ernia, e ora parliamo di un altro artista molto attenzionato, di un artista molto chiacchierato nella scena urban italiana, e cioè 22 Simba, un rapper che fa parte della nuova scena di rapper. Bene, 22 Simba ha annunciato il nuovo album che si chiama Miria, che uscirà questo venerdì 18 settembre e che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. E nel frattempo, durante queste settimane d'estate, ha rilasciato diversi nuovi singoli, come Arricchiti in collaborazione con Guè, come Provinciali, come Due passi dal cielo, Non uno in più, canzoni che non hanno fatto altro che aumentare ancora di più l'hype e le aspettative per questo nuovo album. Già di per sé erano parecchio alte le aspettative, perché comunque 22 è un rapper che ha saputo ottenere nel corso di questi mesi e di questi ultimi due anni di attestati di stima molto importanti da parte di suoi colleghi della scena e anche di big della scena italiana, che hanno voluto collaborare con lui e complimentarsi per il percorso che ha fatto e che sta facendo. In attesa del nuovo album ascoltiamo uno di questi ultimi singoli, 22 Simba con Due passi dal cielo. Non

22 Simba con Due passi dal cielo, Non uno in più, un singolo che sarà contenuto all'interno di Miria, il suo prossimo album in arrivo questo venerdì e che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in Around the Naples. Bene, è giunto il momento di inaugurare una delle nuove rubriche di questa nuova stagione, e cioè la rubrica Next Naples, un momento in cui approfondiamo alcune delle tantissime voci protagoniste della nuova scena musicale napoletana. Andiamo a caccia delle Next Voices, gli artisti che stanno riscrivendo le regole del gioco tra nuovi suoni, suoni urban, barre, R&B e naturalmente quel DNA napoletano che contraddistingue questi artisti. Il primo protagonista di Next Naples, vi ricordo ogni martedì in Around Naples, è Leo Pesci, un cantautore e produttore napoletano di base a Londra che in realtà già conosciamo e che abbiamo già ascoltato anche durante la scorsa stagione di questo programma. La musica di Leo fonde il jazz, il soul, il funk, l'hip hop con una forte identità culturale legata alle sue radici partenopee. A ottobre dell'anno scorso, del 2025, ha droppato Unsapiens, un disco che abbiamo approfondito insieme, abbiamo ascoltato diversi singoli estratti da questo progetto, come Sei vestito a otto in collaborazione con Greg Riega, come Vaffo Caffè, Fit, Gioia De Prisco e Viscardi, come Mac Maron, e da un po' di settimane a questa parte Leo sta rilasciando un po' di mixtape, di singoli in collaborazione con altri artisti della scena musicale napoletana. Abbiamo già commentato Mossent, nel frattempo in quelle settimane in cui non ci siamo sentiti sono usciti un paio di altri singoli molto interessanti. A luglio è uscito Che Sarà di Leo Pesci, Fit, Stessi, Francesco Varchetta, Andrea Santaniello e Giada De Prisco, che ascoltiamo. Che Sarà.

Lo stile e la classe nelle voci di Leo Pesci e Stessi. Abbiamo ascoltato Che Sarrà su Rai Radio Live Napoli. Leo è il protagonista della rubrica Next Naples di questa puntata di Round Naples, e questo è il suo secondo mixtape, la sua seconda collaborazione con altri artisti napoletani della scena. Complimenti ovviamente sia a Leo che a Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi ha esordito nel 2024 con Get Up, un album coprodotto da Papik e Peter De Girolamo, un disco che ha superato i 350.000 ascolti nelle piattaforme di streaming, e poi negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nella scena soul italiana grazie alle collaborazioni con Papik in alcuni progetti dedicati a Pino Daniele. Approfondiremo ovviamente anche la musica di Stessi. Nel frattempo passiamo all'ultimo singolo cronologicamente droppato da Leo Pesci, che si chiama De Bacone, una parola molto interessante che approfondiamo tra poco. Prima ascoltiamo questo singolo, Leo Pesci featuring Morfuco, Tonico 70.

ma chi va sa, per me poco sono in grado. La donna fa quella che vuole, poi passiamo per quello e lasciamo l'urma. Viene a dirne con noi uscite da sto suono. Ogni volta che vega nebbete, che sporgerà nara, maggior parte dei voti sorribete. Che

0: The Bacone di Leo Pesci featuring Morfuga e Tonico 70, due figure storiche dell'hip hop campano, su una produzione firmata insieme al polistrumentista e producer londinese Café Sicilia. Questo è un singolo che è un incontro che unisce rap, soul, groove contemporanei, e il titolo di questa canzone prende ispirazione dalla parlesia, cioè l'antico gergo dei musicisti napoletani, no? Il linguaggio che inventarono i musicisti napoletani per non farsi capire delle altre persone. Nella parlesia il termine bacone indica proprio una persona di poco valore, diciamo, e gli artisti in questa canzone ne ampliano il significato, trasformandolo nel simbolo di una mentalità fondata sull'apparenza, sul desiderio di appartenere a uno status sociale costruito, no? Ce ne siamo accorti attraverso le fotografie che ci hanno regalato all'interno delle strofe. Complimenti a Leo, a Morfuga, a Tonico 70, a Café Sicilia. Questo è l'ultimo singolo ufficialmente rilasciato da Leo. Siamo in attesa a questo punto di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non solo per quanto riguarda Leo, ma per quanto riguarda tutti gli artisti che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo ogni giorno in questo programma. E con questo chiudiamo questo primo appuntamento con la rubrica Next Naples. Vi ricordo, ogni martedì, ancora grazie e complimenti a Leo. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo caccia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

A me non tengo più aggettivo per te dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutte foto che tu sciogli sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento mille.

Siamo giunti già quasi alla fine di questa puntata di Round Naples, mancano pochissimi minuti alle 16, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì per un'ora dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound nella pagina dedicata a questo programma. Oggi abbiamo ingranato la seconda, poi la terza, poi la quarta, poi la quinta, abbiamo parlato di tante cose, insomma già siamo entrati nel ritmo e nel mood di Round Naples nonostante sia appena la seconda puntata della stagione. Perché dico questo? Perché abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo ascoltato e commentato insieme diversi nuovi singoli, per noi di Giulietta Achille Lauro, Casini, di Marregué, Dedica, di Ernia, Due Passi dal Cielo, Non Uno in Più di 22 Simba, e poi c'è stata per la prima volta la rubrica Next Naples in cui abbiamo parlato di una delle voci della nuova scena musicale partenopea, abbiamo ascoltato e commentato gli ultimi due singoli di Leo Pesci. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social perché vi aggiorniamo riguardo tutto ciò che accade nel grande mondo di Rai Radio Live Napoli e poi vi aggiorniamo anche riguardo gli eventi a cui siamo presenti o di cui siamo media partner. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: tecniche di Rai Radio Live Napoli.
1: Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi do fa.
2: Tu vuoi fare l'americano, intramontabile carosone, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati alla terza puntata di Tu vuoi fa l'americano, intramontabile carosone. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e davvero qual buon vento. E come ha detto l'attore Enzo De Caro qui insieme a me nella scorsa puntata, mettiamo su una canzone di carosone e la vita sarà migliore. Il mondo di carosone è fatto di pianoforte, sentimento, raccontati con leggerezza. Lui dissacra e ironizza sulle fragilità umane. Allora io oggi vorrei subito entrare in un sentimento che apparentemente non è leggero, e però che tutti noi almeno una volta nella vita avremo provato: le pene d'amore. Allora, per affrontare questo tema, io chiamo in soccorso
4: il mio compagno di viaggio,
3: Roberto. Colella, ovviamente al pianoforte, come sempre, eccolo lì. E che cosa potremmo consigliare alla nostra amica?
0: Ok, perfetto.
3: Che cosa vogliamo consigliare a chi non dorme per amore?
0: A chi non dorme per amore? Dai, veramente, c'è tutta la canzone scritta, perfetta, che pigliate una pastiglia, no? Per dire, guarda, Napoli in farmacia, potete risolvere
3: Napoli in farmacia,
0: modo.
3: Grande Geggia di Giacomo.
0: Sì, il mito.
3: I farmacisti già all'epoca stavano svegli per accoglierci.
0: Accoglierci, ma che ne sai tu di quello che facevano?
3: Ma io lo so, me l'ha detto la tua fidanzata pure.
0: No, non è vero, tutte maldicenze.
5: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Così parla una cosa tipo Mario Merola, però ci piace.
3: Non fa niente.
5: I cammino ogni notte, i cammini sbariano.

0: le palline glicero fosfato bromo televisionato grammi 003 a figlio della pastiglia senta a me.
1: Scusa, potresti ripetere quella composizione chimica, perché così...
2: È complicata quella,
1: No, perché non ho ben capito quale farmaco devo prendere.
2: Ma che c'è proprio la seconda strofa che ti illustra tutto.

0: qualcosa.
1: La facciamo?
0: Io voglio saperlo con calma per bene. Aprite tutte le orecchie.
2: Alle valine, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco, semelina, cataplasma e semolina, una gustata fiorentina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, figlio della pastiglia, sienta a me.
0: Direi che abbiamo capito bene, grazie. Aiuto. Roberto, stanotte dormiremo tutti.
1: Sicuramente, sicuramente, siete pronti?
0: Mi raccomando,
1: Sì, sì, ma immagino a cucamo, sì, per forza.
3: Ma dormivo, ma
0: chi ha seguito le altre puntate sa che Roberto, per quanto abbia 34 anni, in realtà ne ha 90 fisicamente.
1: No, è qua antico. No, è dentro, è tutto dentro, ragazzi, è tutto dentro. Fisicamente sto troppo bella. qualsiasi cosa visto? Mi dice qualsiasi cosa dice Valeria, voi fate conto che non avete stato in macchina. Lasciate, non è così quando dice su di me,
0: Visto che dopo ci arriverà un po' d'acqua con tutte queste componenti chimiche, ci tiriamo un po' su, così smettiamo anche
1: le
0: di soffrire per
1: promo televisionato
0: grammi 003.
1: Sì,
0: magari ci tira anche un po' su, no, per queste sofferenze.
1: Signori,
0: che noi
1: assolutamente,
0: perché noi facciamo gli ironici, ma siamo persone, l'abbiamo già detto, un po' tristi di fondo, io e Robby. Allora, ma perché voi mi devi sempre contraddire? Guarda, è incredibile. Ecco, questo è il vero Roberto Colella. Allora, Robby, torniamo al 2026. Fa un po' impressione dirlo. Siamo nel 1956, da quasi un secolo. Però lui ci dava questo consiglio, Carosone, insieme a Nisa, perché continuiamo a dire che questa era l'accoppiata vincente tra testo e musica.
1: Però veramente vorrei sottolineare una cosa bellissima, che se parliamo di genio di Carosone, di tutta la sua band che era straordinaria, a parte la figura di Gigi Di Giacomo che è incredibile, io penso in ogni canzone c'è una quantità di commenti musicali che sono, ad esempio, per farti l'esempio, cioè questi qua sono i commentini che lui faceva, oppure il finale,
0: hey.
1: E queste sono parti fondamentali. È un'epoca storica in cui il commentino ti dava anche l'atmosfera della canzone. E della stessa cosa ho giocato facendolo all'inizio lento, i cammini diventa quasi inquietante, quello che dopo invece è qualcosa che ti dà la leggerezza della canzone, la leggerezza dell'armonia della cosa, nonostante si stia parlando di qualcosa che potrebbe sembrare pesante come una pena d'amore, ma in realtà lui sdrammatizza qualsiasi cosa, è dissacrante, è il più moderno, dal mio punto di vista, dei cantautori, se ci pensi, degli autori, dei musicisti.
0: Dei musicisti, dei compositori. E poi c'è da dire che il commentino di cui parli tu, che sarebbe il commentino verbale, lo fanno gli strumenti, e non c'è bisogno delle parole in quel caso lì.
1: No, ma ha anticipato qualcosa. Se pensiamo ad altre canzoni in cui c'è la vocina, poi ne parliamo dopo, ne parliamo alla prossima
0: vocina
1: volta.
0: Ne parliamo nella prossima puntata, però io vorrei dire che possiamo dirlo che è stato il primo rapper.
1: Ah, in questo caso sì, però veramente, cioè, fare una strofa finale come quella là, che è un incastro lunghissimo, e in questo caso qua l'ho fatta tre semitoni su, quindi diventa complicato per chi ci ascolta, che suona, eccetera. Però a proposito dei commentini, quando nende vetrine tutte farmacista, c'è solo questo, due note. Poi risale, avete nato il posto. E questa è la grandezza, è la riduzione alla semplicità, creando delle cose di pura atmosfera.
0: E a proposito di atmosfera, pensando anche alle atmosfere di quei tempi, degli anni 50, ricordiamo che Carosone ha reso note, o comunque ha reinterpretato anche delle canzoni che poi sono diventate delle grandi cover, in alcuni casi anche le ha rese note proprio lui. E allora mi va di vivere insieme a te, vivere alcuni momenti facendo proprio un viaggio negli anni 50, con un bellissimo brano di Burt Bacharach scritto da lui, portato al successo da Perry Como nel 57. Ovviamente c'è una versione bellissima, è quella di Carosone, che non è da meno, e sono dei momenti magici. Magic Moments, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E questa è la versione di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. E allora con me torna Enzo De Caro, con cui siamo partiti insieme in tutti i sensi dalla prima puntata e anche nel racconto di Carosone, io qui in radio e lui in teatro con Renatissimo. E allora, prima di farlo scappare alle prove appunto in tour in Italia, vorrei ancora una volta sottolineare quante strade Enzo ha percorso Carosone.
1: È interessante scoprire il percorso di Renato Carosone come persona, come artista, come pianista, come compositore, come interprete, che non è mai andato in una direzione univoca, è stato sempre un po' un fuoripista, ha cercato sempre qualcosa di nuovo, di diverso. E quindi in questo tempo dove c'è tanto bisogno di qualcuno che vada, come quella parola, off grid, insomma, che vada un pochino fuori dal seminato, ritrovare i percorsi, i vari passi di Renato Carosone è molto interessante, e scoprirlo e riscoprirlo.
0: E poi c'è quell'incontro pazzesco con Nisa, Nicola Salerno, l'abbiamo già abbondantemente citato nelle precedenti puntate, però va detto, perché lì c'è qualcosa che scatta, che crea veramente una rivoluzione anche proprio di contenuti linguistici e anche di concetti e nel modo in cui viene raccontato il mondo.
1: L'incontro Nisa-Carosone è veramente un piccolo miracolo, perché si unisce la disciplina di Renato Carosone, che viene, vive, studia, unisce questa disciplina però alla scavezzacollità di un certo modo di essere napoletani, ma non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame, la sofferenza, le grandi frustrazioni, le grandi perdite, i lutti, uscendo da questo buio profondo, le persone, gli italiani, avevano voglia di alleggerirsi, di essere allegri, usciti da quella nuvola terribile delle bombe, della ricostruzione, di un'umiliazione militare, umana, sociale. La gente si voleva divertire, cioè questo era proprio questo bisogno fisiologico di divertire. E come non divertirsi se non attraverso la musica? Carosone e Nisa intercettano proprio questa necessità. Loro si volevano divertire e volevano divertire il pubblico, che si divertivano anche perché loro si divertivano. E quindi questi show, queste serate, questi spettacoli erano dei grandi happening di divertimento. E dentro le composizioni nasce questa ironia, spesso questa grande autoironia di questi personaggi improbabili, ma non solo della Napoli, proprio dell'Italia di quel tempo. Ecco, mentre al nord c'è Fred Buscaglione che fa diventare Porfirio Rubirosa, il grande tanghero sudamericano che diventa argentino, che diventa Porfirio Villarosa di vicino Torino. Allo stesso modo Renato Carosone si ispira a Johnny Guitar e scrive Juan ca chitarra.
0: E allora ascoltiamo proprio questa canzone, Juan ca chitarra, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Johnny Guitar oppure Giuannoca Guitar, per dirlo alla Carosone, oppure con i nomi dei loro autori, Canzi Oliviero. Ovviamente il loro modo di raccontare la musica e la loro visione del mondo. Allora Enzo, ti rubo le ultime battute.
1: Ecco, andare in fondo senza esitazione a questi grandi confronti e riderne con leggerezza, che poi rassomiglia tantissimo anche alla persona che ho avuto modo nell'ultima parte della sua vita di conoscere, di frequentare, una persona di una semplicità, di una schiettezza, di una umiltà, di una simpatia veramente unica. Ecco, fondere queste due cose, la disciplina musicale e, oggi si direbbe, non so se c'era quella parola, il cazzeggio musicale elevato a canzone, fu quello che loro sapevano fare benissimo, ma soprattutto quello di cui l'Italia di quegli anni aveva bisogno.
0: Grazie Enzo De Caro. E allora, per esempio, di cosa ha bisogno un uomo quando magari una donna lo fa soffrire per amore, magari lo lascia così di sala pianta, al di là della pastiglia, come abbiamo detto all'inizio io e Roberto Colella, ma che fa? Qualche ripicca, magari se ne va in giro con due bellissime donne per farsi vedere, così far ingelosire la sua ex fidanzata. Un bel cazzeggio in giro con la bionda e con la nera. Allora ascoltiamolo direttamente da Renato Carosone, L'hai voluto te, su Rai Radio Live Napoli.

0: apparecchi, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Lei ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarò dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: L'hai voluto te su Rai Radio Live Napoli, tuo falo americano, intramontabile carosone, siete sempre qui con Valeria Saggese. Napoli a dispetto, diceva Gegé Di Giacomo. Eh sì, perché noi anche in età adulta i dispetti, se qualcuno ci fa soffrire un po', li facciamo sempre. Allora ci si diverte, si ironizza sulle fragilità umane. Il grandissimo carosone, non soltanto intramontabile, ma trasversale, universale, visionario, progressista, insomma aveva una marcia in più, un genio con un piede nelle radici e uno sguardo al futuro. E allora adesso andiamo nel 1982, c'è proprio un album che si chiama Carosone 82 e io con me ho un grandissimo chitarrista qui in studio che è proprio nella storia di Carosone, perché in quell'album c'è anche lui. Sto parlando di Michele Ascolese. Buongiorno.
2: Buongiorno Valeria, buongiorno. Grazie per questo invito che è un ricordo per me di una collaborazione che ho avuto con uno dei più grandi artisti italiani, veramente. Cioè Renato Carosone, un maestro sia di musica, senza dubbio, ma anche di spettacolo, assolutamente, di come sapeva fare spettacolo lui con tutto il suo storico gruppo, Gegé Di Giacomo e gli altri. Basta vedere delle registrazioni sulla Rai in bianco e nero delle prime loro uscite che ti rendi conto che musica e spettacolo, musica di livello e spettacolo erano veramente un tutt'uno.
1: Tra l'altro molti tuoi fan ti ricordano soprattutto per la collaborazione con Fabrizio De André, perché ci sono anche tantissimi fan di De André. Però è vero che, come dicevi tu, Carosone veramente è stato un grandissimo musicista, oltre che precursore. Raccontaci un po' il tuo ricordo, un po' quello che è successo sia in sala d'incisione ma anche dal vivo in Rai, tutto il periodo di te e Renato Carosone.
2: Ma intanto mi sono affacciato con Carosone in questo lavoro, cioè è stata una delle veramente delle prime cose che ho fatto. E abbiamo registrato questo Carosone 82 nello studio Pomodoro di Sutri e con musicisti come Derek Wilson, Massimo Buzzi alle batterie, Mick Brill e Dino Cappa alle percussioni. E niente, era meraviglioso perché questo signore, questo pianista, questo affabulatore, questo musicista incredibile ci metteva veramente nelle migliori condizioni, divertendoci, di fare delle cose abbastanza impegnative, perché lui, ricordiamolo sempre, era uno che fino all'ultimo, so che si svegliava la mattina alle 7 e si metteva a studiare il piano, e lo dimostrano le incisioni che ha fatto, ricordiamo il famoso pianofortissimo e soprattutto tutte le composizioni. Quando lui fece quel gruppo bellissimo con Gegé Di Giacomo era meraviglioso perché loro facevano della musica veramente fatta a livelli molto alti, però facendo uno spettacolo incredibile, con, mi ricordo, con le vocine, con le mollette sul naso, uscivano fuori dalle finestre, cioè Gegé Di Giacomo che con le sue bacchette girava tutto il posto dove dalla batteria andava sui bicchieri, andava sulle sedie, cioè spettacolo puro. E questo è un regalo che secondo me, scusate il campanilismo, ma solo Napoli ci poteva fare, perché l'unione con l'America, con la musica americana è iniziata lì, l'ha iniziata Carosone.
1: E allora facciamo una cosa, Michele, visto che hai citato l'America, ma questo legame è andato ben oltre quel tempo, diciamo, tra gli anni 40 e anni 50. Infatti nel 1982, proprio nell'album in cui ci sei tu, c'è una canzone dal titolo Tengo un appartamento. Guarda tu dove, guarda proprio a New York. E allora l'ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli a tubo falamericano. Io tengo un appartamento, Renato Carosone.

Yes, yes, m'haig embarat de parlar. Yes, right, è tutto ok, tutto right. Ma stu cielo che ten America non mi uccide che tieni tu. Yes, yes.

0: Yes!
1: Sono sempre con Michele Ascolese qui a Tuofo all'Americano su Rai Radio Live Napoli. E allora Michele, come mi dicevi anche prima, insomma, fuori onda, è stato un privilegio per te lavorare con il grandissimo Renato Carosone.
2: È stato veramente un grande onore e penso di far parte dei Take It Boys, questo gruppo, sì. Dei Take It Boys. No, comunque.
1: Ma no, lui si vuole per forza invecchiare.
2: No, non è per quello. Siamo in attività. Ne parlavamo con, tra l'altro, con mio fratello Giampaolo Ascolese, Peppe Caporello, che con i quali abbiamo fatto delle apparizioni Rai con Carosone, mi ricordo, suonando insieme. Adesso non mi ricordo quale programma, si chiamava Come Alice, qualcosa del genere. Sì, è una fortuna. Io chiamo sempre fortuna di aver potuto partecipare a questa cosa importante musicalmente, questo artista così importante e soprattutto così divertente. Qualcosa del genere l'ho vissuta non tanti anni dopo, con Caputo, con Sergio Caputo, che un po', diciamo così, faceva lo swing, però con dei testi meravigliosi, surreali, divertenti.
1: Infatti hai fatto un'associazione molto interessante, perché appunto un bravissimo musicista come Caputo, chiaramente sì, viene molto dopo a livello cronologico, però che utilizzava dei testi ironici ma soprattutto molto intelligenti.
2: Assolutamente, sì, dei testi meravigliosi. Lì ho rivissuto con Sergio quei momenti musicali che avevo vissuto in studio, soprattutto con Carosone, perché con Carosone ho avuto la fortuna di fare questo cofanetto di questa raccolta di Carosone 82, ma poche apparizioni dal vivo in Rai.
1: C'è un ricordo particolare che hai proprio di quando suonavi con lui, appunto durante queste trasmissioni televisive, per esempio, oppure in studio?
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima di quanto poteva essere bravo. Agli inizi ho iniziato suonando musica brasiliana, mi piaceva, e avevo questo strumento che adesso conoscono tutti, ma all'epoca il cavaquinho, uno strumento tipico brasiliano, ce l'avevo e lo suonavo. E allora una volta gli dissi, con aria anche un po', secondo me, indisponente, pensando soltanto di saperlo io, sa maestro, io suono anche il cavaquinho. E lui, ah, io pensavo che non lo conoscesse. Il giorno dopo si è presentato, bene, Michelò, questa è la parte del cavaquinho, e me l'ha presentata subito, per cui...
1: Quindi poi hai suonato il cavaquinho in quell'occasione.
2: Sì, no, ma soprattutto è un uomo che conosceva veramente universi musicali veramente molto vasti. E mi ricordo che questa è la parte del cavaquinho, tieni, suonala.
1: Oggi dice è stato veramente un privilegio e tutto il resto, ma all'epoca avevi contezza di quanto potessi essere fortunato da giovane

0: a interfacciarti a suonare con un grande come Carosone?
1: Guarda, sicuramente sì, solo che da giovane veramente hai proprio una presunzione di fondo, per cui quello che ti accade penso quasi dai per scontato che ti sia dovuto. Adesso me ne rendo conto, cioè, però sì, cioè professionalmente mi rendevo conto di stare con un grande. È chiaro che adesso capisci un po' più l'età, diciamo così, io sono cresciuto, ho passato l'adolescenza, quindi capisco un po' più cose.
0: I musicisti adolescenza la passano dopo, diciamo, i 50 anni.
1: Esatto. Bravissima. Se la passano. Io spero di non passarla musicalmente, assolutamente.
0: Cioè, anagraficamente sei appena arrivato all'età adulta, più o meno così ho capito, o mo sbaglio?
1: Sì, hai capito perfettamente. Questo è quello che traspare.
0: E anche, devo dire, tutta la band di Carosone era così, in particolar modo Gevi Giacomo, e mi viene in mente un brano appunto sempre di Carosone 82 nel quale ci sei anche tu, O Pelli Rossa, e mi ricordo appunto Gege con queste piume in testa, insomma, eterni bambini. Ascoltiamola, O Pelli Rossa, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: bam, bam, bam.
1: E qui Roma in America, però con i nativi americani, cioè c'è di Giacomo, Renato Carosone, davvero hanno esorcizzato, hanno dissacrato qualsiasi cosa.
2: Il concetto di tubo falo americano e poi è sempre presente un pochettino in un modo ironico nella musica di Carosone. O pelli rossa, soccatumbo, pelli rossa americano, fui disposto a fare l'indiano col rossetto di mamma. Cioè c'è questo, diciamo così, musica bellissima, ma ridersi anche un po' addosso, no? Vedere ironicamente, senza essere troppo seri, visto che poi musicalmente è molto serio. E mi ricordo che ci sono stati vari collaboratori nel disco Carosone 82. Mi ricordo che Derek Wilson, che è stato uno che ha suonato quasi tutte le batterie insieme a Massimo Buzzi in questo disco, quel periodo non c'era. C'è stato un periodo perché siamo stati diverso tempo, credo un mese o due mesi, e lui una volta disse: ah sì, però io vorrei farlo con l'inglese, perché gli piaceva l'inglese come faceva proprio musicalmente sui tom questi ritmi di Opelli Rossa, di Osarracino, gli piaceva proprio questo, cioè mi ricordo che proprio disse questa frase, ma l'inglese non c'è sta.
1: Di là del fatto che diceva l'inglese per questo pezzo, sì, sì. Ma qual era il vostro modo di comunicarvi? Davate del tu, del voi, del lei? Qual era il suo modo?
2: Allora, no, non del tu, sempre maestro, perché è giusto che sia così. Poi io ero agli inizi, devo ringraziare veramente qualche santo di esserci stato. Però era molto divertente, perché era un rapporto professionale divertente. E io a questo proposito voglio raccontare un aneddoto bellissimo che mi è rimasto sempre nel cuore. Durante le registrazioni, a un certo punto io mi avevano chiamato per andare a suonare una settimana a Capri. Io non ero mai stato a Capri. Gli dissi: maestro, chiedo scusa, ma io tra questo periodo devo andare a Capri, mi hanno chiamato. Lui mi ha guardato e fa: ah, Capri, Luna Rossa. E mi ha dedicato in un attimo Luna Rossa, lui e il pianoforte. Cioè, io regali ne ho avuti nella vita, ma così.
1: Insomma, una sorta di serenata che Carosone ti ha fatto, mica poco. E allora facciamo una cosa: io non ti canto e suono nulla, però ti faccio anche una dedica, sempre con la musica di Renato Carosone. E allora, tutta per Michele Ascolese, qui su Rai Radio Live Napoli, piccolissima serenata. Thank you.

0: piccolissima ma anche bellissima serenata di Renato Carosone. Con me c'è sempre Michele Ascolese. Michele, ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai incontrato Carosone?
1: Allora, l'ultima volta che l'ho visto personalmente è stata, facemmo una trasmissione che si chiamava Blitz, condotta da Gianni Minà, che è un grande personaggio.
0: Se dovessi dare un aggettivo a Renato Carosone, così al volo, di pancia, senza pensarci troppo, come lo definiresti? Uno solo.
1: Eterno.
0: Grazie Michele Ascolese.
1: Grazie Valeria, grazie per questa magnifica opportunità e grazie a Renato Carosone e a tutti quelli che vogliono ascoltare queste bellissime storie raccontate da Valeria e da un Take It a Boys.
0: Grazie a Michele Ascolese, grazie mille veramente per essere stato con noi e passiamo da colui che si definisce un Take It a Boys eterno adolescente in realtà, che veramente ringrazio perché sono testimonianze uniche queste, a colui che invece è giovane, giovanissimo e invece, come avete scoperto nel corso di queste puntate, si sente leggermente più maturo. E allora torniamo, visto che ci avviciniamo alla parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di sofferenze, di pene, di amore. Allora io per forza devo richiamare Roberto Colella, che è qui seduto al pianoforte accanto a
2: io,
0: me.
2: Qualche anno fa scrissi con Alessio Sollo, un poeta meraviglioso della nostra terra, nonché un mio amico, scrissi A cosa giusta. Mi ricollego a Pietra una pastiglia per un fatto puramente di tonalità, che quella finiva e questa invece rimane sul Do maggiore de.

0: diciamo che il concetto è lo stesso, è la fine di un amore affrontato in una leggerezza che non dovrebbe occupare.
1: Applausi Roberto Colella. Grazie Roberto.
2: Grazie a te, Mario.
1: Ovviamente ci ritroviamo sempre nella prossima puntata di Tuo Fa l'Americano.
0: Sì, sì, ma io rimango qua proprio vicino al pianoforte.
1: Secondo
0: per la
1: me...
0: San Mar, cioè, rimango qua.
1: La verità è che lui dorme in Rai.
0: Ma io dormo nel pianoforte perché mi piace talmente tanto questa cosa.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ritroviamo lunedì prossimo, come ogni settimana, alle ore 8 della mattina su Rai Radio Live Napoli. E ovviamente potete ascoltarci anche su Rai Play Sound, c'è anche la replica il mercoledì. Un saluto da Valeria Saggese e a presto con Tuo Fa l'Americano, intramontabile carosone.

Io mamma da purista sta parola, facendo l'urega la gran signora, e capri mangiava bella giungiva, che mano sai ha fatto le sposa, sorriendo poi con lei.

Isamis, Sibelis, dentro il cuore mio che c'è, Cumbadis, Modicis, poveriello ma perché, ma sopra il cuore tu sostieni i pili, lo sa, Calubarbiel, non sa

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto, signor, che bella cosa, quando spanni te calze e reggi petto.

con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facetemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorn, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo vellecchia, oltre al riposo

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, nu marite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco, ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rombera, giovane rombera, volatrice d'acqua.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Nessuno più fatica sto paese, son garze terre e piante sosseccate, la gente non ragiona già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché son venuto qua. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a pampesa vuoi la vita far restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese, da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, yam ya, marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, so redutta in miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, marisha.

Nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato con un vaso che sa da. Iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E una legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate? Ma perché non rispondete? Marescià, che vi sentite, non garrate chi ho parlato. Ah, pure voi, vita curata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigliarosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mettete l'alca. Arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, bam bam bam bam, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cade, ma braccia, cade, ma là,
1: ehi, ehi, ehi,
0: sai, che sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, stonga qua,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso più aspettare, fammelo non fa pesce, cade, ma braccia, cade, ma là, è arrivata,
1: sì,
0: Saina, zui, zui, zui, zui.